0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it. 1, 2, 3, 4.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Edoardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevare

0: compiaciuto.
1: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Amen.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché credo

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 3 giugno 2026. Fronte perturbato in arrivo tra la notte e la mattina con possibili rovesci e temporali anche forti. Non escluse alcune grandinate per l'ingresso di aria più fresca in quota. Tendenza a graduale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio con residui rovesci in forma piuttosto sparsa. Miglioramento definitivo in serata. Ventilazione in genere debole con rinforzi in occasione dei temporali. Temperature in calo. Affidabilità media.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico con azioni militari tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice direttamente il presidente Trump parlando di un accordo vicino. Intanto fonti di stampa americana riportano di una telefonata molto accesa tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Secondo il portale Axios, il tycoon furioso avrebbe definito Bibi un pazzo, dicendo anche: saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti e per colpa tua tutti odiano Israele. Scontri e raid nel sud del Libano però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Crisi e energia, l'Europa apre la flessibilità, una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13, delimitata da paletti e condizioni rigide. L'Unione Europea risponderà così oggi alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia, esclusi però sussidi e tagli alle accise. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. È il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica, celebrati con la tradizionale parata fuori imperiali, presenti Meloni e molti esponenti di governo e istituzioni, polemiche per le assenze, quella di Salvini ma anche quella dei leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con Salis di AWS che ha detto la sfilata militare andrebbe abolita. Andiamo sul fronte russo-ucraino, continuano i massicci raid di Mosca, l'altra notte centinaia di missili e droni russi su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime e 120 feriti, obiettivi militari, dice il Cremlino, avvertendo che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Zelensky annuncia: siamo al tavolo con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni e chiede Patriot agli Stati Uniti. Poco fa la notizia di un attacco con un drone ucraino contro un autobus che collegava Mosca a Simferopol, nella Crimea annessa dalla Russia, ha causato 7 morti e 11 feriti. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco. Tutto confermato dal racconto di un sopravvissuto. Fermati 2 cittadini pakistani. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani che vivono di scenari internazionali, soprattutto quello medio orientale e quello russo-ucraino, e poi guardano anche però alle notizie che arrivano dall'interno del nostro paese. Ancora sicuramente le polemiche politiche, la giornata invece bella anche vissuta ieri, 2 giugno, 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, unito però questo a notizie drammatiche di cronaca e caporalato, di sfruttamento del lavoro e dei lavoratori, ovvero facciamo riferimento alla tragica morte di 4 lavoratori afghani che sono stati bruciati vivi dentro un'auto proprio da chi li stava sfruttando. Si allunga anche l'ombra della mafia pakistana rispetto al caporalato. Repubblica mette insieme, proprio come titoli di apertura, la notizia degli 80 anni delle celebrazioni per il 2 giugno di ieri insieme alla cronaca che arriva da Amendolara, quindi della morte dei braccianti, ed è un accostamento efficace forse anche per produrre una riflessione, cioè di quale Italia 80 anni, quindi 80 anni è un'età matura della nostra Repubblica, da un punto di vista proprio di attenzione al lavoro, attenzione agli ultimi, attenzione alla legalità, insomma come siamo messi, ricordando soprattutto che l'articolo 1 della nostra Costituzione recita appunto: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ed è da Repubblica

nostra vice premier, anche esponente delle istituzioni, quindi diciamo che la sua assenza sicuramente ha fatto più rumore di altre. Lui ha detto che stava lavorando, quindi questo per la cronaca. Restiamo su Repubblica, perché vi dicevo, l'altro titolo con cui si divide la pagina, la notizia del 2 giugno, è quella che arriva da Mendolara, siamo vicino Cosenza. Bruciati vivi perché volevamo essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, perché in macchina erano in cinque e lui è l'unico cittadino afghano che è riuscito, riportando ovviamente questioni importanti, però a spaccare un vetro della macchina e a salvarsi. Ci davano solo il cibo, al momento sono stati fermati due pakistani. Il racconto dunque è quello di Taj Muhammad, migrante afghano di 35 anni, unico sopravvissuto, che chiede chi li ha uccisi, Ali e Bhatt, due caporali pakistani, gente che vende hashish e viaggia con pistole e coltelli. Perché hanno dato fuoco alla monovolume con cui vi portavano la mattina nei campi? Abbiamo discusso l'altra mattina, abbiamo proprio litigato. Non volevano pagarci dallo scorso 20 aprile, non vediamo soldi. Ha detto che erano due caporali armati aggressivi, vi venivano a prendere loro qui a Villa Piana? Sì, prima dell'alba, con l'arrivo della luce dovevamo già essere sui campi di raccolta. 8 ore di lavoro fino a mezzogiorno, quando inizia il caldo insopportabile. Eravate in regola? Io dal 20 aprile, e mostra la ricevuta obbligatoria del Ministero del Lavoro, la tessera sanitaria, l'iscrizione all'INAIL, il permesso di soggiorno per 5 anni. Ci eravamo accordati per 45 euro a giornata, ma da un mese e mezzo niente paga. E prima del 20 aprile ci pagavano il nero. Perché non mi volevano pagare? I due pakistani dicevano che avevamo già un alloggio e il cibo garantiti, per loro era abbastanza. Quanto pagavate per l'abitazione? 150 euro a testa. Attenzione, 150 euro in un locale dove vivevano almeno in 5, quindi insomma, se fate i vostri calcoli, tenuto conto anche della zona, insomma, è abbastanza irrealistico come prezzo, no? Nel senso, pagavano molto. Cosa ricorda del rogo? Ali e Bhatt erano davanti, uno alla guida, l'altro al suo fianco. Avevamo finito il turno, ci stavano riportando a casa. Erano nervosi, parlavano tra loro fitto. Quando siamo arrivati ad Amendolara, sono entrati nell'area di servizio. Si sono fermati, sono scesi. Uno dei due ha messo i soldi nel bancomat, poi ha preso la pistola della benzina e ha iniziato a cospargere l'auto di carburante dentro e sulla carrozzeria prima che potessimo reagire. Ha chiuso le due portiere con le chiavi. Un pakistano chiudeva, l'altro teneva le portiere sotto pressione, le spingeva da fuori. Abbiamo iniziato a urlare, ma hanno aperto il portellone dietro e lanciato un accendino all'interno. È stato un attimo l'inferno. Taj, che è musulmano, guarda al cielo, dice: sentivo bruciare la testa. Come si è salvato? Mi sono girato, visto che il portellone era rimasto aperto, mi sono spinto all'indietro, ho superato lo schienale, sono caduto nel vano dove si mettono le valigie, con le braccia che bruciavano mi sono buttato sull'asfalto, poi mi sono ritrovato in ospedale. Allora, tutto quello che è raccontato da Taj Muhammad è confermato dalle immagini delle telecamere della stazione di servizio dove è avvenuto tutto quello che stiamo raccontando. E poi si chiede: chi vi ha presentato ad Ali e Bhatt, uno dei quattro ragazzi morti, l'amico pakistano? E cosa farà adesso? Dice: la CGIL ci sta aiutando, la CGIL è molto impegnata nel territorio in appoggio, a favore delle persone, dei lavoratori sfruttati dal caporalato. Questa mattina la FLCGL della Basilicata, che ha avuto un ruolo importante rispetto anche all'operazione di polizia di Cosenza, ci racconterà meglio altri particolari e ci racconterà meglio anche se è vero quello che Taj Muhammad ha raccontato, ovvero che c'è una vera e propria zonizzazione delle aree di sfruttamento dei lavoratori dei campi, dei braccianti, e in questa da anni si è proprio insediata una cellula definita la mafia pakistana. Siamo sul Corriere della Sera, anche qua la parata, la festa, il monito di Mattarella, no alle barbarie, poi l'intervento dell'attrice Paola Cortellesi, il voto e il ruolo delle donne, per poi nel taglio centrale

centrale, soffermarsi invece su uno degli scenari di guerra che abbiamo raccontato: Libano, le bombe e la lite. Trump, tensioni e insulti al telefono con Netanyahu. Sei un fottuto pazzo, avrebbe detto Trump a Netanyahu, gli avrebbe detto molto altro. Questo perlomeno è quanto riporta il portale di informazione Axios, sempre ben informato per quello che succede nei corridoi della Casa Bianca. A volte c'è il sospetto che le informazioni arrivino direttamente da chi è vicino a Trump per fare in modo che escano certe informazioni, cioè che in un certo senso Trump abbia voluto far sapere, può essere interessante capire a chi, la sua telefonata e il suo sfogo estremamente forte con Netanyahu. Quindi, come dire, Trump ha voluto, tramite questo scoop, questi rumors giornalistici, far sapere che lui tiene in mano Netanyahu, che non accetta quello che Netanyahu ha fatto rispetto alla ripresa degli scontri e l'avanzata senza controllo dell'esercito israeliano ben oltre il fiume Litani, e che quindi questo sia stato in qualche modo veicolato da un'intenzione di Trump. Altri funzionari hanno fatto sapere ad altre fonti di stampa che in realtà non ci sono state offese personali tra Trump e Netanyahu, però c'è stata una telefonata sicuramente accesa, dove Trump ha preteso da Netanyahu che con l'operazione in Libano non facesse saltare l'accordo con l'Iran. Questo è un po' quanto il fronte libano-israeliano golfo ci sta raccontando. Restiamo sul fronte internazionale, ma quello russo-ucraino, col quotidiano La Stampa: non è mai finita. A 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. E qua ci sono due fotografie che raccontano molto bene quello che è successo in questi 4 e oltre anni. 2022, la foto forse la ricorderete perché ha fatto il giro del mondo, una delle prime donne ferite a Kiev nel 2022, proprio durante la prima fase di attacchi russi nei confronti della capitale ucraina, e poi invece un'altra donna ferita, più o meno anche della stessa età, ferita barbaramente dagli attacchi di ieri. E questa notizia viene accompagnata dal commento di Anna Zafesova: lo zar è il prezzo della sconfitta. Ogni volta che Mosca si mostra vulnerabile, il presidente reagisce con l'escalation. Così Anna Zafesova commenta i durissimi e intensi attacchi a tappeto con missili e con raid su Kiev da parte di Putin l'altra notte, quindi la notte tra lunedì e martedì. E Anna Zafesova ci riporta anche sempre un po' il dibattito russo, quello che è poco imbrigliato dalla censura e che è sempre molto muscolare, ovvero quello dei mil blogger, dei blog militari che sono a destra della destra di Putin. Anche blogger più vicini al Cremlino, scrive Zafesova, cominciano a parlare di sconfitta, ma lo zar è chiuso nel suo palazzo e non lo sa. E si torna sempre a porsi la domanda quanto veramente Putin sia totalmente consapevole di quello che succede sul campo. Vi segnalo anche l'analisi dell'ambasciatore Stefano Stefanini su Europa Atomica. Perché? Questo è molto interessante. Perché è arrivata la notizia, assolutamente confermata da fonte, poi da dichiarazioni statunitense molto esplicite, che gli Stati Uniti aumenteranno la presenza di postazioni nucleari, quindi schiereranno ulteriori armi nucleari in paesi NATO in Europa. Una mossa che ancora non ha una decisione definitiva, però rappresenta un'intenzione confermata, una svolta per rassicurare da una parte gli alleati e dall'altro, come dire, mantenere la deterrenza da parte degli Stati Uniti, e quindi anche la volontà, il segnale che gli Stati Uniti continuano a difendere l'Europa pur
continuando nel disimpegno militare di uomini e mezzi regolari, convenzionali. Quindi più nucleare, meno uomini, meno mezzi. Questo corrisponde, bisogna capire anche fino a quale punto, alla richiesta che è stata reiterata più volte da parte di alcuni paesi NATO, come i Baltici, ma ancora di più la Polonia, che hanno chiesto di entrare nel club dei paesi della NATO che ospitano basi, armi, strumentazioni, siti nucleari statunitensi, tra cui appunto, lo sappiamo benissimo, c'è l'Italia. E visto che si sono sicuramente rafforzati i rapporti tra Polonia e Stati Uniti, bisogna capire quanto abbia contato questo. Ci rifletteremo questa mattina. Intanto siamo sul quotidiano Avvenire, che proprio su il fronte russo-ucraino punta l'attenzione. Pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre una trattativa sui bambini. Nuova fase dell'offensiva russa con un bombardamento a tappeto, 21 le vittime. Lettera dell'ambasciata alla Santa Sede. Sappiamo che il Vaticano ha sempre rappresentato il ruolo di mediatore nel ritorno a casa dei bambini che sono stati portati in Russia da parte di Mosca. Sappiamo che tra l'altro questa è una delle motivazioni per cui c'è un mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale nei confronti di Putin. Quindi è assolutamente acclarato che ci siano migliaia di bambini di cui non si conoscono le sorti, se non appunto che sono stati rapiti, sequestrati e portati in Russia, spesso adottati da famiglie russe e alcuni portati proprio dall'altra parte della Russia, quindi siamo a Vladivostok. E sappiamo che in alcuni casi ci sono stati anche nonni coraggiosissimi che sono andati a ricercare i loro nipoti, quindi con veramente delle storie che sembra di sfogliare i libri della Carrera, quindi con aiuti di comunità ucraine presenti in Russia, aiuti anche dell'intelligence, quindi supportati anche dalla stessa Kiev per individuare i loro bambini e i loro nipoti. In altri casi invece sono bambini che sono sotto istituti, sono tenuti in istituti nei territori ucraini ma occupati dai russi. E poi ancora l'Avvenire torna e ci riporta da Mindolara: orrore caporalato, 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare. Il vescovo Savino: basta silenzi. Siamo su Il Messaggero, la Repubblica del futuro siamo noi, gli 80 anni di Repubblica con l'incontro con gli under 35 giovani, e qua c'è una bella foto, anzi un selfie che Mattarella ieri si è fatto con i giovani. Siamo sul Foglio: l'Europa toglie gli alibi ai partiti, la Commissione Europea offre la flessibilità a Meloni dello 0,3% del PIL. Gioggetti, con la solita cautela ludigiana possiamo dire, dice: non dire gatto se, quindi non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e quindi finché non siamo a nero su bianco rispetto ad apertura e flessibilità dell'Unione Europea, meglio non gioire, anche perché è una flessibilità che nelle attese sarà annunciata oggi, prevederà anche, come dire, dei paletti, delle condizioni rigide, e tra le condizioni c'è che questo sforamento di bilancio e quindi la clausola di salvaguardia che permette che questo debito che viene fatto per rispondere al caro energia non venga conteggiato nel parametri del patto di stabilità, ok? Quindi da questo punto di vista l'Italia manterrebbe la barra dritta. Da questo debito è escluso la possibilità di ulteriori sussidi e tagli alle accise, quelle che scadono il 7 di giugno, domenica prossima. Quindi tagli alle accise, perlomeno per come le vediamo oggi, non ci saranno, per cui per quanto riguarda la benzina si tornerà ad aggiungere, rispetto al prezzo che trovate oggi, 5 centesimi. Per quanto riguarda il gasolio,
15 centesimi, però potranno essere utilizzati questi fondi in modo mirato, quindi con degli aiuti, poi vedremo come, ai più vulnerabili o a certe categorie produttive. Questo è quello che abbiamo capito finora, però già nella giornata di oggi qualche idea in più ce la chiariremo. Come titola il Sole 24 Ore, energia, sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. La condizione: il denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale e quindi sulla sicurezza energetica, investimenti, intanto però sostegno però a sole determinate categorie. Vedremo quello che succederà. Il calcolo di 7 miliardi quest'anno e 14 l'anno prossimo è legato proprio alla quantificazione di quello 0,3% del PIL. Ecco, quindi se trovate scostamento 0,3, scostamento 7 miliardi, è la stessa cosa. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi. Li libera, attendiamo oggi, come dice Giorgetti, non diciamo gatto, finché non è nel sacco, e soprattutto bisogna capire con quali paletti libererà questi 13 miliardi. Siamo sul Fatto Quotidiano. Droni, non ci sono paragoni. Un gioco di parole che sta proprio da televendita del Fatto Quotidiano. Per tornare sul 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Siamo sul Giornale. È tornato il terrorismo. Lo sappiamo, il Giornale da dopo i fatti di Modena ha inaugurato proprio una serie di approfondimenti che diventano spesso anche titolo di apertura del quotidiano, proprio sul fronte terrorismo, soprattutto terrorismo di origine islamica. Jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Si sta parlando della convalida del fermo in carcere per il 21enne Zakaria Ben Haddi, che è stato arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale, che è stato definito dagli inquirenti suggestionabile, pericoloso e pronto a entrare in azione. Questo è avvenuto, l'arresto, l'altro giorno in Brianza, nella zona di Vimercate, dunque siamo vicino a Milano. Da parte, appunto, c'è stato l'arresto di questo marocchino che è stato riscontrato frequentasse il dark web e soprattutto si concentrasse sui video dell'ISIS. E poi c'è stato questo messaggio inquietante che ha spinto anche all'azione gli inquirenti: meno zero arrivo, come appunto un countdown di preparazione che poi a un certo punto si sia sentito pronto per agire. Si torna a riflettere sulle analogie tra il lupo solitario propriamente detto, quello che in qualche modo viene indottrinato, prima captato e poi indottrinato nel web, o l'azione, come abbiamo visto a Modena, di Al-Qudri, sicuramente una persona con delle alterazioni psicosociali e che non era eterodiretto da qualcuno o da qualcosa nel web, ma si era autosuggestionato. Questo per capire, da una parte, l'azione capillare di chi cerca di arruolare lupi solitari e dall'altro invece l'autoarruolamento, ovvero la suggestione di soggetti mentalmente deboli. Questo però si richiama in tutti i modi a una strutturazione della prevenzione che parta proprio dal sociale e anche cercare di disinnescare quei meccanismi che possono portare alle seconde, alle terze generazioni, come abbiamo visto anche in Francia, anche se il contesto italiano è assolutamente diverso da quello francese, però possono portare le persone poi ad aprirsi o addirittura proprio a cercare di essere arruolati.
Chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si guarda al calciomercato. Dumfries, Damu, ora serve palestra. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola e tra pochissimo accenderemo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Chiara Placenti. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

0: Flow su In Blue 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Avete visto questa mattina tanti quotidiani, ma già da ieri sì, ti rimandavano di questa telefonata estremamente rovente tra Trump e Netanyahu. La notizia arriva da Axios, portale sempre molto ben informato rispetto ai rumors della Casa Bianca. Ci parla proprio di uno scontro verbale molto duro tra i due, anche con offese personali. Secondo altri media che citano funzionari della Casa Bianca, in realtà la telefonata c'è stata, i toni sono stati duri, però non si è arrivati all'attacco personale, ma la sostanza è quella. Trump avrebbe detto a Israele: smetti di attaccare il Libano o mi fai saltare l'accordo con l'Iran. E quindi c'è una situazione quasi a matriosca, no? Dove c'è il fronte sicuramente Stati Uniti-Iran e poi dentro c'è il fronte Stati Uniti-Israele per quanto riguarda il Libano. Uno stallo nello stallo, come titola questa mattina sul Foglio il pezzo della giornalista Sharon Nizza, che raggiungiamo subito a Tel Aviv. Buongiorno Sharon.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire sotto quale cielo riprendono oggi a Washington gli incontri, i colloqui tra la delegazione israeliana e quella libanese, anche se forse a questo tavolo dovrebbe esserci, se non Hezbollah, almeno Teheran.
1: Esatto, hai detto bene, matrioska, il concetto fa capire come tutte queste arene sono collegate e appunto interdipendenti tra di loro. Quindi il tentativo in questo momento con questi colloqui, che è il quarto round dei colloqui peraltro, e peraltro fa seguito anche a un incontro tra delegazioni militari venerdì nell'ambito, diciamo, di questi colloqui, che sono per lo più a livello ancora di ambasciatori e di funzionari di ministero, come ufficio del primo ministro e ufficio per la sicurezza nazionale dei due paesi. E venerdì c'è stata anche una delegazione appunto militare, però non stiamo ancora parlando di livelli ministeriali o governativi, ecco.
0: Siamo proprio agli inizi, quindi.
1: No, è il quarto round, quindi questa cosa va avanti, e peraltro la cosa, voglio dire, significativa è che va avanti sotto fuoco, perché è iniziata praticamente sotto fuoco ed è continua ad andare avanti, mentre ecco, anche lì bisogna capire meglio cosa si dice quando si parla di tregua o di cessate il fuoco, vedi anche con... tutti questi scenari in qualche modo si replicano, voglio dire, Libano, Gaza e l'Iran, per quanto riguarda il modello di Trump. Anche vediamo che stanotte, no, in teoria nell'ambito del cessate il fuoco con l'Iran e l'America, anche questa notte ci sono stati di nuovo, come è già avvenuto svariate volte, gli scontri nel Golfo, in cui gli americani hanno colpito una nave che cercava di passare il blocco, sì, imposto ancora dagli americani, no? E gli iraniani hanno sparato sul Kuwait e il Bahrain e sono stati intercettati i missili, le basi americane ovviamente. Quindi vedi che questo è quello che è un concetto che Israele ha vissuto per lunghissimo tempo con l'Iran stesso, con la Siria, quella che viene chiamata la guerra tra le guerre in sostanza. Questo è quello che si sta accadendo anche in questo momento, quello che appunto chiamato la guerra del cessate il fuoco, perché in teoria il cessate il fuoco con il Libano era stato annunciato già due volte da Trump. Ma che cos'è appunto il cessate il fuoco? Cosa significa cessate il fuoco quando parliamo dello scacchiere libanese in questo momento? Significa in sostanza la che il perimetro della fase bellica ancora in corso, cioè ci sono i soldati israeliani dentro diciamo sul campo nel sud del Libano, anche se con forze più diluite. Ecco, questo è anche qualcosa che non è magari ben chiaro, perché anche l'esercito ovviamente è vago sui numeri e sulle mosse, ma di fatto in realtà le forze dell'esercito sono state diluite nelle ultime settimane sul campo in Libano. Vediamo che il concetto di tregua vuol dire tenere fuori da questi scontri il Beirut, Beirut è il nord del Libano.
0: Infatti, quindi quello che ha fatto scattare la reazione iraniana è stato proprio l'annuncio, no, di attaccare proprio Beirut, che poi attaccare Beirut in realtà significa attaccare un'area precisa di Beirut.
1: Sì, esatto. Quindi la contesa di questi giorni, quindi nell'ambito di una non tregua che già era in corso, era in sostanza di invece bloccare questa equazione che c'era stata, che aveva tenuto fuori Beirut, la Dahia, la roccaforte del Hezbollah che si trova nei sobborghi sud di Beirut, tenerla fuori e questo per agevolare il governo libanese nel fatto che è ingaggiato nei colloqui diretti col governo israeliano, che già di per sé è una mossa molto ardita da parte dei libanesi. Quindi è sicuramente il fatto che loro mantengono questa loro presenza in questi colloqui sotto fuoco, devono portare qualcosa a casa, ecco, questo voglio, immagino anche, no, nel dietro banco. Quindi poter presentarsi per Trump, voglio dire, il momentum di questo scontro dell'altro ieri era proprio perché ci dovevano svolgersi i round che rischiavano di saltare probabilmente. Quindi aver tenuto fuori, perché in sostanza gli israeliani, quello che sembrava che avessero concordato, siccome Hezbollah anche continua a colpire il nord di Israele, che a differenza del resto del paese, no, dopo la guerra con l'Iran è ancora sotto direttive che limitano la routine, no? Stiamo parlando di una fascia di sicurezza che riguarda circa 100.000 persone, una fascia del nord del paese che riguarda 100.000 persone che proprio vivono ancora con gli allarmi, anche se in questo momento in maniera meno intensiva, perché appunto da 3 giorni a questa parte da 2 giorni sta scemando quella che era stata una nuova escalation. Quindi gli israeliani avevano minacciato di non rispettare più questa equazione e di colpire Beirut, la Dahia, per in rappresaglia al fatto che non veniva fermato il fuoco verso le comunità del nord Israele. Ecco, questo non è avvenuto, non credo che avverrà, non è detto che però non avvenga invece in un certo punto, nel senso, quando si possono anche gli altri scenari in corso, no? Appunto, soprattutto quello del Golfo, eventualmente entrare in una fase di stallo, ok? Cioè possono essere utilizzati da tutte le parti.
0: Certo, non c'è
1: anche
0: dubbio,
1: Esatto. Per quanto riguarda invece, come dicevi, il rapporto Trump e
0: tuo pezzo ci fai capire che in realtà probabilmente c'è molto del carattere di Trump e c'è molto però anche dell'esigenza di una performance e di far arrivare, forse proprio ai paesi del Golfo e non solo, una tensione che probabilmente c'è, ma non è ai livelli di rottura tra i due, no? Tu questo lo dici molto chiaramente.
1: Io penso di sì. Io per commentare le cose penso proprio di sì, sia per esperienza del passato, veramente porto lì solo 2 di moltissimi esempi che ci sono, ma quelli che riguardavano il linguaggio colorito, cioè nel senso che in passato, almeno proprio anche Barack Ravid stesso l'aveva riportato, in passato Trump nel 2020, Barack Ravid ha scritto un libro, dico questo è il cuore del libro, perché lui venne, Trump concesso un'intervista esclusiva a suo tempo a Barack Ravid, in cui insultò pesantemente usando appunto quel linguaggio, andando a quel paese, insomma, definendo, diciamo, un fottuto bastardo,
0: sì,
1: mi pare.
0: Il linguaggio da Yankee corrisponde molto, no, alla dimensione di Trump, però.
1: Sì, perché aveva telefonato a Biden per inaugurarsi dopo l'insediamento, quando Trump aveva perso. E questo era, quindi in sostanza, quando poi Trump tornò alla Casa Bianca, il discorso che più volte riportava anche Barack Obama nei suoi report era che c'era una tensione tra i due, ok? Quindi quando lui invece, poi abbiamo visto un grande coordinamento. Il secondo momento è stato l'anno scorso, nel primo round della guerra contro l'Iran del giugno 2025, se qualcuno si ricorda, ma quel giorno, quando Trump aveva annunciato una tregua, anche lui aveva, in quel momento in teoria l'America, a parte aver partecipato a quell'attacco preciso, la guerra era tra Israele e l'Iran, ma fu l'America annunciare questo cessate il fuoco, e poi si arrabbiò pubblicamente, appunto, dice anche lì utilizzò lo stesso linguaggio colorito per dire non capisco cosa fanno, eccetera. E poi però quello che faccio segnalare, cioè cerco di essere, come dire, empirica, no?
0: Sì, sì,
1: noi
0: certo,
1: sappiamo
0: certo.
1: che invece Trump si è aggregato alla campagna apertasi di febbraio, è stata condotta dagli americani, portata avanti dagli americani per primis. Quindi ecco, sarei semplicemente cauta a seppellire questa alleanza. Comunque ricordiamoci sempre che sullo sfondo ci sono le elezioni israeliane, quindi non è neanche chiaro poi cosa succederà.
0: E infatti la domanda è questa: quanto Netanyahu si può permettere ancora di più in questo momento di non riportare vittorie spendibili in campagna elettorale rispetto ai tanti fronti aperti, dove in realtà non ne ha chiuso nemmeno uno, perché se guardiamo anche a Gaza le operazioni militari continuano, perché Hamas non è stata sicuramente ancora estirpata, nonostante c'è stato il fuoco di ottobre e lo step 2, no, del percorso di intesa.
1: Guarda, per come funzionano le dinamiche israeliane, gli argomenti su cui poi si va a votare sono riguardano molto politica interna, cioè questi sono gli argomenti che l'opposizione, diciamo, sta puntando, che riguardano Netanyahu, che riguardano l'inchiesta sul 7 ottobre, che riguardano l'arruolamento degli ultraortodossi, insomma tutta una serie di punti, sì, appunto, non in generale non aver chiuso i fronti, mentre dalla parte di Netanyahu lui è quello che sai cosa vuol dire chiudere un fronte. È chiaro che adesso questi colloqui con il Libano non è un qualcosa che potranno portare un risultato a stretto giro, perché
0: no, certo,
1: la cosa, diciamo, eventualmente più traducibile in un risultato potrebbe essere che per esempio se, in un certo lasso di tempo c'è un accordo, ma che probabilmente difficilmente sarà un qualcosa di annunciato di pubblico, di qualcosa che il pubblico, no, la popolazione può percepire in maniera o quantificare in maniera concreta, perché prevede una collaborazione tra l'esercito israeliano e l'esercito libanese per smantellare l'arsenale di Hezbollah, quantomeno nel sud del Libano, con una supervisione americana. Insomma, è tutto un qualcosa di cui si sta discutendo, è quello che dicevo, delegazione militare che c'è stata venerdì, perché sappiamo che a fine anno il mandato dell'UNIFIL, no, la missione dell'ONU che era lì dall'UNIFIL 2 almeno dal 2006, dalla seconda guerra del Libano, che aveva appunto il ruolo di monitorare quel cessate il fuoco di allora, della guerra del 2006, però non aveva il mandato di disarmare Hezbollah, e questo ha creato un grande problema. Ecco, finirà il suo mandato. Cioè adesso si parla che eventualmente gli italiani o i francesi potrebbero mantenere delle truppe, insomma è tutto un meccanismo che va ancora ripensato, ricoordinato entro la fine dell'anno. Ecco, però non è un qualcosa che, come dire, a livello elettorale, che invece le elezioni saranno tra settembre e ottobre, è un risultato tangibile. Quindi ecco, su questo, e poi non solo, devi pensarla dal punto di vista degli israeliani, non dell'estero, perché
0: certo,
1: dal punto di vista degli israeliani questa è una resa, non è necessariamente per una buona parte degli israeliani una tregua senza delle garanzie è semplicemente rimandare un problema anche solo 5, 10, un tot anni, come ha dimostrato questo scenario, insomma,
0: svariate volte. Vero, ma è una resa rispetto però a un impegno militare che ha coinvolto il paese da tutti i punti di vista, cioè dalla popolazione ma anche economicamente, che un costo ce l'ha avuto, quindi fa male forse più di altre rese, perché Israele nella storia, diciamo così, più contemporanea, più vicina, non ha mai ingaggiato guerre così lunghe.
1: No, assolutamente no, però c'è una sensazione, di nuovo parlo di come vivono gli israeliani, che sicuramente è qualcosa di molto difficile da capire nel clima di totale delegittimazione che c'è verso Israele, no? Quindi c'è anche questa discrepanza, che vivono una sensazione di accerchiamento, e anzi più il mondo all'estero non capisce il sentimento israeliano, più questo porta, da una parte sicuramente c'è un veramente sarà molto interessante capire il risultato delle urne, sicuramente la gente che dice basta, cioè, ovviamente ne vediamo le opposizioni, non vediamo le manifestazioni veramente molto molto molto, cioè la stampa, tutto. Ma c'è anche una grande parte che dice noi non abbiamo bisogno, noi cosa ci impara, allora se la pensano così cosa è inutile, non stiamo tempo, non abbiamo tempo di spiegarglielo, quindi noi viviamo in una questione esistenziale per tutti i fronti, e quindi se loro non capiscono non importa, e ecco. Quindi non è che è qualcosa che porta loro a rivedere le cose diversamente, quindi ci sono tutta una serie di posizioni che proprio per questo, che il fatto che si arriva alle elezioni, sarà interessante capire. Cioè, ti faccio un esempio molto concreto. Smutrich, membro di governo dell'ala più radicale, non era un anno che non passava la soglia di sbarramento, ok?
0: Sì.
1: Tre settimane fa ha passato per la prima volta la soglia di sbarramento, che peraltro è piuttosto bassa, perché io credo, per una cosa molto strana, era in concomitanza con la possibilità che la Corte Penale Internazionale metta mandato di cattura contro di lui. Anzi, addirittura è stato lui a dirlo, capito? Quindi capisci cosa voglio dire? La delegittimazione dall'estero eventualmente può avere l'effetto
0: invece non voluto, diciamo così, no? Cioè controproducente, sì, in qualche modo poi di far scattare un meccanismo di tutela che arriva direttamente dall'elettorato, certo, dei cittadini israeliani. Pensate, ci aiuta sempre a capire meglio la condizione, lo stato, la dimensione israeliana, che veramente a volte noi facciamo fatica, no? Perché procediamo con meccanismi forse anche troppo superficiali e accademici. Invece è interessante farsi raccontare Israele da dentro. Grazie sempre Sharon Nizza, buona giornata,
1: grazie,
0: presto.
1: A te.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Giornalista, questa mattina il suo bel pezzo sul Foglio, ma vi ricordo anche il suo libro per Gedi, 7 ottobre, il giorno più lungo. E bentornato a Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, noi non sappiamo veramente se i toni nella telefonata tra Trump e Netanyahu siano stati quelli raccontati da Axios, quindi dove non si è andati per il sottile e ci sono state anche proprio delle offese personali. Sicuramente altre fonti di stampa, citando funzionari della Casa Bianca, dicono che questa telefonata furente c'è stata, però senza attacchi sul personale. Quello che certo è che ci chiediamo la qualità dei rapporti, non solo quelli personali Trump-Netanyahu, ma soprattutto tra Stati Uniti e Israele, alleati storici. Lei li vede, come dire, in corso di ridefinizione, almeno a livello di sentiment americano, dei cittadini americani?
2: Beh, direi di sì, e credo che siano in corso di ridefinizione ormai da qualche anno. Mi sembra che Israele si sia progressivamente, diciamo così, affrancata dalla dipendenza dagli Stati Uniti, e che per gli equilibri medio orientali da qualche tempo a questa parte il governo israeliano si muova con molta più autonomia rispetto al passato. E questo può spiegare anche il deteriorarsi del rapporto politico. Non so, giustamente ha detto, non sappiamo se i toni sono stati quelli riferiti da una parte della stampa, però è indubbio che i rapporti fra Washington e Gerusalemme non siano più quelli che sono stati fino a, mi verrebbe dire, una decina, una quindicina di anni fa. Sono molto più tesi, e appunto Israele ha una indipendenza molto maggiore rispetto agli Stati Uniti.
0: Quindi la situazione attuale, domanda, prescinde anche da chi in questo momento è a Washington e a Tel Aviv, cioè un domani non c'è Trump, quindi per Israele potrebbe essere anche molto prossima la questione, per Trump ancora no, ma siamo proprio ad una svolta, come dire, strutturale secondo lei, oppure è legata alla contingenza?
2: Ma credo invece che la svolta sia strutturale. Israele, chiunque sarà al governo in Israele, dovrà tenere conto di quelle che sono le paure del paese, la sensazione di minaccia nel paese, e quindi diciamo che sarà favorevole a un certo tipo di politica, una politica credo anche abbastanza simile, magari non estremizzata, ma abbastanza simile a quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Per gli Stati Uniti Israele è un alleato importante, questo non si discute, ma Israele rimane uno dei tanti teatri a cui devono stare attenti, a cui devono prestare attenzione, e questa diciamo differenza di percezione appunto è destinata a rimanere anche appunto indipendentemente da chi sarà la Casa Bianca.
0: Venendo al fronte estremamente caldo, in questo punto indefinibile, soprattutto rispetto agli sviluppi prossimi, no? della guerra del Golfo, l'Iran poco fa, rispetto agli attacchi di questa notte, sono stati attacchi sia da parte statunitense che da parte iraniana, hanno detto che gli americani capiscono solo il linguaggio dei missili, o meglio, capiscono il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia. Quindi sono tutte dichiarazioni estremamente muscolari che tradiscono un po' l'ottimismo forse di Trump, che anche nelle scorse ore ha detto che i colloqui sono in corso. Teheran nega, parla di sospensione ormai da giorni e dice che già la prossima settimana si potrebbe raggiungere questo accordo. Ora siamo anche abituati alle dichiarazioni erratiche di Trump, però tutto questo per dire quanto Trump ha bisogno di una tregua e quanto il tempo sia più a sfavore di Trump rispetto all'Iran, perché tutti dicevamo le elezioni di mid term si avvicinano, entro giugno deve assolutamente chiuderla, e Trump dice ma a me delle mid term non importa niente.
2: Io credo invece che Trump una certa urgenza di chiudere la cosa ce l'abbia, invece è tipicamente suo stile negoziale quello di negare sempre, negare tutto, soprattutto negare l'evidenza. Però appunto un problema di midterm gli Stati Uniti ce l'hanno, e Trump indipendentemente dal midterm ha un problema di consenso. Fino a questo momento le ricadute della guerra sull'economia americana, sui prezzi, sul cittadino e quindi sull'elettore americano sono state limitate, però sono comunque destinate a crescere nel tempo, e questo è quello che Trump non si può permettere. L'Iran può sopportare per più tempo costi maggiori, diciamo così, rispetto agli Stati Uniti, o meglio, la leadership iraniana può sopportare per più tempo costi maggiori, sì, rispetto, sì, a quella degli, certo, Stati Uniti.
0: Certo. Come in questo momento possiamo definire l'equilibrio anche interno ai repubblicani e alla realtà maga, zoccolo, duro di Trump, che abbiamo visto al di là di alcuni esponenti? Poi il nocciolo proprio dei MAGA hanno comunque confermato la fiducia a Trump, anche rispetto a un'operazione assolutamente fallimentare come quella della guerra nel Golfo. Cioè c'è proprio, mi verrebbe quasi da dire, un afflato messianico che è fatta citare anche la valutazione razionale.
2: Assolutamente sì, l'abbiamo detto spesso e si è detto spesso, ormai quella politica americana è in larga misura uno scontro tra due tifoserie che portano avanti e sostengono il rispettivo candidato indipendentemente da quelli che possono essere diciamo così le valutazioni razionali, il rapporto costi-benefici. Sì. Il mondo MAGA tifa per Donald Trump soprattutto perché è visceralmente ostile a qualunque alternativa a Donald Trump. Il problema però non sono gli estremi, il problema è l'erosione di chi sta in mezzo, diciamo così, di un elettorato moderato che magari nel 2024 non ha votato Kamala Harris proprio perché l'ha trovata troppo radicale, sì, diciamo così, su certe questioni, e che invece sta scoprendo adesso che Donald Trump non sta dando quello che aveva promesso, Donald Trump la cui politica non è quella del 2024 o quella del disimpegno degli affari internazionali. Trump aveva raccontato tante volte che gli Stati Uniti dovevano essere una potenza militare perché a questo modo la potenza militare americana non sarebbe stata usata, e invece questa idea si è dimostrata in questi anni totalmente vuota, totalmente fallace.
0: E il rapporto con l'Unione Europea, con l'Europa, anzi intendendo anche il Regno Unito, segna un momento di irrigidimento o un momento di apertura nelle ultime ore? Mi riferisco a, sempre secondo fonte di stampa, ma che si appare siano state confermate, ma sicuramente non sono state smentite, mi riferisco al fatto che Washington starebbe valutando di schierare le armi nucleari in altri paesi NATO, no? In Europa, rispetto già a quelli che fanno parte del cosiddetto club del nucleare statunitense, tra cui c'è anche l'Italia. Questa mossa sarebbe fatta proprio per rassicurare gli alleati rispetto alla riduzione del supporto militare di uomini e mezzi convenzionali nel territorio, come se sia una concessione, un voler mantenere in vigore anche l'alleanza della serie, non stiamo andando via, cambiamo la nostra postura, però non ci possiamo più permettere questa presenza. Sembra quasi un modo per ricucire.
2: Mi sembra anche qua di vedere molto Donald Trump, diciamo così, un colpo al cerchio e una alla botte. In realtà facciamo quello che ci viene chiesto in ultima analisi dal nostro elettorato, quello che pensiamo che il nostro elettorato chieda, cioè riduciamo i costi dell'impegno all'estero, i costi visibili dell'impegno all'estero, ma allo stesso tempo ci teniamo la porta aperta per un impegno in altra forma. Ripeto, non sopravvaluterei la cosa, la vedrei appunto in un'ottica di strategia negoziale alla Donald Trump.
0: Niente di più, dice.
2: Niente di più, niente di meno, anche perché non credo poi che gli Stati Uniti siano veramente interessati a limitare il loro impegno in Europa, al di là dei rapporti cattivi che Donald Trump può avere con l'Unione Europea o con alcuni alleati europei. L'Europa come spazio fisico, come continente, rimane una piattaforma importante per la proiezione degli interessi e della potenza statunitense. Lasciare l'Europa vorrebbe dire per gli Stati Uniti rinunciare a tante cose, rinunciare alla possibilità di influenzare tanti altri teatri. Pensiamo allo stesso Medio Oriente. Quindi al di là delle parole, la presenza americana in Europa è destinata a rimanere.
0: E secondo lei invece come l'Europa sta reagendo a Trump, cioè sul fronte dazi, sul fronte sicurezza, energia? La linea tenuta dall'Unione Europea è l'unica che poteva essere tenuta, data la dipendenza e l'interconnessione ovvia con gli Stati Uniti, oppure era possibile ed è possibile anche oggi una maggiore assertività?
2: Una maggiore assertività è possibile sul piano teorico, non è possibile dal punto di vista pratico. Diciamo che la linea europea è un po' il prodotto di tante tensioni diverse. Da un lato appunto la dipendenza che esiste rispetto agli Stati Uniti su tante questioni, dall'altro però anche la difficoltà dell'Europa di formulare una politica diversa. I paesi europei sono, e l'abbiamo detto anche questo tante volte, sono tanti, sono divisi, la politica comune deve essere comunque una politica negoziata. Nel rapporto con gli Stati Uniti emergono anche le rivalità che esistono fra i paesi europei, quindi alla fine qualunque scelta è una scelta di compromesso. Ci possono essere soluzioni migliori, ripeto, sì dal punto di vista teorico, ci possono essere soluzioni migliori realizzabili, magari no. Questo è, dobbiamo sempre tenere conto questa doppia dimensione.
0: Grazie sempre professore, torniamo presto a sentirci, buona giornata, buon lavoro a Gianluca Pastore, insegna all'Università Cattolica di Milano ed esperto in relazioni internazionali, in modo particolare proprio dei rapporti, delle relazioni tra Nord America ed Europa. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi troveremo i nostri microfoni Francesco Semprini, inviato della Stampa, con cui vogliamo proprio guardare i principali fronti di guerra aperti, quindi quello russo-ucraino, quello medio orientale, ma in realtà proveremo ad allungare lo sguardo anche verso Cuba, dove avete visto cose succedono, movimenti ci sono e portaerei arrivano. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: situazione nel Golfo Persico. È stata un'altra notte di azioni militari sia statunitensi che iraniane. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice Trump, l'accordo è vicino. Intanto, dopo la notizia dell'accesa telefonata tra Trump e Netanyahu in Libano, continuano comunque gli scontri nel sud e continua anche l'aggio di razzi da parte di Hezbollah. Washington oggi quarto round di colloquio tra Libano e Israele. Ci spostiamo in Ucraina, continuano i massicci raid russi. L'altra notte centinaia di missili e droni di Mosca hanno colpito Kiev e Dnipro, facendo almeno 22 morti e 120 feriti. Obiettivi militari, dice il Cremlino. Zelensky annuncia: siamo al lavoro con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni. Intanto, nella notte, attacchi ucraini hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, nell'oblast di Leningrado, con esplosioni e incendi. Attacco coinciso con l'inizio oggi del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Crisi energia, l'Europa apre alla flessibilità con una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13 nel 2027, delimitata però da paletti e condizioni rigide, per esempio esclusi sussidi e tagli alle accise. Oggi ne sapremo di più. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà dietro al via un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. Il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco al veicolo. Fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato anche dal racconto di un sopravvissuto, un afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, riuscito a fuggire. L'uomo ha denunciato: c'è una mafia pakistana. Calcio alle 20:45, l'amichevole Italia-Lussemburgo, nonostante appunto i nostri azzurri siano fuori dal campionato del mondo in Messico. Tennis, Roland Garros, Bolelli, Vavassori tornano in semifinale dopo due anni al termine di una battaglia infinita contro il ceco Nusa e l'austriaco Oberleitner. E questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Blu restano puntati sugli scenari internazionali, quello medio orientale, quello russo-ucraino, ma non solo. Vediamo se riusciamo anche ad avvicinarci a Cuba questa mattina. Ci aiuta nell'analisi di tutto quello che stiamo ormai raccontando, sarebbe da dire, da troppo tempo, Francesco Semprini, inviato speciale della Stampa. Buongiorno Francesco. Pronto? Francesco, mi senti?
1: Eccoci,
0: ora ti sentiamo. Ricordo che Francesco Semprini per Dissipazio ha pubblicato Trincee Segreti e poi possiamo seguire tutti i racconti di Francesco proprio anche su Instagram. Allora, questa mattina Semprini ti concentravi nella tuo pezzo sulla Stampa sulla famosa telefonata Trump-Netanyahu, questa telefonata riportata da Axios, per la verità poi confermata anche da altri funzionari. Secondo Axios si è andato anche sulle offese piuttosto pesanti tra Trump e Netanyahu, secondo altri la telefonata è stata accesa ma senza offese personali, il che cambia poco considerando anche i personaggi e i caratteri delle persone, soprattutto Trump, di cui stiamo parlando. Però la domanda che ti pongo è questa: quanto veramente Trump

0: in un momento in cui Trump ha bisogno di chiudere un accordo con l'Iran in tempi relativamente brevi, e si è speso in questo senso più volte, nonostante le sue schizofrenie a livello di passi in avanti, passi indietro, eccetera, e credo che lui si sia reso conto, finalmente, aggiungo io, me ne assumo la responsabilità, che Netanyahu fa di tutto affinché non ci sia un accordo tra Stati Uniti e Iran. Quello che è successo in Libano tre giorni fa è l'emblema e la cifra con la quale Israele ha dimostrato e conferma di volere una situazione bellica permanente, non tanto per le questioni, diciamo così, personali di Netanyahu, per i suoi processi, per quanto riguarda le sue vicende giudiziarie, ma semplicemente per il fatto che appartiene alla postura israeliana. Cioè la guerra permanente, la proiezione verso due dimensioni che sono da una parte il Libano e dall'altra il Medio Oriente e da fattispecie l'Iran, sono proprio la cifra dell'Israele di oggi.
1: Quindi dice proprio una questione di identità, incarnano l'identità, questa dimensione.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Finché questo non andava a ledere quelli che erano gli interessi di Trump in termini di accordo negoziale con l'Iran, non era un problema. Quando questo ha inciso e ha fatto fare un passo indietro all'Iran, che ha detto ovviamente noi non facciamo un accordo se questo accordo non comporta che i nostri alleati nella regione non vengano più attaccati in maniera pedissequa da Israele, allora
1: e non ti sentiamo più, Francesco Semprini. Non so se è un problema di collegamento, la linea era buona. Cerco di capire dalla regia se conviene ripristinare il collegamento oppure no. Allora, stiamo provando a richiamare Francesco Semprini, inviato speciale della Stampa, che proprio da questi scenari di guerra spesso salutiamo e chiamiamo in collegamento, quindi da quello medio orientale, da quello anche russo-ucraino, e cerchiamo di avere una lettura da lui, perché la questione, ed è sempre così, fa parte della guerra, niente è lineare mai a livello geopolitico, tantomeno quando si aprono gli scenari di guerra è ovvio che si cerca di capire quello che anche a livello di fatti e dichiarazioni conta veramente rispetto al prosieguo, rispetto al quadro di riferimento, e cose invece anche un po' fumo negli occhi. Allora faccio fatica a capire, riusciamo, non riusciamo, non stiamo riuscendo. Allora, vediamo se in qualche modo. No, non risponde. Allora, che si fa? Io vi do anche un altro numero. Provo così. Ecco, ce l'abbiamo fatta invece. Ce l'abbiamo fatta. C'è qualche problema di linea questa mattina. Eccoci, Francesco. Qualche problema di linea questa mattina. Allora, ci stavi dicendo che secondo te in questo momento appunto la qualità dei rapporti, non tanto personali ma proprio nelle relazioni anche tra Stati Uniti e Israele, non sono tanto macchiati o condizionati dalle caratteristiche dei due personaggi, quindi anche nelle espressioni verbali, ma registrano una vera e propria tensione, perché gli interessi sono diversi, e ci dicevi appunto è l'Iran che ovviamente non può permettere che continui, che dell'accordo non faccia parte anche la tutela e la difesa dei suoi proxy anche in aree fuori dall'Iran, ovviamente riferimento al Libano.
0: Assolutamente sì. Allora, il punto è questo, che fino a quando diciamo così la questione libanese era una questione periferica rispetto a quello che doveva essere l'accordo tra Stati Uniti e Iran, non è stata trattata in maniera diciamo così organica. Quando però Netanyahu due giorni fa dice noi iniziamo ad attaccare anche Beirut per una questione di sicurezza israeliana, io ho dei dubbi da questo punto di vista sulla questione di sicurezza, ho più che altro delle convinzioni che siano le proiezioni israeliane sul Libano, e quando questo ha portato l'Iran a dire bene non se ne fa nulla dei rapporti e del negoziato

0: con gli Stati Uniti. Ecco, Trump si è reso conto di avere un problema, di avere un problema in casa, un problema che si trascina tantissimo tempo, un problema che è stato lo stesso elemento che ha trascinato l'America in una guerra, quella con l'Iran, su cui gli Stati Uniti hanno dimostrato di andare in una situazione impreparati da un punto di vista di strategia didattica. E allora a quel punto Trump che ha bisogno di chiudere un accordo il prima possibile, allora a quel punto Trump ha alzato il telefono e si è mosso nei confronti del suo alleato principale in maniera piuttosto aggressiva. Alcuni dicono schizofrenica, secondo me forse invece è stato il passo più lucido che Trump ha fatto negli ultimi tempi.
1: Tra l'altro, Francesco, quando dici no, Israele ha espresso l'intenzione di attaccare Beirut, sappiamo che attaccare Beirut significa in particolare attaccare il sud di Beirut, ovvero la Taqiya, la roccaforte di Hezbollah, quindi avrebbe avuto un impatto importante, è lì che l'Iran si è mosso. Però ce l'hai detto adesso, ma in realtà è una tua convinzione che almeno i nostri microfoni avevi già espresso, l'intenzione, la proiezione di Israele rispetto al Libano è molto molto chiara, e sicuramente già da subito l'intenzione non era di fermarsi al Litani.
0: No, assolutamente, sono andati oltre la conquista e l'occupazione della fortezza di Beaufort, che è una roccaforte crociata del 1000 d.C., che rappresenta anche un elemento importante, perché ricordiamoci una cosa: in tutto questo c'è anche una sorta di di contrasto tra la mentalità israeliana e anche quello che è l'appartenenza cristiana. Lo abbiamo visto in diversi episodi, nell'abbattimento della statua di Cristo, della Madonna, eccetera. Allora, c'è un problema fondamentale, che Israele sta combattendo una battaglia senza quartieri contro tutti quelli che potrebbero essere le sue minacce, e si è espletata anche con la conquista di questa fortezza. Ma questa fortezza è importante, per quale motivo ci sono stato? Ci sono stato, l'ho vista, si erge a 700 metri di altezza, controlla le vie verso Tiro, verso Sidone, quindi da un punto di vista strategico è importantissimo, da un punto di vista tattico è fondamentale per il controllo di tutte le vie che in qualche modo innervano il Libano meridionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente Israele vuole un controllo del territorio del Libano meridionale, ma non lo vuole con la popolazione lì, perché i continui ordini di evacuazione sono degli ordini per i quali Israele non vuole più gente che viva in quella zona, quindi vuole un controllo senza popolazione, e questo è un elemento di novità molto molto importante. È un elemento che però non può convivere col fatto che comunque il Libano ha una vita lì. Quindi il punto fondamentale qual è? Che Israele sta facendo una campagna di conquista senza quartieri, una campagna che però non può convivere con l'altro aspetto di questa guerra, che è quello iraniano. Allora, l'Iran fino a questo punto non ha proferito molto parola rispetto al Libano, però quello che è successo l'altro giorno è stata una cosa inaccettabile. È stata una cosa inaccettabile per l'Iran. L'Iran ha fatto un passo indietro, l'Iran ha detto: io a questo punto non faccio più accordi con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono i principali alleati di Netanyahu. E quindi Trump si è reso conto di avere un problema in casa, un problema che deve essere risolto. La telefonata di due giorni fa è stata una telefonata che in qualche modo sottintende come anche i rapporti tra Stati Uniti e Israele siano rapporti piuttosto labili, perché non c'è una visione comune. L'America cerca un accordo che possa portare a una sorta di pace armata in Medio Oriente, che faccia gli interessi economici dell'America. Israele invece vuole una guerra permanente.
1: Un minuto per rispondere a questa domanda, che tanto poi vivrà dei prossimi sviluppi, e poi ci spostiamo su un altro scenario. Dato questo mosaico che ci hai ben composto, quanto vedi realmente concretamente raggiungibile un accordo Stati Uniti-Iran in questo momento?
0: Ecco, c'è una domanda molto difficile perché non riesco a capire la finestra temporale per cui potrà arrivare questo accordo, ma è un accordo che serve a tutti. L'Iran non ha dalla sua la velocità, cioè il tempo, può aspettare. Senza Qual dubbio. È l'obiettivo dell'Iran? È quello di procrastinare il negoziato, di controllare lo stretto di Hormuz e nel frattempo di riarmarsi, cioè di in qualche modo rimettere a posto quelli che sono i suoi arsenali missilistici. Però l'Iran ha anche dei problemi interni molto importanti, per cui non può troppo tirare la corda. L'America, Trump ha dei problemi interni americani, midterm e tante altre cose, per cui vuole arrivare il prima possibile a un'intesa. Io credo che entro 10 giorni arriveremo a un'intesa quadro. Un'intesa quadro non vuol dire un accordo, è un accordo di massima, per cui piano piano si libererà Hormuz. Questo vuol dire ridare ossigeno al commercio internazionale, soprattutto di petrolio, e si potrà arrivare a un piuma in tempi molto lunghi. Quindi ritengo che in una decina di giorni probabilmente arriveremo a un'intesa. Se questa intesa regga o no, bisogna vedere. Il problema fondamentale è che Israele in questo momento non ha nessun interesse ad arrivare a una intesa di pace in Medio Oriente, perché comunque la guerra permanente funziona Netanyahu, ma anche della destra estrema, no, con cui Netanyahu sembra contrapporsi, ma in realtà gioca di sponda. Quindi a mio avviso probabilmente vivremo in una situazione di tensione permanente che durerà per molti mesi.
1: Vedremo. Intanto spostiamoci, andiamo sul fronte russo-ucraino. È stata un'altra notte di duri attacchi, seguita tra l'altro a quella terribile tra lunedì e martedì, dove ormai è chiaro, no, che c'è stato da parte degli Stati Uniti, della Russia, il passaggio a una sorta di seconda fase con questi attacchi massicci a tappeto proprio sulle città, anche la capitale Kiev. L'altra notte Kiev e Dnipro sono state messe sotto attacco, i morti sono arrivati a 22, ci sono almeno 22, 130 feriti, alcuni di questi in modo assolutamente grave, mentre continuano anche però i colpi che vanno a segno da parte dei droni ucraini nei confronti di siti energetici russi. Uno in particolare questa notte ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, guarda caso proprio nel giorno in cui si apre il forum economico internazionale di San Pietroburgo, quindi come dire, c'è il messaggio nel messaggio. Tra tanti commentatori c'è chi dice che le cose per la Russia da un punto di vista di campo non stanno andando così bene, avanza poco, in alcuni punti addirittura perde terreno, l'iniziativa è tornata ucraina in alcuni distretti, e quindi che in qualche modo voglia vendicarsi / piegare l'Ucraina a degli accordi di pace che tengono conto delle istanze massimaliste russe. Ti ritrovi in questa lettura, Francesco Semprini?
0: Ma guarda, io ritengo che ci siano delle spinte interne alla Russia perché si concluda questo conflitto. La Russia sta sostenendo dei costi che sono estremamente elevati e sono molto molto, diciamo così, pronunciati rispetto a quelle che sono le possibilità economiche. La Russia ha voluto,
1: tra l'altro aggiungo a quello che ci diceva Francesco Semprini, ho di nuovo sentito un singhiozzo di linea. Francesco, sei ancora con noi? Francesco, mi senti? Chiedo alla regia di nuovo di capire quello che sta succedendo. Intanto, rispetto a quello che ci stava dicendo Francesco Semprini, cioè di una stanchezza e difficoltà interna della Russia, che dunque forse ha cambiato anche il dibattito pubblico interno. Ora, quando si parla di dibattito pubblico interno in Russia, ovviamente non stiamo parlando di un dibattito aperto e soprattutto protetto. Proprio Bloomberg ieri diceva come Banca Centrale Russa, Ministero dell'Economia, investitori minori russi abbiano in modo più che esplicito segnalato a Putin come l'economia russa sia in seria difficoltà e quindi anche l'economia di guerra, che in un primo momento funziona sempre così, aiuta anche il paese nell'affrontare lo scenario cambiato, in realtà adesso stia, come dire, presentando il conto, perché l'economia di guerra va bene, ma soltanto, perlomeno la storia insegna questo, per un periodo determinato. Ricordiamo che poi la Russia sicuramente è stata e continua ad essere molto molto aiutata economicamente dalla Cina e anche dai triangolari con cui riesce in qualche modo ad aggirare le sanzioni. Ecco Francesco, stavo ricordando ai nostri ascoltatori che proprio ieri Bloomberg, rispetto alla situazione economica italiana e russa, aveva citato, no, le posizioni, i richiami, gli avvisi arrivati da Banca Centrale Russa, Ministero dell'Economia, principali investitori russi, quindi, come dire, la situazione sta mordendo.
0: Sì, esattamente il punto in cui, Chiara, io ricordo come per la prima volta forse Putin si è messo alle strette anche dalle spinte interne sul fatto che bisogna concludere o comunque arrivare a una, diciamo, soluzioni di questo conflitto. Gli attacchi che ci sono stati ultimamente, gli attacchi massicci da parte della Russia con i missili, con tutti i vettori più importanti che ci sono, è la dimostrazione con cui, secondo me, siamo di fronte all'inizio di una nuova fase. Qual è questa nuova fase? La nuova fase è quella per cui la Russia vuole portare a casa un risultato. Sul terreno ci sono delle difficoltà enormi, perché? Perché l'avanzata verso l'ultimo lembo di terra del Donbass che i russi vogliono conquistare, cioè Kramatorsk, è molto complicata, perché gli ucraini hanno fatto delle fortificazioni molto molto importanti. Quindi, diciamo così, sul terreno le operazioni sono più lunghe di quello che è previsto. Quindi lui sta facendo il possibile per poter danneggiare più, in maniera più incisiva, l'Ucraina attraverso l'uso di missili e di droni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente siamo di fronte, e soprattutto di fronte anche a un'offensiva, una controffensiva ucraina, che è fatta di diciamo così, nuove tecnologie che hanno preso di sorpresa la Russia. Questo mi fa pensare e soprattutto fa vedere come effettivamente la Russia abbia delle difficoltà dal punto di vista strategico e dal punto di vista tattico invece abbia un vantaggio, per cui colpisce in maniera indiscriminata infrastrutture civili, obiettivi civili. Quindi il punto fondamentale qual è? In questo momento è che effettivamente Vladimir Putin vuole dimostrare e vuole far vedere che in poco tempo può portare a casa il massimo risultato possibile, con una serie di conseguenze di carattere anche civili che sono molto pericolose. Ma la guerra in Ucraina sta, a mio avviso, prendendo una piega che forse potrebbe essere la piega conclusiva, anche perché da quello che dicono gli osservatori, da quello che dicono gli analisti, fondamentalmente non si può portare avanti questa guerra per altri 6-7 mesi, quindi probabilmente una conclusione si vedrà da qui al prossimo ottobre.
1: Ma quindi a qui ottobre, tra l'altro, sarebbe prestissimo, come dire, questa è non ci sarà la campagna d'inverno, d'autunno, quindi secondo te si conclude con l'estate, quindi questo dal punto di vista di calendario bellico è interessante. Secondo il Washington Post, Putin vuole trattare, ovviamente vuole trattare le sue condizioni. Zelensky, in modo sibillino, non lo so, ha detto che la Russia, Putin, vuole la resa dell'Ucraina. Che cosa, rispetto alle stanze massimaliste russe, secondo te la Russia sarebbe, Mosca sarebbe pronta a rinunciare? Cioè, per un vero compromesso, no? Che non sia la resa di Kiev.
0: Ma Mosca non vuole rinunciare a nulla, io credo che Mosca voglia prendere tutto il Donbass, non so quanto questo sia possibile, però credo che ormai i nervi scoperti siano evidenti. Io penso che si arriverà a una sorta di negoziato per il quale le linee di confine, le linee belliche rimarranno quelle che sono, cioè ognuno prende quello che ha conquistato. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la Russia prenderà tutto il Lugansk, prenderà l'80% del Donetsk e a questo punto prenderanno tutte le zone dove sono arrivati. Il vero nodo fondamentale è quello di Zaporizhzhia, la centrale nucleare.
1: Certo.
0: Cioè lì bisogna vedere come si potrà in qualche modo decretare una tregua, una pace, perché la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la centrale più importante che c'è in Europa per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Allora lì a quel punto bisognerà intervenire a livello internazionale e bisognerà capire come si potrà in qualche modo giustificare l'occupazione dei russi della centrale nucleare e l'ambizione degli ucraini di avere comunque il controllo di una fonte di produzione energetica importante. Su tutto il resto io credo che si rimarrà come si è adesso, cioè
1: quindi congelamento più nodo Zaporizhzhia da sciogliere.
0: Esattamente sì.
1: Francesco, in tutto questo spesso parliamo in questi giorni di Cuba, perché ovviamente ci sono dei movimenti, oltre che le dichiarazioni di Trump, che fanno capire come Cuba in qualche modo sia nel mirino, soprattutto ancora di più dopo il Venezuela. Si è guardato con attenzione a quello che stava succedendo a Cuba, perché Cuba in gravissima difficoltà per l'embargo, sopravviveva grazie in modo particolare al Venezuela, e poi sappiamo è successo quello che è successo con l'arresto di Maduro. Porta aerei vicino Cuba, Trump è stato anche qua molto muscolare nelle sue dichiarazioni. Secondo te succederà veramente qualcosa a Cuba, forse anche per distrarre e fornire una vittoria agli statunitensi rispetto invece alle questioni che bene non vanno in Medio Oriente? Cioè, quanto reale è?
0: Io credo che Cuba adesso sia, come tu dici, una distrazione, un'arma di distrazione di massa al momento. C'è un interesse americano, ricordiamoci che nella ambizione iniziale della presidenza Trump, quando si è insediato nel 2025, c'era una proiezione molto delle Americhe anche in funzione anticinese, cioè Trump aveva detto: io mi occuperò dell'emisfero occidentale, perché l'emisfero occidentale fondamentalmente per me è un'arma per indebolire la Cina e le penetrazioni della Cina nell'America centrale, nell'America latina. Poi è stato distratto da altre cose, è stato distratto dall'Ucraina, è stato distratto dal Medio Oriente, dall'Iran, eccetera. Ma credo che rimanga uno degli interessi principali di questa amministrazione. Il Venezuela è stata una operazione, direi militarmente perfetta, ma perché c'era il retroterra e soprattutto i presupposti per farla. Cuba è più complicata per due motivi. Il primo, che Cuba è legata a doppio filo con tutto quello che sono gli interessi russi e cinesi nell'emisfero occidentale. Secondo, perché Cuba non ha una opposizione interna forte al punto tale da permettere un'operazione come quella che
1: abbiamo visto
0: con Nicolás Maduro. Però c'è una pressione che credo continuerà per molti mesi, una pressione che è fatta non solo di prove muscolari come inviare la Nimitz, la portaerei Nimitz o altre unità navali intorno all'isola, ma è una pressione fatta soprattutto dal punto di vista economico. Ricordiamoci che Cuba ha un problema di energia enorme, perché da quando non c'è più il petrolio venezuelano
1: è tutto fermo,
0: è indebolita. Ricordiamoci che il 28% della popolazione cubana non ha accesso all'acqua potabile perché non c'è energia.
1: Perché non è niente, cioè a Cuba va tutto a petrolio, cioè non ci sono nemmeno, diciamo così, alternative energetiche. energetiche, no? Anche l'elettrificazione è messa malissimo. Quindi...
0: Esattamente. Io non so quanto convenga a Trump fare un'operazione così eclatante come quella che ha fatto in Venezuela, perché comunque anche a livello di opinione pubblica sarebbe estremamente criticato. So che però la pressione continuerà, so che c'è un interesse, ma so che in questo interesse, che sembrerebbe soprattutto militare, c'è un elemento importante, che è il nipote di Raul Castro.
1: Oh, di cui tu parli nel tuo pezzo di domenica scorsa, no? Sulla stampa, perché in realtà stanno andando avanti queste trattative un po' segrete, un po' no, perché ogni tanto si fa trapelare qualcosa, e si guarda e si interloquisce in modo interessante col nipote di Castro.
0: Esattamente, ma questo è merito di Marco Rubio. Marco Rubio che è il segretario di Stato, quindi ministro degli esteri degli Stati Uniti, con origini cubane, quindi conosce molto bene quelle che sono le dinamiche dell'isola. Secondo me ha individuato il personaggio che potrebbe essere l'interlocutore preferenziale per una, diciamo così, per una rivoluzione morbida, la vogliamo chiamare così, o comunque per un'operazione che non sia traumatica. Quindi a mio avviso, io credo che gli Stati Uniti, al di là di quelle che sono poi le posture e le dichiarazioni di Trump, stiano cercando un modo per penetrare nell'isola in maniera diciamo così meno incisiva, ma che possano portare a una, diciamo così, a un cambiamento piano piano positivo, ma non eccessivamente visibile, perché Trump adesso non ha bisogno assolutamente di far vedere che ci sono posture militari, soprattutto su Cuba, anche perché Cuba nell'immaginario collettivo è una sorta di oasi anti-americana che non deve essere toccata. Trump lo sa, Marco Rubio sta facendo un grandissimo lavoro da questo punto di vista, e probabilmente lavorando con il nipote di Raul Castro potrebbero portare a degli esiti che sono sicuramente meno rapidi, ma sicuramente più positivi rispetto a quelli che potrebbero essere un attacco militare, che a mio avviso al momento non è prevedibile, ma ha un cambiamento dall'interno che richiede più tempo, ma che possa portare a un cambiamento sicuramente positivo, soprattutto per un fatto fondamentale: chi paga le conseguenze di questa situazione è la popolazione cubana. La popolazione cubana non ha la forza di ribellarsi, ma allo stesso tempo non ha nemmeno la forza di sopravvivere a una situazione come questa.
1: No, infatti è drammatica la situazione che stanno vivendo i cubani. Francesco, grazie, buon lavoro, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Voi,
1: con Francesco Semprin abbiamo veramente avuto la possibilità di ruotare attraverso, con lo sguardo puntato attraverso i principali scenari che ci impegnano e ci preoccupano in questo momento. Francesco Semprini, giornalista di guerra, inviato speciale della Stampa, vi ricordo ancora, per Dissipazio, Trincee e Segreti, oltre alla possibilità di seguirlo su Instagram. Allora, in attesa di capire se e come si sbloccherà la crisi del Golfo, con le implicazioni pesantissime della chiusura di Hormuz, sappiamo che da parte dell'Europa, e avremo l'ufficializzazione oggi, c'è stata una apertura rispetto alla flessibilità richiesta dall'Italia, anche se poi è un'apertura con delle regole, dei tetti, dei paletti piuttosto rigidi. Quello che la Commissione europea in soldoni ha detto: bene che l'Italia possa spendere anche in deroga al patto di stabilità, ma per investimenti nel settore energetico. Oh, arriviamo a un punto, sappiamo la questione delle energie rinnovabili, su cui molto si è puntato, molto si è discusso, anche qua a questi microfoni tanto ne abbiamo parlato, però oggi succede qualcosa di importante, perché è prevista l'inizio della discussione alla Camera sul disegno di legge delega per il rientro dell'energia nucleare in Italia, che sapete ha tutto un percorso tra referendum e dibattiti molto molto intenso. Noi vogliamo fare una riflessione tecnica per capire, uno, da un punto di vista di sicurezza, la tecnologia odierna cosa ci garantisce; due, la convenienza anche in termini, diciamo così, di tempi, quindi più o meno se iniziassimo oggi quando potremmo avere in Italia l'energia nucleare; e poi capire anche da un punto di vista proprio di transizione il ruolo che può essere ricoperto dal nucleare, transizione ovviamente ecoenergetica. Buongiorno e bentrovata Federico Rocchi, primo ricercatore divisione sistemi nucleari per l'energia del Dipartimento Nucleare dell'Enea. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, nucleare, si torna a parlarne in Italia, ogni tanto se ne parla, poi sappiamo che c'è stato anche la questione del referendum subito dopo l'incidente di Fukushima, che sembrava aver completamente chiuso, tacitato, e poi, come dire, la terza crisi energetica in 3 anni ha risvegliato l'interesse. La domanda che le faccio tecnicamente è: quanto è conveniente il nucleare? Quanto è conveniente in termini proprio anche di sicurezza, che poi questa è la maggiore paura, no, dei cittadini?
2: Sì, allora per la prima domanda, il primo aspetto, quello sulla convenienza e l'economicità, bisogna chiarire un punto secondo me molto molto importante, e cioè che quando si va a ragionare di fonti energetiche in un dato mix per un certo paese, vanno tenuti in conto non solo, diciamo, i costi diretti di produzione dell'energia elettrica, ma anche tutti i costi sistemici associati. E ad oggi sostanzialmente la fonte nucleare è quella che permette di avere diciamo il minor impatto sui costi totali di sistema per un dato paese in un dato mix energetico. È chiaro che la fonte nucleare richiede investimenti di lungo periodo, richiede un impegno importante iniziale, ma poi produce benefici nel lungo termine, e nel lungo termine parliamo di molte decine di anni, per cui sostanzialmente è un investimento che va iniziato, diciamo, il prima possibile, ma che ci potrà garantire una sicurezza e una stabilità dei prezzi per moltissimo moltissimo tempo. E per quanto riguarda la seconda domanda, quella su diciamo gli aspetti di sicurezza, sì. Indubbiamente la tecnologia nucleare ha fatto progressi notevoli negli ultimi 2-3 decenni. I reattori incidentati a Fukushima nel 2011 erano reattori di seconda generazione. Già da molti anni sono in commercio reattori cosiddetti di terza generazione, che presentano un livello di sicurezza molto più elevato rispetto a quelli della generazione precedente, e adesso si parla di reattori di generazione terza avanzata. Molti di questi sistemi includono dei meccanismi di sicurezza cosiddetti passivi, che in un qualche modo consentono la gestione di scenari incidentali anche particolarmente importanti in totale sicurezza. E da questo punto di vista veramente i progressi sono stati notevolissimi. Tutte, diciamo, le lezioni che si sono imparate durante l'incidente di Fukushima sono già state incorporate nei nuovi design cui l'Italia sta in un qualche modo guardando, di questi reattori piccoli e modulari, che consentono
1: perché il nostro ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa riferimento soprattutto a questo, no, nelle dichiarazioni, cioè pare che l'Italia vorrebbe in questo momento puntare proprio ai cosiddetti mini reattori, quantomeno nelle intenzioni del governo, poi vedremo.
2: Certo, beh, diciamo così, che questi reattori consentono sicuramente una maggiore flessibilità di utilizzo, possono essere dislocati in posizioni differenti, consentono, diciamo, una maggiore flessibilità nella scelta del sito di installazione, costi minori per ogni singola unità e soprattutto tempi minori di realizzazione per ogni singola unità. È chiaro che per a parità di energia totale prodotta di cui si vuole disporre occorre un numero maggiore di unità. Tutto il mondo sta guardando a questi sistemi, non solo l'Italia, ci sono, diciamo, sistemi in fase di sviluppo in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea, e molto probabilmente questa sarà una tecnologia che potrà essere disponibile nel giro di pochissimo tempo, qualche anno al massimo, e questo potrebbe in un qualche modo rientrare nell'ottica dei piani cui attualmente il governo sta pensando, insomma.
1: Ma parlo da ignorante, una volta che produciamo energia nucleare è necessario anche sostituire la rete della trasmissione energetica che abbiamo oggi, oppure può essere utilizzata quella alle rete?
2: Questa è un'ottima domanda, perché unisce sostanzialmente le due domande precedenti. Questi reattori piccoli e modulari, avendo, diciamo, una produzione di energia minore rispetto ai reattori di grande taglia, diciamo costruiti fino a qualche anno fa, non richiedono delle modifiche sostanziali o importanti alla rete di trasmissione. Questo è uno dei vantaggi che poi si riflette in termini economici sul, diciamo, sul prezzo, sul costo dell'energia prodotta. In più, diciamo, avere la possibilità di avere reattori piccoli e modulari consente anche, diciamo, di modulare meglio la fornitura di quella che noi in gergo tecnico chiamiamo potenza reattiva, che questo contribuisce in un qualche modo a stabilizzare la rete elettrica di distribuzione e consente di compensare quei momenti in cui le fonti rinnovabili, ad esempio, non sono in grado di soddisfare il picco di richiesta. Quindi c'è, diciamo, una totale sinergia tra la fonte nucleare e le fonti rinnovabili, che si aiutano vicendevolmente. E un sistema che si basi solo ed esclusivamente su fonti rinnovabili oggi purtroppo non è realizzabile, non è pensabile, se non a fronte di investimenti enormi. E di conseguenza una quota di energia nucleare prodotta con questi reattori piccoli e modulari consentirà anche una maggiore, diciamo, introduzione di ulteriore fonte rinnovabile in Italia.
1: Ma poi c'è un altro aspetto, quello che riguarda le scorie, no? I rifiuti nucleari. Vediamo che già oggi l'Italia fa fatica a gestire le sue scorie, quelle che derivano soprattutto dall'ambito medico-scientifico. E in questo senso come si può procedere in Italia? Cioè, dobbiamo pensare che l'Italia continuerà a inviare all'estero, a pagare altri paesi perché riescano in qualche modo ad accogliere le nostre scorie nucleari, perché ancora in Italia la famosa mappatura, no, dei siti nucleari non è stata fatta, o è stata fatta, diciamo, ma non è stata messa in atto, non è stata applicata, non li vogliono.
2: Sì, questo, diciamo, è un problema complicato, perché ovviamente si intreccia con delle dinamiche sociali, certo, particolarmente, certo, importanti, però dobbiamo in un qualche modo cercare di ragionare a mente lucida e a mente fredda, guardare cosa ad esempio raccomanda l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, come fanno altri paesi dotati di energia nucleare nel proprio mix a gestire le loro scorie. Diciamo che dal punto di vista tecnico-scientifico la gestione in sicurezza delle scorie è assolutamente fattibile. Però proprio perché ci sono queste dinamiche sociali complesse associate, non si può procedere a implementare una soluzione per questo tipo di sfida se non si ha prima un dialogo con la popolazione potenzialmente coinvolta, e soprattutto senza trasmettere opportunamente e correttamente tutte le informazioni che è giusto la popolazione abbia per capire quali sono diciamo le sfide, quali sono i vantaggi, quali sono le opportunità delle soluzioni che la tecnologia dà a disposizione per gestire questo problema. In Finlandia tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno entrerà in funzione il più grande deposito nazionale per i rifiuti nucleari, e è una grossa infrastruttura statale che la cui costruzione è iniziata una ventina di anni fa, è stata conclusa correttamente con tutte le verifiche internazionali del caso, e in questo modo loro hanno risolto questo problema, che ovviamente è un obbligo, sostanzialmente deve in un qualche modo essere affrontato, ma c'è la possibilità di farlo. Richiede tempo, richiede sforzi di informazione, di comunicazione, di coinvolgimento soprattutto della popolazione, e non va poi dimenticato che in futuro potrà essere a disposizione una tecnologia ulteriormente, diciamo, perfezionata dei reattori nucleari, che è quella della quarta generazione. È difficile, diciamo, prevedere in maniera precisa quando queste potranno, certo, questi nuovi reattori saranno disponibili, ma il vantaggio di questa nuova tecnologia è che questi reattori sono in grado di ridurre in maniera importante, diciamo, anche i rifiuti nucleari degli altri reattori delle generazioni precedenti. Chiaramente quando questi reattori saranno a disposizione, diciamo, la configurazione ideale sarebbe quella di poter avere installate nel proprio paese sia reattori di terza generazione avanzata, questi reattori piccoli modulari, che reattori di quarta generazione, che in una sorta di tandem tecnologico, chiaro, possano minimizzare e ridurre le scorie prodotte.
1: Molto interessante, direi che torneremo presto a sentirci. Grazie dottor Rocchi.
2: Molto volentieri.
1: Buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Grazie
2: a voi.
1: Federico Rocchi, primo ricercatore divisione sistemi nucleari per l'energia del Dipartimento Nucleare dell'Enea. E buongiorno e bentornato a Fabrizio Goria, giornalista della Stampa. Buongiorno Fabrizio, scusami.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Tra l'altro ieri il tuo pezzo sulla Stampa mi ha un po', non so come dire, rovinato il 2 giugno, nel senso che tu non hai assolutamente responsabilità, ma ha fatto Goria un bellissimo pezzo sull'Italia, l'incubo del debito e quindi gli 80 anni della Repubblica visti proprio dal punto di vista dell'indebitamento italiano, e c'è veramente da mettersi le mani nei capelli.
3: Beh, insomma, dal 2 giugno 1946 le dinamiche sono state molto chiare, come abbiamo anche graficizzato, quindi c'è stata sempre
1: questa bellissimo, è da recuperare, prende male ma va visto, va letto, è un male necessario, come si dice. Prego.
3: C'è sempre stata questa costante sul debito pubblico, il rapporto soprattutto fra debito e PIL, che insomma ci ha dato tanti titoli anche a livello internazionale, purtroppo.
1: Eh sì, assolutamente, poi vedremo, ricordiamo che c'è stata questa apertura che oggi sarà meglio dettagliata da parte dell'Europa rispetto alle istanze di maggiore flessibilità dell'Italia, no? In conseguenza ovviamente della crisi energetica, sappiamo che l'Europa apre la flessibilità, che significa fare debito, quindi questa è la deroga al patto di stabilità, senza che questo venga appunto conteggiato nei parametri, e vediamo, insomma, speriamo che l'Italia faccia la brava, anche se insomma sono uno scostamento che ha dei paletti e delle regole, delle condizioni piuttosto rigide, quindi staremo a vedere. Tutto questo però, Fabrizio, si contestualizza appunto in una situazione estremamente complicata, perché le implicazioni della chiusura di Hormuz non sono state immediate e avranno anche degli effetti di medio-lungo periodo, anche se Hormuz dovesse riaprirsi oggi. L'Europa ci dice che l'inflazione è già arrivata al 3,2%, quindi il massimo dal 2023, e sì, c'è chi come Morgan Stanley lo dà sicuro al 90%, che la Banca Centrale Europea decida per l'11 giugno il rialzo dei tassi almeno di un quarto di punto. Allora, ci aiuti a capire qual è lo scenario e quanto ritieni anche tu scontato, molto probabile, che questo rialzo ci sia.
3: Allora sì, lo scenario purtroppo è mutato, perché esattamente tra oggi e domani sono 3 mesi di blocco completo dello stretto di Hormuz, perché il conflitto in Iran è cominciato il 28 di febbraio, ma le schermaglie appunto all'interno del Golfo Persico tra l'Iran e i paesi del Golfo limitrofi sono iniziate appunto fra il 3 e il 4 di marzo. Sono 3 mesi in cui manca a livello globale il 20-22% del greggio appunto a livello mondiale. Questa è una quantità incredibile, è almeno appunto un quinto di quello che è il fabbisogno complessivo. La Banca Centrale Europea però si trova in una posizione molto più favorevole rispetto all'invasione della Russia in Ucraina del 2022, nel senso che quando c'è stata appunto l'invasione di Mosca su Kiev l'inflazione era già molto elevata, adesso siamo intorno al target, al 2%, quindi è vero, ci sarà un aumento dei tassi, ma sarà un aumento dei tassi di 0,25 punti base cautelativo, nel senso per spiegare anche ai mercati che la Banca Centrale Europea davanti a uno shock di offerta, quindi classico shock di offerta, manca il petrolio, di conseguenza devo per forza ricostituire un attimo le mie forniture eccetera, la Banca Centrale Europea risponderà in modo perentorio e deciso. Sarà un aumento dei tassi veramente da spiegare ai mercati, per spiegare ai mercati che la Banca Centrale Europea non farà lo stesso errore che ha fatto nel 2022 e nel 2023, quando ha atteso invece, perché ha atteso il rialzo dei tassi perché aveva timore appunto che lo shock fosse solo temporaneo. Ecco, questo shock è meno temporaneo di tanto quello che c'era appunto nel 2022, e la Banca Centrale Europea darà una risposta molto chiara. È certo che però anche noi europei, che siamo il paese, l'area più esposta appunto a questa crisi, perché noi importiamo tantissima energia dal Golfo Persico, dovremmo dare delle risposte che non devono essere mirate, non devono essere a pioggia, ma devono essere mirate, temporanee e assolutamente precise. Ed è quello appunto che stavamo dicendo prima sulla flessibilità. Se noi paesi europei cerchiamo di fossilizzarci, scusa il gioco di parole, appunto su degli aiuti a pioggia, abbiamo sbagliato tutto, perché aumenteremo soltanto il debito. Se invece andiamo a proteggere le fasce della popolazione e delle imprese che sono più vulnerabili, probabilmente usciremo ancora di più rafforzati da questa crisi.
1: C'è chi teme però il rischio stagflazione.
3: Sì, il rischio stagflazione è un rischio abbastanza concreto, nel senso, stagflazione è uno scenario molto complicato per gli economisti, perché prevede una stagnazione economica e l'inflazione in aumento. Ora, noi è vero che noi come europei abbiamo questo problema, perché veniamo da una situazione di bassa crescita e relativamente alta inflazione negli anni passati. Tuttavia ci sono tre soluzioni molto semplici. Uno, le riforme strutturali. Riforme strutturali è un termine che viene utilizzato abitualmente, ma in questo caso nell'Europa basta riprendere il manualetto, tra virgolette, che ha fatto Mario Draghi sulla competitività nel 2024, per capire quante barriere interne possiamo rompere, quante ne possiamo evitare. Due, spingere sulle rinnovabili, perché appunto, come sa anche il governo spagnolo, noi europei abbiamo tantissima energia rinnovabile che non è utilizzata. Tre, l'altra appunto possibilità di utilizzare questa crisi per avere una nuova opportunità. Tre, la tecnologia. È vero, noi non abbiamo appunto l'intelligenza artificiale nativa, perché è una prerogativa degli Stati Uniti, ma noi sappiamo applicarla meglio, come ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta esattamente la scorsa settimana. Se puntiamo su questi tre su queste tre direttrici, probabilmente ne usciamo non solo più rafforzati, ma anche più competitivi a livello globale.
1: No, stavo pensando, riportando veramente dai massimi sistemi ai minimi periferici locali italiani, rispetto alle riforme che già dovevano essere il motore, o quantomeno, come dire, la linea parallela degli investimenti del PNRR. Sappiamo che qualcosa è stato fatto, molto altro no. PNRR che tra l'altro ormai veramente siamo al countdown, a poche settimane e verrà stoppato, vedremo. E la condizione, la prospettiva italiana di maggiore apertura alla competitività e alla concorrenza. Chissà perché a me vengono sempre due immagini, quella dei tassisti e quella dei balneari. Cioè, noi ancora siamo veramente arpionati a questo, no? Cioè, non abbiamo la dimensione, la forma mentale, non so, premi pure come definirla.
3: Non è solo un problema italiano,
1: no,
3: chiaramente.
1: Certo, ognuno
3: non
1: guarda il prima in casa sua, no?
3: Non è soltanto un problema italiano, ma è concreto. La questione dei balneari veramente a livello europeo è diventata quasi, mi spiace utilizzare questo termine, ma è diventata quasi una barzelletta. Nessun governo si è mai posto la questione per evitare appunto un blocco totale delle attività, ma tu hai citato i tassisti, i balneari, ma io potrei anche dire per esempio tutto quello che riguarda le liberalizzazioni. L'ultimo governo che ha fatto liberalizzazione è stato quello di Bersani, ecco.
1: Bersani ministro, no, pensate voi, ministro dell'industria.
3: Esatto, esattamente. Anche ci sono forti resistenze, però mi preme specificare una cosa.
1: Sì.
3: Davanti a uno shock esterno in cui noi europei siamo assolutamente vulnerabili, bisogna rimboccarsi le maniche e magari evitare di avere appunto delle posizioni precostituite, perché il 20% del greggio che passa da Hormuz, anche se Hormuz aprisse domani, c'era un armatore alcune settimane fa che mi chiedeva: ok, io ho delle navi bloccate all'interno dello stretto di Hormuz, quindi nel Golfo Persico, sono cariche di greggio, escono, ma chi me lo dice che io posso farle rientrare? Perché ci sono dei costi appunto assicurativi, insomma. Di conseguenza abituiamoci a questa nuova normalità in questo scenario di policrisi, come ha spesso detto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, e cerchiamo di andare oltre, differenziando appunto la nostra domanda di beni e soprattutto cercando anche di consumare un pochino meno e o consumare meglio appunto la nostra energia elettrica.
1: Non sarebbe male. Grazie Fabrizio Goria, continuiamo a leggerti sulla Stampa. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E qua ci salutiamo, ma solo per dare spazio alle news delle 9, poi torniamo insieme con l'ultima ora del nostro Buongiorno in Blu.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del

0: sto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso la petroliera Lexie diretta verso l'Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata da Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. E attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 11 a seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni. È scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6 miliardi e mezzo con un testo massimo di 13, delimitata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli delle accise, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis, Italia sugli scudi al Roland Garros, oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Babassoni e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.

9.04, si riaccendono i microfoni del buongiorno in blu e vogliamo mantenere l'attenzione sul 2 giugno alla luce delle parole, del messaggio del presidente Mattarella che ha detto il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione. Come al solito il 2 giugno, devo dire meno di altri anni, però anche nell'ottantesimo, quindi un anniversario così importante, è stato contrassegnato da polemiche per le assenze, soprattutto ma non solo, del ministro e vice premier Salvini, che ha detto che ha passato la mattinata a lavorare, quindi è per quello che non ha partecipato alle celebrazioni, alla tradizionale parata dei fori imperiali. Senti anche i leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con l'esponente di AVS Ilaria Salis, che ha detto beh, sarebbe il caso di togliere, abolire la sfilata militare per quanto riguarda il 2 giugno. Quindi lo sappiamo, le polemiche accompagnano sempre questi momenti, ma noi vogliamo andare al cuore del 2 giugno e capire il 2 giugno oggi che cosa rappresenta proprio in questi 80 anni, cioè nel percorso dell'Italia repubblicana, nel passaggio dalla monarchia alla repubblica. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi ad Agostino Giovagnoli, emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo, tra gli altri ha pubblicato per Guerini Associati Cina, Europa, Stati Uniti, dalla guerra fredda a un mondo multipolare. Buongiorno professore.

0: fatto in modo parziale nelle amministrative precedenti, ma naturalmente il voto del 2 giugno è stato molto importante per tantissimi motivi. Anzitutto si è voluto sottolineare giustamente che è stata la prima volta in cui anche le donne hanno potuto partecipare al voto, insomma, quindi questa è di per sé già una novità storica di grande importanza. E poi, se vogliamo, questo voto delle donne è stata, come dire, trainante per una partecipazione davvero straordinaria, perché per quanto riguarda il referendum istituzionale più del 90% degli elettori aventi i diritti al voto si sono recati alle urne. Allora questo fa riflettere sulla democrazia, che oggi è in crisi in molte parti del mondo e soffre di attacchi di vario tipo, e poi fa riflettere sul fatto che gli italiani avevano voglia di partecipare, avevano voglia di ricostruire insieme il paese, di dare un contributo ciascuno dal basso, e questa è stata la grande spinta poi che ha portato avanti l'Italia negli anni successivi. Dunque io credo che anche grazie un po' alla sottolineatura che ha voluto dare il presidente Mattarella, uno spettacolo sui volti della Repubblica, insistere che la Repubblica siamo noi, cioè siamo tutti. Ecco, credo che questo sia emerso con particolare forza quest'anno.
1: Sì, anche perché, appunto, ce l'ho ben ricordato, non fu soltanto un passaggio monarchia-repubblica, no? Ma fu l'avvio di quella fase costituente così densa, tra l'altro anche lì parteciparono alcune donne, poche, 21 mi pare, 21-22 rispetto 21. Poche, comunque c'erano anche le madri costituenti, non solo i padri costituenti, che poi portarono alla nostra Costituzione italiana in vigore dal 1948. Quello è stato visto come il vero passo costitutivo, non solo costituente, dell'Italia, no? Dove l'Italia, rispetto alla sua storia e alle contraddizioni in quel momento delle tante diverse spinte e forze politiche, riuscì veramente a dare una risposta di unità nazionale.
0: Ma decisamente, all'Assemblea Costituente 556 membri, 21 donne, come è stato ricordato, alcune di queste figure di grandissimo spessore, pensiamo a Tina Anselmi, Teresa Mattei, Nilde Iotti, insomma tutte davvero figure di grandissimo rilievo nel contesto poi in cui era difficile che le donne avessero un ruolo importante sul piano pubblico, ma insomma queste donne l'hanno avuto e giustamente sono entrate, hanno aperto la strada, diciamo così, entrando nell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente che è stato, come diceva lei, un momento davvero di unità. Unità nella pluralità, ecco che è sempre poi la sfida della democrazia, forze diverse, ideologie diverse, politiche diverse, anche molto diverse per la verità, eppure la capacità di lavorare assieme. Come ha detto qualcuno, la mattina gli stessi uomini si contrapponevano sulle decisioni politiche immediate e il pomeriggio si trovavano d'accordo nel varare un testo che è difficile sottovalutare, non bisogna fare retorica naturalmente, però la forza della Costituzione arriva fino ad oggi, il che non era scontato, non è scontato, mentre uscivamo da un lungo periodo lo statuto albertino, debole, contraddittorio, aveva permesso l'avvento del fascismo senza costituire nessuna resistenza. Oggi invece la Costituzione continua a parlare, questo è grazie proprio a quel dialogo che c'è stato in Assemblea Costituente, appunto nell'anno e mezzo, insomma, che del lavoro di cattolici, comunisti, socialisti, insomma, che hanno guardato lontano e ci hanno dato una compagna fedele, diciamo così, anche creativa ancora oggi.
1: Sì, infatti vediamo che quando ci sono tanti diversi tentativi poi di toccare la Costituzione, nel dubbio gli italiani dicono sempre no.
0: È vero, c'è una reazione profonda che si mette in moto, perché evidentemente c'è una consapevolezza altrettanto profonda al di là dei dettagli, perché magari le modifiche non sono sempre facilmente comprensibili, questioni specifiche, abbiamo votato sul referendum sulla magistratura recentemente, però al di là appunto di questo,

0: il popolo italiano vuole difendere la Costituzione, anche perché si sente difeso dalla Costituzione, diciamo c'è una specie di scambio reciproco molto forte.
1: E venendo ad oggi, tra l'altro nel suo editoriale ieri sull'Avvenire ci ricordava che il 2 giugno fu un giorno felice. Secondo me è bene ricordare anche l'entusiasmo e questo senso di felicità, no? Con cui gli italiani e le italiane per la prima volta si approcciarono al voto. Lei ricordava che votò più del 90% degli elettori e ricorda anche le parole di De Gasperi, no? Quando parlava della responsabilità dei cittadini contro la passività dei sudditi. Ora sappiamo che quelle cifre così alte di affluenza negli anni si sono ridimensionate, un po' è normale, è tipico di tutte le democrazie anche mature che l'affluenza e quindi il richiamo delle urne venga forse sentito meno, perché bene o male o l'uno o l'altra parte i valori e i diritti fondamentali vengono comunque rispettati. Certo, negli ultimi anni i dati dell'affluenza ci dicono invece di una salute della macchina pubblica e del sentimento della dimensione dei cittadini che forse ha bisogno di qualche risposta.
0: Credo proprio di sì. È vero, come dice lei, c'è un aspetto fisiologico, tra l'altro questo calo dei votanti non è soltanto italiano, è anche di altre democrazie. Però io credo che ci sia una specificità italiana che ci deve preoccupare.
1: Cioè?
0: Ci deve preoccupare perché questo calo dei voti è praticamente ininterrotto negli ultimi 30 anni, il che è un paradosso, perché il cambiamento politico che c'è stato negli anni 90, come si disse allora, voleva restituire lo scettro del principe al popolo, diciamo così. E però il popolo evidentemente non ha sentito questo cambiamento, anzi ha percepito una crescente distanza rispetto alle istituzioni. Questo va contrastato, va combattuto. Qui c'è anche il nodo delle leggi elettorali, ne abbiamo avute tante negli ultimi 30 anni, molte incostituzionali e in ogni caso piuttosto insoddisfacenti, perché non puntano a incentivare il cittadino al voto facendogli sentire il peso del suo voto. Ecco, al referendum recentemente c'è stato un ritorno al voto che è stato molto significativo,
1: sì.
0: Vuol dire che i cittadini italiani capiscono quando il loro voto è decisivo e tornano a votare volentieri, dunque non è come dire, un destino ineluttabile quello dell'astensionismo. Bisogna contrastarlo, bisogna ridare la voce, diciamo, a tutti i cittadini e alle cittadine e ritrovare un po' lo spirito del 2 giugno, perché in quel giorno i cittadini sapevano che il loro voto avrebbe fatto la differenza da monarchia repubblica, da un partito e l'altro, c'era un patto chiaro in qualche modo tra la politica e i cittadini. Oggi tutto è diventato molto opaco e quindi si favorisce questa deresponsabilizzazione.
1: Allora, seguendo un po' il suo editoriale di ieri, anche il titolo, ridare voce alla democrazia, la voce, la democrazia ce l'hai, la conquista appunto tramite il voto, cosa si può fare, cosa si deve fare? Vediamo che puntualmente siamo a fine legislatura e si è riaperto il cantiere legge elettorale, viene sempre visto e vissuto come la maggioranza che si appropinqua alle nuove legislative vuole dettare le regole del gioco per assicurarsi il miglior risultato. Poi, nonostante invece la storia poi insegna che c'è una legge del contrappasso che non perdona, no? Però siamo sempre lì.
0: Purtroppo è vero, e anche questa volta è un copione, come dire, già visto, insomma. C'è una maggioranza che sa di poter cambiare le leggi elettorali da sola, che è intenzionata a farlo, e questo è già naturalmente sbagliato, perché le regole del gioco si condividono. Queste regole del gioco oltretutto vengono corrette, diciamo così, con l'introduzione di un sistema di premiale, diciamo,
1: sì,
0: così, di voto,
1: sì,
0: di maggioranza, che accentua di più il distacco, perché se c'è un voto di maggioranza, quindi ci sarà poi purtroppo questo astensionismo, un partito, una coalizione che ha il 20-25% potrebbe avere il 60% dei seggi in Parlamento, il che è abnorme, diciamo, perché la democrazia è la voce di tutti. Certo, ci deve essere una maggioranza che governa, ma non una minoranza che in realtà può cambiare la Costituzione senza neanche ricorrere ai referendum. È preoccupante, se devo essere sincero, questa proposta di legge elettorale fatta in fretta e furia alla vigilia delle elezioni, senza dare la possibilità di un eventuale referendum, senza dare neanche la possibilità forse alla Corte Costituzionale di pronunciarsi.
1: Sì, come è successo in altri momenti, no? Quindi avere una legge elettorale come risultato del passaggio alla Consulta è già successo, quindi non sarebbe niente di nuovo.
0: Assolutamente sì, è una verifica istituzionale, è assolutamente importante, perché le leggi elettorali i costituenti non ne hanno voluto fare come dire materia di dettato costituzionale, però hanno rango costituzionale, cioè abbiamo visto all'inizio degli anni 90 è bastato cambiare la legge elettorale, l'introduzione del cosiddetto Mattarellum, ed è cambiato tutto nella politica italiana. Certo. Quindi una nuova legge elettorale pesante come quella che si prospetta certamente cambierà molto, perché il nuovo Parlamento potrebbe, una maggioranza semplice potrebbe eleggere i giudici costituzionali, il Presidente della Repubblica, cambiare appunto parti importanti della Costituzione, e questo mette tristezza, ecco, diciamo, perché fa sentire ancora più inutili i cittadini e le loro opinioni, mentre invece è sempre importante che la vitalità della società civile, che poi in Italia c'è forse più di quello che sembra, abbia la possibilità di esprimersi anche sul terreno politico. Non deve, come dire, esserci una specie di collo di bottiglia per cui poi chi ha il potere comanda e i cittadini, se vogliono, dicono la loro un po' ogni 5 anni e poi per il resto.
1: Ma non si potrebbe fare qualcosa tipo, non dico arrivare a mettere la legge elettorale, bloccarla in Costituzione, perché quello sicuramente poi avrebbe delle problematiche, sarebbe difficilmente accettabile, però per esempio porre che va bene, fate adesso la legge elettorale, non vale per le prossime legislative, vale dal passaggio successivo, insomma cercare di mettere dei paletti agli stessi legislatori rispetto alla legge elettorale.
0: Questo sarebbe molto saggio, anche per una regola che è stato molto raccomandato dall'Europa, da tutti, cioè non cambiare continuamente le leggi elettorali, ci deve essere una stabilità. Pensiamo che in Inghilterra si vota nello stesso modo da secoli e così pure in tanti altri paesi. Questo sarebbe già una prima cosa importante, e la seconda è quello che diceva lei, ecco, quello sicuramente sarebbe un disincentivo, insomma, il fatto che uno come dire il cosiddetto velo di ignoranza, no? Cioè si discute non guardando al risultato probabile prossimo al mio interesse di gruppo politico fra un anno, ma guardando, come dire, in astratto, tutto può cambiare in 5-10 anni, e allora facciamo la legge che ci sembra la migliore possibile per tutti, maggioranza e opposizione, perché nessuno sa fra 5 anni chi sarà la maggioranza e chi sarà l'opposizione, diciamo. Questo certamente incentiverebbe la ricerca di una legge migliore.
1: Grazie professore, buon lavoro, buona giornata. Grazie, presto. Agostino Giovagnoli, emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo. E adesso
2: spazio legalità.
1: Abbiamo anticipato il nostro spazio legalità perché in realtà d'ora in poi, fin da qui fino alle 10, è tutto uno spazio legalità, della legalità però con diverse declinazioni, e non possiamo non cominciare puntando l'attenzione a quello che è successo nel Cosentino ad Amendolara, quando ormai oltre video c'è anche veramente la testimonianza dell'unico sopravvissuto, 4 braccianti sono stati uccisi lunedì, morti proprio bruciati nell'auto dove si trovavano e dove 2 caporali pakistani li stavano portando con quest'auto, stavano rientrando dalla dura giornata di lavoro. Hanno proprio gettato della benzina nell'abitacolo, poi hanno chiuso, bloccato le portiere e sono morti proprio arsi vivi. Dicevamo che sono un sopravvissuto, un lavoratore afghano, che nel denunciare quanto successo, i 2 killer sono stati arrestati, ha denunciato proprio anche una mafia Pakistan. Allora, noi vogliamo allargare lo sguardo e cercare di capire meglio quello di cui stiamo parlando. E do il buongiorno, lo ringrazio per essere con noi, a Vincenzo Pellegrino, segretario generale della FLAI CGIL della Basilicata. Ma proprio la FLAI CGIL Basilicata ha avuto un ruolo importante anche rispetto alle operazioni di sicurezza in quest'area del Cosentino. Buongiorno segretario, ben trovato.
0: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli radioascoltatori.
1: Allora, parlare di sgomento, sdegno, orrore per le immagini che abbiamo visto, per quello che è stato raccontato, è veramente dire poco. Anche se non c'è sempre questo epilogo così violento e drammatico, purtroppo lo sfruttamento dei braccianti, quindi lavorare tante ore in condizioni anche climatiche proibitive, guadagnando una miseria e vivendo in condizioni assolutamente precarie, beh, questo invece non voglio dire che sia l'ordinario, ma lo riscontriamo spesso, spessissimo.
0: Certo, mi faccia dire, sì. Ieri nel momento in cui festeggiavamo la Repubblica, gli 80 anni per la nostra, della nostra Repubblica, dove attraverso le conquiste di diritti, di democrazia, veramente abbiamo vissuto un altro epilogo veramente vergognoso, quello che è appunto lo sfruttamento e caporalato. Siamo alle solite, guardi, non è facile sgominare queste bande, perché qui molto probabilmente si evince che dietro c'è anche tutto quel malavita, quel malaffare, quella ndrangheta che è classica e strutturata soprattutto in Calabria. Non è facile perché noi ci mettiamo anche nei panni di chi controlla, degli enti preposti al controllo, e quindi forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, oltre che ispettorato del lavoro, ma non bastano. Noi diciamo che ci vogliono più controlli, perché mi lasci anche dire che lo sfruttamento lavorativo è da parte datoriale. Certo, con questo non demonizziamo tutti, perché ci sono anche bravi imprenditori agricoli che non sfruttano il lavoro, che regolarizzano, che contraddicono il lavoro, e quindi che sono persone per bene. Allora noi dobbiamo intervenire, lo Stato lo deve intervenire e applicare quella famosa legge che decorre, a cui decorre anche il decennale di questa legge, la 199 del 2016, che combatte appunto lo sfruttamento e il caporalato.
1: Ma nelle dichiarazioni dell'unico sopravvissuto, no, c'è questa denuncia riferita alla mafia pakistana. Quanto è reale, quanto anche è uno sfogo, nel senso che in questo contesto di violenza, di soprusa, di sfruttamento, poi come dire, no? C'è lo sfruttamento dello sfruttamento, quindi come fosse una matriosca dove in un contesto gestito dalla mafia nostra locale poi si inseriscano anche alcuni gruppi etnici.
0: E certo, è normale questo, perché i nostri italiani, tra virgolette, non conoscono i cittadini, quindi i pakistani. Siamo a un fenomeno veramente assurdo, cioè i pakistani hanno preso il controllo del lavoro, sul lavoro agricolo. Sono soprattutto loro, non voglio sempre generalizzare, perché anche in mezzo a loro ci saranno persone sfruttate, i quasi pakistani, però loro hanno il controllo. Noi siamo gli artefici di quello che è successo a Scanciano Ionico, in quell'altro incidente dove morirono quattro indiani tornando da lavoro. Erano quattro pakistani che sono stati arrestati, denunciati, andranno a processo, noi ci costituiremo anche parte civile in quell'occasione. Noi abbiamo seguito e assistito i ragazzi, perché loro denunciarono sotto la nostra, diciamo, voglia di farglielo fare, per dirgli che loro avevano un diritto sacrosanto di quello di avere un salario giusto, una paga giusta per le ore effettivamente lavorate. Allora a questo veramente si sono ribellati, ci hanno ascoltati, e da lì parte tutta l'indagine. E abbiamo visto che in quel territorio, da Rossano a Corigliano, dove loro vivono, dove loro abitano, hanno la residenza, sono anche loro pendolari, perché loro di lì prendono la mano d'opera, la portano nel metropolitano, oltre a servirsene anche di quelli, brutto dirlo, servirsene anche di quelli che sono in loco, sono nel posto, quindi parlo di Policoro, Scanzano, Novasili, sì, sì, tutta la piana del Metacontino.
1: Ma per capire, eventi drammatici come quello di lunedì, no? Rispetto anche poi alla volontà, il coraggio, la determinazione a denunciare, quale reazione possono avere? Cioè mi chiedo se altri lavoratori dicono no, meglio non a denunciare, meglio non opporsi agli sfruttatori perché altrimenti facciamo una brutta fine, oppure fa nascere più un sentimento di denunciare ancora di più e meglio forse anche.
0: Guardi, i dati ci dicono che fino a ieri, ma fino posso dire a ottobre, nulla nelle ispezioni usciva fuori, perché i ragazzi sono convinto che dopo che si indebitano, perché arrivano in questo paese attraverso diversi decreto flussi dove c'è una intermediazione illegale e quindi anche da parte dei nostri connazionali, degli italiani, dove li indebitano questi ragazzi, vengono qui, non trovano il contratto. Quindi dico, su questo c'è una loro compartecipazione, quindi hanno paura, c'è paura di denunciare, però stiamo vedendo che con la nostra, i nostri interventi, con il nostro Brigate del Lavoro, lei sa che noi tutti gli anni da nord a sud con il nostro sindacato di strada raggiungiamo i lavoratori nei campi. Non è come raggiungere i lavoratori nelle fabbriche, è diverso. Tu vai lì, certo, fai un'assemblea. Nei campi è difficile, sei anche sottoposto a come dire, a minacce. Io personalmente ho fatto sindacato di strada a Foggia, nel Foggiano, siamo stati presi con la lupara per dire di andare via, di ci cacciavano dai loro terreni perché era invasione di luogo privato. È chiaro che nel momento in cui tu vai incontro ai lavoratori vuoi cercare di far uscire fuori quella che è tutta l'emersione e tutto quello che è illegale, allora giustamente allora fa paura, e i ragazzi a sua volta fa paura denunciare proprio perché devono pagare i propri debiti che hanno comunque fatto in India o in Pakistan o in Afghanistan lo stesso. Quindi per dire, c'è molta paura, però se noi, ecco, noi per quello che possiamo fare, noi siamo un sindacato, noi diamo assistenza contrattuale, sì, diciamo, noi mettiamo in opera tutte quelle che sono le potenzialità contrattuali, dove è lì che possiamo incidere, però non possiamo sostituirci a forze dell'ordine o a enti di controllo. Certo, li aiutiamo insieme, e non a caso noi firmiamo anche dei protocolli insieme, proprio perché lavoriamo sinergicamente tutti quanti insieme, proprio per far uscire fuori tutte queste invisibilità, questa emersione. E purtroppo ce n'è, perché la presenza nel Metapontino di migranti che sono lì stanziati sono di circa 5.000, non sono pochi, arriveremo più in là a 10-20.000 migranti, dove si adopereranno a lavorare in agricoltura. E per dire che c'è un problema proprio culturale in questo paese, se non si esce fuori da quella logica di sfruttamento, noi purtroppo avremo sempre queste purtroppo episodi, e adesso si è veramente rasentato proprio la disumanizzazione del fenomeno.
1: Ma quando parla del paese che è distratto rispetto allo sfruttamento, è perché forse a livello collettivo, oltre a distrarre lo sguardo quando li vediamo, no, lungo i campi, questi soprattutto stranieri, ma non solo stranieri al lavoro, perché sappiamo che il loro sfruttamento alla fine fa abbassare anche il prezzo del prodotto finale?
0: E certo, è anche questo, perché lo sfruttamento è incito anche del fatto che ti pago di meno, lavori magari di più, perché noi sappiamo che la giornata in agricoltura è 10 ore e mezza, 10 ore e 40, e quindi pagato con una certa cifra. È chiaro che vai più lavori, più dovrebbero darti, ma questo non funziona, perché tu dai più lavoro, consenti loro più lavoro, però alla fine la paga rimane sempre quella. Oltretutto poi di quella paga devi comunque pagare il trasporto, l'alloggio, sì, il fitto, magari certo, c'è tutto una correlazione dietro che purtroppo non porta a un guadagno per le ore effettivamente lavorate dei lavoratori, quindi lo sfruttamento si consuma proprio così.
1: Grazie, torneremo a parlarne, è doveroso farlo. Grazie Vincenzo Pellegrino, buona giornata segretario.
0: Grazie.
1: Vincenzo Pellegrino è segretario generale della FLAI CGIL Basilicata. E adesso vi porto in Sardegna, mettendo un po' indietro l'orologio, andiamo a venerdì scorso, perché è stato siglato un'importante intesa tra la CNUP, che è la conferenza dei poli universitari penitenziari, insieme ad Andì sull'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario. Dunque stiamo parlando di istruzione, in modo particolare di istruzione alta, di istruzione universitaria e carcere, tenuto conto che ormai è accreditato dai dati, chi studia non torna a delinquere. Pensate che in questo caso la recidiva, che rispetto ai detenuti italiani è altissima, nel momento in cui tu hai la possibilità di avere un vero titolo di studio, ancora di più se trattiamo di un titolo di studio universitario, la recidiva si riduce del 70%, e quindi dall'istruzione passa la legalità, il vero recupero del detenuto. Buongiorno Emilio Di Marzio, presidente Andisu. Buondì.
2: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che ci dedicate.
1: Grazie a lei per spiegarci meglio che cos'è questa intesa, perché è importante che a questa intesa ne seguano altre che vengono anche implementate.
2: Intanto questa intesa si è firmata a Sassari perché è su Sassari che l'Organismo per il Diritto allo Studio di Sassari ha rappresentato una buona pratica, che ha condiviso con gli altri 43 enti per il diritto allo studio e con l'associazione che li riunisce, e pertanto noi abbiamo ritenuto che questa buona pratica potesse diventare oggetto di un'intesa nazionale con la conferenza dei legati direttori per i poli penitenziari universitari. In cosa consiste? Il senso è innanzitutto non lasciare che il diritto allo studio si fermi dinanzi alle mura di un carcere. Questa intesa riguarda sostanzialmente una serie di attività che enuncio subito, che hanno per destinatari persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna e che hanno voglia, aderendo al dettato costituzionale assai concretamente, di ricostruire una vita, di recuperare a sé un nuovo posto. Questa intesa che cosa riguarda? Riguarda alcune cose molto pratiche e concrete. Innanzitutto l'individuazione per ogni ente per il diritto allo studio di un funzionario amministrativo che faccia da referente unico e che semplifichi le procedure, e come lei può immaginare per un detenuto, per persona sottoposta a esecuzione penale esterna, sono particolarmente complesse.
1: Si
2: immaginano anche risorse economiche destinate all'acquisto di materiali didattici e si immaginano uno più alloggi che gli enti per il diritto allo studio mettono a disposizione come sede dell'esecuzione penale esterna. Queste tre sono le principali attività, a cui se ne possono affiancare N altre, oggetto di un comitato di coordinamento e di monitoraggio che sulla base dell'intesa viene definita, di 6 persone, 3 membri in quota Andisu, 3 membri in quota CNUP. Come lei ricordava brillantemente in antefatto, garantire il diritto allo studio per i detenuti e più in generale per persone private o limitate nella loro libertà personale in esecuzione di pena significa garantire un reinserimento sociale, non voglio dire certo, ma assolutamente probabile. Il dato che lei citava, fatto che la recidiva crolla del 70% per persone che studiano all'università, che sono purtroppo meno del 3% della popolazione carceraria.
1: Quanti sono i detenuti iscritti a un corso universitario?
2: Allora, vado a memoria, se non erro 1976, sotto i 2000, potrei sbagliare in qualche unità. Sono pochi rispetto a quello che sarebbe utile fossero per una questione spirituale, per una questione morale, per una questione di recupero, ma anche per un fatto molto concreto, cioè che sono persone che tendenzialmente non torneranno a delinquere, per cui è un investimento quello sullo studio universitario per i detenuti, non solo corrispondente a un'aspirazione morale o semplicemente, se così si può dire, al dettato costituzionale, ma c'è un fatto proprio empirico e concreto di recupero sociale che è assolutamente fondamentale.
1: Prima diceva non è un caso che sia stata scelta Sassari, no? Come luogo e sede dell'Inde, perché cioè, l'istituto è particolarmente virtuoso. Quindi, come dire, la possibilità.
2: Sassari ha già messo a disposizione due alloggi, ha già messo a disposizione materiale didattico, ha in qualche modo preceduto, diciamo, l'intesa con un'attività concreta.
1: Questo ci fa capire che Sassari da questo punto di vista è una sorta di isola felice rispetto a quello che troviamo poi nella mappatura degli altri istituti, cioè dipende proprio dall'istituto e forse anche dalla docilità mentale del direttore di quell'istituto il fatto di dare o meno la possibilità ai detenuti del percorso universitario.
2: Ma certamente ci sono le predisposizioni personali, eccetera, ma diciamoci la verità, mancava un'intesa.
1: Ecco, oggi l'intesa
2: chiaro. Nazionale c'è. A Sassari si è creata una felice combinazione tra l'ente per il diritto allo studio, Ersu Sassari, capitanato dal mio presidente Moddi, e gli istituti di pena del Sassarese. Che hanno trovato una intesa anzitempo rispetto all'intesa nazionale che ha funzionato e che anch'essa ovviamente sarà implementata, cioè diciamo non si può già parlare neanche lì di isola felice o di risultato già acquisito, ma di primi grandi passi. Dopo questi passi, a questi passi seguiranno i passi degli altri tra i 40-30 che vorranno implementare sulla base dell'intesa che abbiamo appena sottoscritto.
1: Da qui a un anno, Presidente Di Marzio, a livello di obiettivi di percorso, cosa si augura e cosa vorrebbe fosse raggiunto? Cioè ci risentiamo tra un anno e lei mi dice, guardi, Chiara, nell'arco di un anno abbiamo fatto questo passo avanti.
2: Allora, la premessa è che ovviamente l'intesa non è vincolante per niente, sì. È uno standard che indica una direzione di marcia. Io sarei felice se in un anno la metà degli enti per il diritto allo studio, che sono 43, quindi diciamo almeno 20 enti per il diritto allo studio, si fossero attivati sul modello Sassari. E se questo accade in un anno, potrei già dire che abbiamo compiuto un passo straordinario verso un ulteriore recupero della popolazione detenuta o privata della libertà personale che aspira a una nuova vita.
1: Allora, noi ci sentiremo prima del 3 giugno del 2027, augurandoci però di arrivare al 3 giugno e poter salutare questo importante risultato. Grazie Presidente, buona giornata.
2: Sono molto felice io di risentirvi di nuovo e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie Emilio Di Marzio, Presidente Andisu, che raccoglie gli enti di diritto allo studio in Italia. E bentornato all'avvocato Roberto De Vita, avvocato penalista, cassazionista e patrocinante alla Corte Penale Internazionale. Buondì.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, io ho letto l'altro giorno un'analisi dell'avvocato De Vita, sempre molto attento agli equilibri, alla geostrategia mondiale, alle sue implicazioni, che vorrei proporvi proprio all'indomani del 2 giugno, perché ovviamente il 2 giugno io ho 80 anni poi della scelta e della svolta repubblicana del nostro paese, di quel percorso che ha portato poi alla nostra Costituzione e che quindi ha dato tanto spazio giustamente a dibattiti e anche articoli, analisi sugli elementi fondanti della nostra Costituzione, ancora una volta rispetto agli scenari internazionali è stato ricordato, ripreso l'articolo 11, quindi importantissimo ribadire la proiezione di pace che ha il nostro paese rispetto all'ingresso e l'utilizzo delle guerre come strumento di risoluzione, che è altra cosa poi rispetto a intervenire di fronte a paesi che vengono ingiustamente aggrediti. Ecco, c'è però un altro aspetto che viene sempre poco discusso, quello delle esportazioni delle armi italiane rispetto a luoghi e scenari di guerra, casomai molto molto lontani. Sarà per questo che poi non aprono nessun dibattito, quindi una vera e propria ipocrisia, mi verrebbe quasi da dire. Roberto De Vita, lei parla proprio di distanza geografica che non elimina la prossimità giuridica rispetto alla la responsabilità penale nell'esportazione di armamenti. Questo poi è proprio anche, diciamo, l'incipit, il paragrafo del suo bel pezzo che potete recuperare sul sito della De Vita Law, Guerre lontane e armi italiane. Cosa emerge?
3: Grazie, grazie dottoressa, e grazie per questa considerazione. Il nostro è uno scritto insieme al collega ricercatore Antonio Laurisa, ha cercato di prendere in considerazione quello che è un dato che potremmo definire immanente di tutte le relazioni internazionali degli stati, ovvero sia la cooperazione industriale nel settore della difesa. Ora, di per sé ha un importante valore economico, industriale, ma anche e soprattutto un valore di carattere strategico, ovvero sia le partnership nella fornitura o nell'acquisto di armi, evidentemente servono a rafforzare alleanze e anche a fare fronte comune rispetto a quelli che possono essere dei potenziali pericoli, e in ogni caso svolgono un'importante funzione di deterrenza e anche di controllo della proliferazione degli armamenti e della diffusione di tecnologie. E tutto questo è sano, e tutto questo è quel che normalmente avviene in tempo di pace. Certo. Possiamo immaginare che questo abbia un suo ricambio strutturale, ma che nulla abbia a che vedere con il rischio di trovarsi, lei ricordava l'articolo 11 della Costituzione, come paese che ripudia la guerra all'interno di un conflitto, addirittura dove si consumano crimini contro l'umanità, crimini di guerra o ancor peggio genocidi. Ed ecco quindi la necessità di un controllo molto puntuale, molto attento, di natura pubblicistica, che parta non solamente dall'astrattezza della compatibilità tra il materiale fornito e l'occidentalità del paese a cui viene fornito, ma quello che è la verifica in concreto o secondo uno scenario di elevata probabilità di quello che è il destinatario finale. E per concludere in termini sintetici, il problema di fondo è che se una bomba viene sganciata su dei civili, anche se ci troviamo in un teatro lontanissimo dall'Italia, se questa bomba è italiana bisogna interrogarsi se era in regola l'esportazione e soprattutto se c'erano indici di rischio che quella bomba potesse essere utilizzata per commettere un crimine contro l'umanità.
1: Quindi com'è che si va a fare questa verifica? Cioè, immagino che non è che si guarderanno le bolle di spedizione, no? Anche perché sappiamo che in certi contesti dove vengono vendute armi in modo irregolare, nel senso a destinatari a cui non dovrebbero arrivare le tue armi, si sa che ci si muove attraverso le triangolazioni.
3: Certo. Ma e infatti questo è uno degli elementi a volte ci si domanda perché non si consente agli osservatori internazionali o ai giornalisti di entrare all'interno delle aree di guerra e delle aree di crisi, perché documentano tutto, perché molto spesso l'analisi sulla tipologia di arma, di armamento, può essere fatta in relazione a quelli che sono gli effetti provocati e in relazione a quelli che sono i materiali che possono essere considerati e che sono sottoposti ad analisi di carattere scientifico-balistica, e molto spesso gli osservatori internazionali documentano proprio questo, i giornalisti, le organizzazioni internazionali. La guerra è una cosa brutta, viene condotta molto spesso in modo orribile, ed è per questo che si cerca di tenere lontani gli occhi che possono considerare questi aspetti, e questo è un lato della questione. Dall'altro lato è evidente che ci sono una pluralità di sistemi per poter monitorare e tracciare la destinazione di armi, armamenti e materiali, anche perché è ben immaginabile che ci possano essere delle triangolazioni e non solo, ed è per questo che le attività di esportazione di armi, armamenti e materiali a potenziale uso bellico sono sottoposte a un regime autorizzatorio che è sì formale, ma che si nutre di una serie di elementi informativi preziosissimi che originano anzitutto dalla straordinaria attività di intelligence che viene
1: certo,
3: da parte della
1: certo.
3: nostra agenzia italiana e anche da parte di quella che è la rete estera anche del Ministero degli Affari Esteri, tanto è vero che l'ufficio che si occupa di questa attività è un ufficio incardinato nel Ministero degli Esteri, ma che ha delle affluenze strutturate da difesa, esteri e intelligence. Quindi il tema di fondo che poi cerchiamo di evidenziare, che non ci si può limitare semplicemente al momento in cui viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esportazione come se fosse un percorso amministrativo per il rilascio di licenza edilizia. C'è un follow up certo. che deve seguire ogni tipo di armi, di armamento, soprattutto quando la destinazione sono le aree di crisi. E qui voglio segnalare un dato che emerge dall'incrocio dei dati internazionali e dalla relazione al Parlamento. L'Italia in questo momento, ad esempio, sta esportando quasi il 60%, il 59% delle proprie esportazioni di materiale, armi, armamenti e materiale potenziale di uso bellico verso il Medio Oriente. Quindi quando noi sappiamo che va questo materiale in un'area di crisi ben specifica, un punto aumenta il livello di rischio e la conseguente responsabilità, e l'accertamento deve essere ancora più rigoroso.
1: Sì, tra l'altro scoprivo leggendo il suo articolo che in realtà la legge non rispetto alla tracciabilità delle armi che vengono esportate, non viene coperta l'intera produzione delle armi esportabili, perché la legge copre la questione dei materiali d'armamento come armi automatiche, medio grosso calibro, sistemi d'arma, veicoli, però per esempio i fucili, le armi automatiche e anche le armi sportive, quelle da caccia, non vengono, come dire, in qualche modo non rientrano in questo perimetro, giusto?
3: È assolutamente giusto. Il tema è quello che non è ricompreso sostanzialmente tutto il mercato delle armi non da guerra, quindi tra queste rientrano anche le armi semiautomatiche. Per fare un esempio di immediata evidenza, non rientrano all'interno di questo regime le pistole che vengono utilizzate dalle forze nell'ordine normalmente, o i fucili che non abbiano un funzionamento speciale da guerra e che siano semiautomatici, e quindi di conseguenza immaginiamo di un cecchino tranne alcuni modelli. Quindi il problema di fondo, che poi tra l'altro rappresenta una quota enorme di mercato, non dobbiamo dimenticarci che le armi
1: questo.
3: Insieme ai chip per l'intelligenza artificiale sono uno dei business più redditizi in assoluto.
1: No, io capisco
3: quello degli sviluppatori.
1: Ma certo, ma io dico giusto distinguerle dalle armi da guerra vere e proprie, no? Dalle bombe. Però in realtà, tenendo conto che in molti contesti aree calde si tratta di guerre, a volte anche di bassa, cosiddette di bassa intensità, o di guerre civili, quelle armi di cui stiamo parlando, anche un fucile a canne mozze, le armi semiautomatiche, sono e come strumenti di guerra.
3: Allora, la legislazione, correttamente, ma questo a livello non solamente italiano, anche internazionale, distingue anche in ragione del fatto che la proiezione non sia la micidialità dell'arma,
1: certo,
3: che quindi possa rientrare.
1: No, ha una razio, non sto contestando questo.
3: Di polizia e di difesa. Quello che però lei sta dicendo è molto importante, e per semplificare consideriamo che c'è moltissimo munizionamento che è a potenziale di uso civile, che ben può alimentare armi che invece che sono da guerra.
1: Mm-hmm.
3: Cioè un ammunizionamento civile, non voglio entrare su nella specificazione tecnica, che può essere utilizzato anche con un'arma sportiva o un'arma di difesa personale nel nostro paese, quindi nulla che abbia a che vedere con un armamento da guerra, un munizionamento ben può rappresentare l'alimentazione di un'arma da guerra automatica che viene utilizzata, perché poi dobbiamo anche da questo punto di vista distinguere il tema delle armi dal munizionamento, che ovviamente rientra, ma per tipologie. Quindi da questo punto di vista noi dovremmo considerare non solamente la tipologia, ma dovremmo considerare l'area geografica e quindi, come dire, avere attenzione rispetto a determinate destinazioni. Ora, okay, non dobbiamo però su questo, come dire, nasconderci e considerare il fatto che i valori economici sono molto importanti, sono componenti industriali molto significative. Tenga presente che l'Italia adesso è al sesto posto per esportazione a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Germania, Francia, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha un valore straordinario dal punto di vista economico. Ora, qual è il bilanciamento che impone la Costituzione? Lei ricordava gli 80 anni della nostra Repubblica, e la nostra Repubblica non è semplicemente momento formale, ma poi ha una dimensione sostanziale molto profonda, soprattutto nelle situazioni di crisi, che possono essere interne o internazionali. Nel momento in cui l'articolo 11 posiziona l'Italia tra i paesi considerano lo strumento militare, ma a date condizioni l'obbligo di vigilanza rispetto a quello che altri paesi, che volendo potevano essere legati anche da delle partnership potenzialmente militari di collaborazione in determinati momenti, ma che poi situazioni e mutamenti storici hanno portato ad avere impegni non compatibili con il nostro ordinamento, non compatibili con la politica o l'orientamento del governo, ma con il nostro ordinamento, da cui ne derivano responsabilità individuali e responsabilità per il paese. Cioè, per banalizzare, come è accaduto in Francia, in Olanda, l'Olanda ha vietato l'esportazione di componenti per F-35 destinati ad Israele.
1: Sì.
3: La Spagna ha fatto altrettanto, altri paesi lo hanno fatto verso la Russia, e potremmo fare un lungo ragionamento. Allora, il problema di fondo è, in Italia ci fu una questione importante che poi è stata risolta, ma dove il GIP, il Tribunale di Roma, ha preso in considerazione gli obblighi rafforzati di accertamento in relazione alla potenziale fornitura di materiali utilizzati poi dall'Arabia Saudita nei confronti della popolazione civile yemenita. Quindi dove si stavano consumando crimini di guerra. Quindi il problema di fondo è che non possiamo più essere indifferenti rispetto a un dato che genera responsabilità degli stati, si pensi alla Corte Internazionale di Giustizia, responsabilità penale individuale davanti alla Corte Penale Internazionale. Non dimentichiamo che all'interno di questo le Nazioni Unite e la Corte Penale Internazionale hanno già definito, seppur nell'ambito di procedimenti preliminari cautelari, la responsabilità degli stati individuali per la più gran parte dei conflitti che si stanno consumando in questo momento e che hanno portata maggiore, e parlo dell'invasione russa dell'Ucraina e delle operazioni di guerra che Israele ha condotto e che sta conducendo sia a Gaza che nel Libano o verso l'Iran. D'altronde dobbiamo considerare che anche l'intervento militare degli Stati Uniti verso l'Iran rientra, al di là del fatto che poi non sia azionabile, all'interno di quello che è un crimine di aggressione, e questo certo, ovviamente, nella considerazione internazionale che ha portato anche ad esempio l'Italia a non concedere le basi per poter portare delle attività di proiezione cinetica statunitensi verso quei paesi. Quindi, per consapevolezza, da questo ne deriva ovviamente nel meccanismo interno un rafforzamento degli obblighi di vigilanza e di responsabilità. L'Italia lo sta facendo, probabilmente da questo punto di vista deve esserci maggiore attenzione, perché è chiamata anche l'autorità giudiziaria penale, come sta avvenendo in tutti quanti gli stati europei, a verificare se i soldi prevalgano sui diritti sull'ordinamento, perché poi le aziende tendono da questo punto di vista, soprattutto quando operano nel settore dei materiali speciali più che degli armamenti, a bypassare questo regime così fortemente rigoroso.
1: Roberto De Vita, domanda che le avevo già posto qualche tempo fa con l'avvio dopo il 2022, l'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma gliela rifaccio la domanda un minuto veramente per la risposta. Tutto quello che stiamo vivendo, no, a livello di equilibri così fortemente destabilizzati, quante volte a livello giornalistico non solo è stata utilizzata l'espressione diritto internazionale calpestato, e se invece dovessimo parlare finora di diritto internazionale ignorato, tutto quello che sta succedendo ci stesse facendo riscoprire l'importanza, il valore, la necessità del diritto internazionale? Voglio essere positiva, cosa ne pensa?
3: Guardi, le rispondo in relazione a quelle che sono delle preoccupazioni che io intercetto come sempre maggiori in questo momento: i processi e quindi l'applicazione in concreto del diritto. Si fanno sempre dopo gli accadimenti, e vi posso dire che in questo momento c'è grande preoccupazione diffusa che dopo che saranno cessati questi conflitti, perché cesseranno, poi ci saranno stati, ma soprattutto individui che saranno chiamati a rispondere. Quindi, per paradosso che possa sembrare, il diritto internazionale appare in questo momento fallimentare nella sua componente di prevenzione comunitaria, in questa sua deterrenza da luoghi superiori di composizione delle controversie e dei conflitti, ma invece si sta per aprire drammaticamente, anzi si è aperta, una stagione di straordinaria vitalità del diritto penale internazionale e interno.
1: Grazie sempre all'avvocato Roberto De Vita, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie dottoressa, grazie, buona giornata a tutti.
1: Vi ricordo ancora Roberto De Vita, avvocato penalista e cassazionista e patrocinante dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Potete recuperare sul sito della De Vita Law questo interessante articolo che facevo riferimento. Siamo ai saluti, grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiole, Davide Dede in regia.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti. La chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi, diretta verso l'Iran, e condotto raid sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese. Sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afgano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 3 giugno 2026. Fronte perturbato in arrivo tra la notte e la mattina, con possibili rovesci e temporali anche forti. Non escluse alcune grandinate per l'ingresso di aria più fresca in quota. Tendenza a graduale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio, con residui rovesci in forma piuttosto sparsa. Miglioramento definitivo in serata. Ventilazione in genere debole con rinforzi in occasione dei temporali. Temperature in calo. Affidabilità media.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinati.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: Cari amici di Radio Vabbon Sangue, oggi vi portiamo nel cuore di una giornata che ha fatto battere Castel di Lama ancora più forte, perché si parla sempre di dono e comunità e certe emozioni non si raccontano soltanto ma si vivono. Parliamo di domenica 10 maggio in Piazza della Libertà, che si è trasformata in qualcosa di speciale. Ma ne parliamo subito salutando il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo e benvenuto.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come stai intanto?
1: Bene, sono molto felice di essere qui con te oggi.
0: Ah, anche noi. Volevo intanto capire, ma Castel di Lama dov'è?
1: Castel di Lama è un paese che è nella provincia di Ascoli Piceno, siamo in fondo alle Marche, a confine con l'Abruzzo, e siamo posizionati sulla Valle del Tronto, quindi tra Ascoli Piceno, che è una città di epoca romanica e molto bella, e San Benedetto del Tronto, che invece è una città turistica, anche lei molto bella, quindi bene. Siamo in questa valle.
0: E quanti soci siete in Avis?
1: Allora, in Avis siamo circa 230 soci donatori.
0: Bene, quindi un bel gruppo di persone, insomma.
1: Sì, questi, diciamo, i donatori ovviamente sono costantemente vanno a donare, certo, mentre certo. Il gruppo del direttivo è composto circa da 13 persone, bene, 13-14 certo, persone che certo. Aiutano a fare le attività.
0: Ascolta Filippo, andiamo al 10 di maggio, vedere finalmente inaugurato questo monumento in Piazza della Libertà, che emozione è stata per te e per tutta l'Avis di Castel di Lama?
1: È stata una bellissima emozione, una forte emozione, perché è un progetto che parte da lontano ed è stato modificato più volte, e grazie all'aiuto di Alfredo, che è stato l'ideatore del disegno e anche il curatore di tutti, diciamo, i passaggi fino alla realizzazione, e quindi è stato un gran momento per tutti di soddisfazione per vedere questo monumento, che poi è partito come un monumento e poi si è trasformato in una fontana. E ti posso dire, Enrico, che dopo un po' di giorni che sta funzionando, è un servizio per tutta la comunità, perché ci si avvicinano, sì, bambini piccoli, bambini in bici, genitori e i nonni soprattutto, che accompagnano i nipoti diciamo, in questa piazza che non è transitabile ai mezzi, quindi è pedonabile.
0: Questo monumento io l'ho visto in foto naturalmente, ma non è soltanto bello da vedere, ma racconta un messaggio fortissimo. Secondo te cosa deve sentire una persona quando passa davanti o si ferma a vedere quest'opera?
1: Personalmente io, quando l'abbiamo rivista, mi dà una forte emozione, perché Avis significa volontariato, significa donazione, significa volersi bene, perché chi è un donatore dell'Avis in primis è un vuole bene a se stesso, perché donando la propria salute è sempre sotto controllo, facendo dei controlli con degli esami del sangue, e poi soprattutto il sangue va a chi ne ha bisogno. Quindi può essere tranquillamente per una persona che ha una necessità di un'operazione, oppure per la cura di malattie. Ci sono malattie che purtroppo richiedono sangue costantemente, trasfusioni di sangue costantemente.
0: Certo. Tra e poco quindi... torniamo, Filippo, tra poco torniamo insieme con te e con gli amici dell'Avis, appunto, di Castel di Lama, per parlare ancora di volontariato, giovani e di quel senso di comunità che si respirava davvero e si respira in tutta la piazza. Intanto ci ascoltiamo un brano che parla proprio di energia positiva. Andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: E siamo ancora in compagnia qui su Radio Fa Buon Sangue, DJ Cibo, con il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo, ci sei ancora?
2: Sì, sì, oh, ci sono.
1: Ti è piaciuto il brano? Oh, di la verità, dai, abbiamo messo una bella canzone.
2: Sì, sì, mi è piaciuto molto.
1: Filippo, durante la giornata che stiamo raccontando avete ringraziato tantissime persone, parliamo del 10 maggio della, appunto dell'inaugurazione del vostro monumento. Avete tantissimi volontari, attività del territorio, amministrazione, la banda, la parrocchia. Quanto conta fare squadra per realizzare qualcosa di così importante?
2: Ah, tutto, se non c'è la squadra non ci sono progetti realizzabili, quindi li puoi solo disegnare su carta, ne parlarne, ma se non ci sono le persone che mettono a disposizione il proprio tempo libero, anche a discapito di quello familiare, perché molto spesso occupare del tempo verso il volontariato, per il volontariato, purtroppo devi togliere a quello familiare. Però abbiamo compagni, mogli, mariti che molto spesso vengono, anche se non sono iscritti nell'associazione, vengono a dare una mano, come mia moglie, la moglie di Alfredo, ma di tutti. Quindi
1: questa è la forza.
2: Se non c'è la squadra non si fanno progetti.
1: Questa in generale è la forza dell'Avis in tutta Italia. Ma tu da quanto sei presidente, scusa?
2: Io sono un po' anziano, ma sono un giovane presidente, perché sono presidente da circa un anno.
1: Chi è che te l'ha fatto fare?
2: Prossima domanda?
1: La faccio apposta io questa domanda.
2: No, è molto impegnativo e io spero di portare a termine il mio mandato e di lasciare il prima possibile il mio posto a una persona più giovane, perché...
1: A quanti anni hai, scusa?
2: Io sono del 63.
1: Mamma, sembra che ne hai 800 anni.
2: No, io sono dell'idea che quando si arriva a una certa età bisogna fare un passo lateralmente.
1: Avete definito,
2: e dare la possibilità ai giovani.
1: Certo, avete definito anche, perché siccome mi allego al fatto del monumento, che in quel giorno avete definito i più piccoli, che c'erano ragazzini, i donatori di domani. Che messaggio vuoi lasciare ai giovani che magari oggi ascoltano e non ancora conoscono il mondo dell'Avis?
2: Noi andiamo nelle scuole, nelle medie, perché non abbiamo le superiori, quindi ai giovani la mia indicazione è quella di accostarsi al volontariato, in genere qualsiasi tipo di volontariato, ma soprattutto quando avranno 18 anni, se hanno più di 50 kg e non hanno paura del lago, di diventare dei donatori di sangue, perché li renderebbe veramente, farebbero un bel regalo al compleanno del 18° anno. Ed è un augurio per tutti i ragazzi e le ragazze, ovviamente.
1: Ti lascio 10 secondi per dire qualcosa che non ti ho chiesto.
2: In questo momento non mi viene niente, ma rinnovo a tutti i ragazzi e le ragazze di diventare volontari e soci e donatori di sangue.
1: Allora noi intanto ti ringraziamo, caro nostro presidente Filippo Vallorani dell'Avis di Comunale di Castel di Lama, grazie ancora. Noi poi più avanti durante la trasmissione avremo modo di parlare anche con Alfredo Bertone, ideatore del monumento al donatore inaugurato proprio in quel di Castel di Lama. Quindi noi ti ringraziamo e ti salutiamo, va bene?
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: E noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Vallorani, presidente dell'Avis Comunale di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Benvenuti, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto, questa è la prima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che accende l'estate con i tormentoni che ci hanno fatto ballare, innamorare, cantare in macchina, in spiaggia, davanti ai jukebox, dagli anni 60 fino ad oggi. Ogni settimana vi porterò dentro le canzoni dell'estate, quelle più amate di sempre, con aneddoti, curiosità e quei dettagli che magari non avete mai sentito raccontare. E attenzione, perché qui il tempo non va in ordine, si viaggia tra decenni, ricordi, hit, senza seguire il calendario, proprio come succede d'estate quando andiamo ad ascoltare i vari successi che ci hanno tenuto compagnia durante i vari decenni. Quindi pronti a partire? Allora alzate il volume, perché la musica fa davvero buon sangue!

0: Partiamo con una canzone che sembra leggera nel titolo, ma dentro nasconde un significato enorme. Quando Lucio Dalla pubblicò Com'è profondo il mare nel 1977, molti pensarono fosse semplicemente una poesia sul mare. Invece era una riflessione sulla libertà, sul potere e sulla società. Curiosità, fu uno dei primi album in cui Dalla scrisse personalmente tutti i testi e da lì cambiò completamente la sua carriera. Ancora oggi questo brano è considerato uno dei capolavori assoluti della musica italiana. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi portare dove il mare diventa pensiero. Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

0: e ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Estate italiana significa anche un ritornello che non muore mai. Nel 1982 arriva Un'estate al mare di Giuni Russo, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio. Una canzone apparentemente spensierata, ma con un testo molto più malinconico di quanto sembri. La cosa incredibile? Beh, Giuni Russo aveva un'estensione vocale pazzesca, quasi 5 ottave, ed è proprio quella voce unica che ha trasformato questo pezzo in un tormentone immortale. E ogni volta che parte, ce li troviamo subito sotto l'ombrellone. E allora, voglia dire mare? Giuni Russo, Un'estate al mare!

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Facciamo un salto in avanti a questo punto, fino al 2017, con Riccione i The Giornalisti riportano in classifica le atmosfere estive anni 80, motorini, tramonti, spiagge e amori veloci. Curiosità, Tommaso Paradiso raccontò che il brano nacque quasi per scherzo, pensando alle estati italiane viste nei film e nei ricordi collettivi. E sapete una cosa? Funzionò subito, in poche settimane diventò la colonna sonora di quell'estate. Se sentite il profumo della crema solare, è normale. Dei giornalisti, Riccione!

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: She's bringing it in again.
3: Gets her car tuned up once a week.
2: She asked for a friend here personally.
3: It's like the way he rotates his tires.
4: In Blu 2000 News.
5: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
6: Previsioni meteorologiche. 3 giugno 2026. Fronte perturbato in arrivo tra la notte e la mattina con possibili rovesci e temporali anche forti. Non escluse alcune grandinate per l'ingresso di aria più fresca in quota. Tendenza a graduale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio con residui rovesci in forma piuttosto sparsa. Miglioramento definitivo in serata. Ventilazione in genere debole con rinforzi in occasione dei temporali. Temperature in calo. Affidabilità media.
7: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinati.
1: Disco incontri in blu della settimana.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Cannavaro.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. 7 i morti. Voltiamo pagina ai riti della liturgia cristiana. Non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Italia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran ha annunciato lo staff partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani che si stanno preparando per il torneo iridato attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 3 giugno 2026. Fronte perturbato in arrivo tra la notte e la mattina con possibili rovesci e temporali anche forti. Non escluse alcune grandinate per l'ingresso di aria più fresca in quota. Tendenza a graduale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio con residui rovesci in forma piuttosto sparsa. Miglioramento definitivo in serata. Ventilazione in genere debole con rinforzi in occasione dei temporali. Temperature in calo. Affidabilità media.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Buongiorno da Carla Rossi alla nostra fontana del villaggio. Questa volta un articolo dal quotidiano Avvenire. In questo momento in cui l'Europa si sta pronunciando nei confronti dell'accoglienza degli extracomunitari con un atteggiamento, una disponibilità nei confronti della sicurezza, la preoccupazione quindi della sicurezza, l'aprirsi anche alla possibilità che extracomunitari che giungono e vengano dislocati in altri paesi, in dei centri come fa l'Italia con l'Albania, comunque insomma una generale stretta. E vogliamo presentarvi questo comunicato che viene da Castel Volturno. C'è un'ostinata resistenza al CPR, la casertana guida una protesta, un'ampia rete di associazioni si oppone al centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno perché lede la dignità. E è un'ostinata resistenza quella della chiesa casertana, di decine di associazioni contro la decisione del governo di realizzare un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Lo annuncia Don Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua, vescovo di Caserta. Cita le parole di Papa Leone in occasione della recente visita da Serra per spiegare che, come per la terra dei fuochi, siamo qui per organizzare un'ostinata resistenza mite, rispettosa, non violenta, ma ferma, non solo al CPR a Castel Volturno, perché la prigione amministrativa per immigranti irregolari lede la dignità delle persone. Dopo una prima presa di posizione, dopo l'appello lanciato dalle due diocesi e sottoscritto da Caritas Italiana, Migrantes, tanti vescovi, associazioni, l'Agnese in occasione dell'assemblea della CEI ha incontrato gli 11 vescovi delle diocesi che ospitano gli attuali CPR, ha avuto completo sostegno, ha ascoltato le loro esperienze, l'assurdità di non poterli visitare diversamente dalle carceri, i suicidi, gli atti di autolesionismo, le violenze. Ad ascoltarlo in silenzio, centinaia di persone che affollano il salone del centro Fernandez di Castel Volturno, da 30 anni esempio positivo di condivisione, una

paura. Poi Giacomo Cirulli, che è vescovo di Teano Calvi, Alife e Calazzo e Sessa Aurunca, anche lui presente a questo incontro. Sono presidente della regione Fico, tre assessori, associazioni come AGESCE, Emergency, Lega Ambiente, Mediterranea, Sant'Egidio, l'ARCI, sindacati CGL, UIL, Combognani. In questo territorio da decenni, da anni non si vedeva una partecipazione così. Davvero, sono sempre le parole di Ragnese, un movimento popolare trasversale, non ideologico, perché siamo chiamati tutti a rispondere al disagio non con indifferenza ma con responsabilità. Anche questa è una citazione di Papa Leone da Serra. Un movimento che a Castel Volturno da tanto tempo si sporca le mani, qui dove è scorso tanto sangue, tanto sudore, così ricorda il parroco Don Gianni Branco, il sangue della violenza camorrista e il sudore dello sfruttamento dei lavoratori migranti fino alla morte, come Gerry Massio, ucciso nel 1989. Non si può costruire un orrore come il CPR a pochi centimetri dalla sua tomba. Questo è lo sfogo di Francesco Dandolo di Sant'Egidio, un immigrato, amaramente commenta: abbiamo lasciato le nostre case per avere sicurezza e siamo finiti nella bocca di uno squalo. Un altro, non meno amaramente, sostiene che non servono i CPR ma centri per gli immigrati diventati vecchi senza pensione, che vivono in case abbandonate. CPR come orrore, ma anche tante altre definizioni emergono dai 40 interventi dell'assemblea: mostro giuridico, deportazione, lager, scelta insana, abominio, serraglio. Ma da questo popolo non esce solo un fermo no, diciamo un sì al rispetto della dignità, rimarca l'arcivescovo, sì al presente e al futuro di Castel Volturno, sì alla sicurezza che non si costruisce con CPR. Anche Fico assicura che non diciamo noi basta, Castel Volturno merita tutt'altra attenzione. Come giunta faremo presto delle azioni e verremo a votarle proprio qui. Intanto c'è chi propone di opporci con i nostri corpi. Padre Alex Zanotelli sprona: diamoci da fare, è solo l'inizio. Disposti anche a pagare di persona, come il patrono di Castel Volturno, San Castrese, vescovo africano, profugo in campagna, scampato da un naufragio.

Ed ecco un'altra notizia, direi una buona notizia. Negli ultimi anni, in cui la violenza giovanile è diventata tema centrale nel dibattito pubblico, generando preoccupazione nel modo in cui la società affronta il disagio dei giovani, sta avvenendo un ripensamento nei confronti delle carceri minorili, nate originariamente con una funzione educativa, non solo positiva, ma che oggi si trovano ad operare in contesti segnati da difficoltà familiari, sociali, emotive profonde che rischiano di alimentare comportamenti devianti invece di prevenirli. Proprio per rispondere a questa urgenza sociale stanno emergendo nuovi modelli di giustizia minorile, progetti di reinserimento, iniziative che dimostrano come sia possibile trasformare la pena in una reale opportunità di rinascita. Attualmente il sistema delle carceri minorili sta attraversando una crisi profonda in Italia, una crisi che mette in discussione l'intero settore della giustizia minorile. Ci sono associazioni come Antigone, Defense for Children Italia, Libera, che chiedono il ripristino di una cultura educativa dove l'obiettivo non sia solo la punizione, ma la riabilitazione, il reinserimento dei giovani nella società. C'è il problema, anche per quanto riguarda le carceri minorili, dell'eccessivo eccessivo numero di persone, del sovraffollamento che genera condizioni di vita difficili. Ma ci sono modelli educativi e alternativi, possibilità quindi di recupero in un contesto che mira a ridurre la detenzione minorile. Si stanno affermando soluzioni alternative che pongono al centro il recupero e il reinserimento sociale. Alcune realtà: il progetto 118 educativo, avviato nel comune di Treviso recentemente nel 2025 in collaborazione con prefettura, forza dell'ordine e ULSS2, un'iniziativa che mira a recuperare i minori coinvolti in fenomeni di bullismo e baby gang attraverso percorsi educativi specifici con educatori, ma anche attività di volontariato nelle case di riposo, attività sportiva. E tuttora è in fase sperimentale nella città di Treviso questo progetto, e se avrà risultati positivi verrà esteso a tutta la provincia. Un altro esempio è rappresentato dal progetto Astrolabio, avviato nel 2022 con il sostegno dell'impresa sociale con i bambini, terminato nel 2025. Nel corso di 4 anni l'iniziativa ha coinvolto oltre 140 minori autori di reato in tutta l'Umbria, adottando modelli educativi innovativi grazie a un'equipe multidisciplinare che nel suo intervento ha mirato a favorire una reale consapevolezza del danno arrecato alla vittima, promuovendo percorsi di giustizia riparativa e anche di reinserimento sociale. E a completare questo quadro, un altro progetto nazionale, IOBEL, attivo nel biennio 2025-2026, frutto della collaborazione tra Intesa San Paolo e Caritas, nell'ambito dell'iniziativa Aiutare chi aiuta, attiva dal 2020,
che in 5 anni ha raggiunto più di 14.000 beneficiari offrendo supporto a ragazzi coinvolti nel sistema penale, programma dedicato al sostegno dei minori attraverso percorsi di formazione professionale, di orientamento, di inclusione in 16 istituti italiani, con l'obiettivo di prevenire la recidiva, favorire un concreto reinserimento sociale dei giovani sottoposti a provvedimenti penali. In conclusione, la sicurezza non si costruisce irrigidendo le pene, ma investendo in opportunità concrete di crescita e di inclusione. Affidarsi esclusivamente alla punizione si è rivelato inefficace, rischia di compromettere il futuro di ragazzi che spesso provengono da contesti segnati da fragilità sociali ed educative. Per questi motivi, cambiare la prospettiva rispetto alle carceri minorili, focalizzandosi su ciò che accade durante e dopo il periodo della deterrenza, è indubbiamente indispensabile. È necessaria un'integrazione tra percorsi di istruzione, lavoro, supporto psicologico e preoccuparsi di prevenire la recidiva, trasformare il disagio in una possibilità di riscatto. Una società quindi che sceglie di investire nei giovani e che dimostra di voler guardare al futuro, riconsiderando anche il ruolo delle carceri minorili.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, termina anche oggi la nostra Foltara del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni sulle nostre frequenze, dalle ore 12:06 alle ore 18:15, trovate il programma dopo i nostri notiziari, ma se siete in auto, cercate attraverso il DAB la nostra frequenza, la lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast sul sito radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Un saluto da Romano Scaramuccia agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Benvenuti all'edizione del GR Valdichiana di oggi, mercoledì 3 giugno. Apriamo il GR di oggi con una notizia veramente importante per il comune di Cortona, ma che interessa l'intero territorio della Valdichiana. Alla scuola secondaria di primo grado Berrettini Pancrazzi di Camucia arriva l'indirizzo musicale dall'anno scolastico 2026-2027. Questo rappresenta una vera svolta per l'offerta formativa. L'Istituto Comprensivo Cortona 1 ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale per attivare il percorso a indirizzo musicale proprio dal 2026. Lo studio dello strumento integrato nel piano curricolare punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, offrendo un servizio qualificato per la comunità. Questo traguardo è il frutto di una sinergia di successo decisivi, la fiducia delle famiglie, l'impegno del personale docente e ATA e il sostegno istituzionale dell'amministrazione comunale. Per illustrare il piano di studi e le lezioni, la cittadinanza e le famiglie sono invitate all'incontro informativo che si terrà martedì 9 giugno 2026 alle ore 17 presso l'auditorium Umberto Morra in piazza Chateau Chinon a Camucia. Cortona si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cortona Comics, in programma dal 5 al 7 giugno 2026, con il tema Identità Segrete. Il festival inaugura tre giorni dedicati al fumetto, illustrazioni, giochi, cosplay e alla cultura pop. L'apertura di Cortona Comics 2026 è fissata venerdì 5 giugno alle ore 10.30 al chiostro di Sant'Agostino, cuore pulsante della manifestazione e sede dell'Arte Artist Alley, che quest'anno ospita oltre 30 autori i più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Un appuntamento imperdibile quello di venerdì 5 giugno alle ore 12 nell'auditorium di Sant'Agostino, di fronte alla sede espositiva della mostra Paperinik dietro la maschera, verrà svelata una statua di Paperinik realizzata in esclusiva per l'edizione 2026 di Cortona Comics, pensata come omaggio a uno dei personaggi più amati dell'universo Disney. Il festival poi proseguirà sabato 6 giugno alle ore 11 Cortona Fumetti, presentazione del progetto laboratoriale e del primo volume, una iniziativa che unisce città, cultura e linguaggio del fumetto in una narrazione contemporanea del territorio, con la partecipazione di Paolo Giulierini e gli autori del progetto. Poi domenica 7 giugno alle ore 12 cerimonia di premiazione, premio Iacovitti e premio Città di Cortona, un momento dedicato ai protagonisti del fumetto, della cultura visiva e alla valorizzazione del talento. Sabato 6 giugno prenderà anche il via la stagione estiva 2026 della piscina Monti del parterre di Cortona. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività natatorie e balneazioni. Aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro, iniziative ed eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcio su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per il 2026 saranno organizzati campi solari rivolti a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L'impianto comunale è gestito dall'associazione Forever Sport ed è situato in via Passerini 174, a breve distanza dal centro storico, in un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza del verde vicino al Santuario di Santa Margherita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320-336-9664. Ripeto, per le prenotazioni è possibile contattare il numero 320-336-9664. Potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica cortonese. Migliora ancora il servizio per i visitatori, ma anche per i cittadini, sottolinea l'assessore alle attività produttive del comune di Cortona Paolo Rossi. Sono state emanate infatti altre due licenze per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a 5 le vetture operative nel territorio comunale che operano in rete, come previsto dalla normativa. va ricordato che il servizio taxi a Cortona offre delle tariffe agevolate per raggiungere le stazioni ferroviarie cortonesi, l'ospedale di Fratta, la Casa della Salute e il centro storico, quindi è un'opportunità anche per i residenti. Le postazioni per lo spostamento dei taxi si trovano alla stazione ferroviaria di Camucia e Terontola, in piazza Garibaldi e piazza del Mercato per il centro storico. Per accedere al servizio è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575 087542. Ripeto, è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575 087542. Veniamo alla pagina dello spettacolo, con due appuntamenti diversi nel loro genere ma sicuramente molto importanti e divertenti. Primo in ordine di tempo è quello in programma il prossimo venerdì 5 giugno allo stadio Santi Tiezzi di Cortona con il concerto di Tony Pitoni. Sarà uno dei protagonisti del Cortona Comics. Dopo Tananai, Alfa, Achille Lauro, Clara e Gali sarà la volta del musicista Siculo, divenuto famoso con la sua partecipazione a X Factor 2020 ed è pure l'autore della sigla ufficiale del Fanta Sanremo del 2026. La prevendita dei biglietti è disponibile online su Ticket One ed anche alla biglietteria fisica di Cortona Sviluppo in via Guelfa 40 Cortona. Il concerto di Cortona Comics è promosso dall'amministrazione comunale di Cortona con l'organizzazione di Cortona Sviluppo e la cura artistica di Leg Live Emotion Group. Di altro genere, il concerto che si terrà a Cortona domenica 7 giugno presso la chiesa di Santa Maria Nuova alle ore 19 è intitolato Intuizioni del Tempo con l'ensemble Accademia Ducale. L'iniziativa è del Rotary Club Cortona Valdichiana. L'appuntamento, inserito nella stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe D'Amico. L'evento vedrà protagonista l'ensemble Accademia Ducale diretto dal maestro Lorenzo Antonio Iosco con la partecipazione del maestro Giuseppe D'Amico al contrabbasso. Il programma musicale proporrà pagine di Jean-Philippe Rameau, Domenico Dragonetti, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven in un percorso sonoro che intreccia epoche e linguaggi diversi, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cortona con il sostegno del Rotary Club Valdichiana. L'ingresso è libero, con possibilità però di contribuire liberamente alla raccolta di fondi per il progetto di illuminazione esterna della chiesa di Santa Maria Nuova dove viene svolto il concerto. Siamo orgogliosi di ospitare a Cortona un appuntamento di grande qualità artistica, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti, tra l'altro grande musicista pure lui, capace di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della nostra città attraverso la musica e la collaborazione con importanti realtà del panorama concertistico italiano. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR Valdichiana ed ora, come di consueto, passo la linea a Giorgio Fanelli per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buon ascolto, la pagina sportiva torna di mercoledì per parlarvi inizialmente della giornata spettacolare che ha caratterizzato la 53esima edizione della scalata al Castello ad Arezzo. La scalata al Castello, organizzata dalla Polisportiva Policiano con la partnership di Iren Luce, Gas e Servizi, e ha visto al via grandi campioni del panorama nazionale e internazionale. La gara è partita su ritmi elevati e, vista la caratura degli atleti presenti, il gruppo di testa è rimasto compatto fino a oltre metà percorso. A scandire l'andatura sono stati il vincitore della scorsa edizione Terence Bisosa, il campione del mondo Mukhtar Edir Edris e Thierry Ndinkumana. Nel gruppetto di testa sono rimasti costantemente anche i due azzurri Francesco Guerra e Pietro Riva, mentre Daniele Menucci, pur soffrendo leggermente il ritmo imposto da Migliori, è riuscito a mantenere il contatto con il gruppo. Intorno all'ottavo dei 12 giri previsti la gara ha cambiato volto, il ritmo è ulteriormente aumentato ed alcuni atleti hanno iniziato a perdere terreno. Negli ultimi 3 giri Pietro Riva ha sferrato un decisivo attacco ai diretti avversari. A rispondere sono stati soltanto i keniani Brian Kibor, Keriot, mentre hanno progressivamente perso contatto Edris Nigundubana e lo stesso Guerra. Il pubblico aretino ha sostenuto con entusiasmo gli atleti italiani, soprattutto Pietro Riva, costantemente in lotta per la vittoria, e Francesco Guerra impegnato nel confronto con Nigundubana, Nukunduru e Edris. Nel frattempo Daniele Meucci, a 41 anni, continuava la propria gara con grande determinazione, puntando ad un piazzamento tra i primi 10. Nel penultimo giro Brian Kibor, considerato uno dei principali favoriti alla vigilia, ha cambiato decisamente ritmo riuscendo a staccare Riva. L'azzurro ha tentato di resistere, ma il piccolo margine dei 10-15 metri creatosi si è rivelato decisivo a questi livelli. Nel rettilineo finale Kibor si è involato verso il successo, tagliando il traguardo a braccio alzate, aggiudicandosi la 53esima scalata al castello sulla distanza di 10 km con l'eccellente tempo di 28:14. Pietro Riva ha conquistato un prestigioso secondo posto a solo i 7 secondi dal vincitore, mentre il keniano Keriot ha completato il podio con un ritardo di 29 secondi. Ottima la prova di Francesco Guerra, quarto classificato a 33 secondi da Kibor e a 4 soli secondi dal podio. Tra gli italiani da segnalare il 10° posto di Daniele Meucci, il 12° di Luca Alfieri, il 13° di Francesco Carrera e il 15° di Daniele Perronato. Nella gara in linea di 10 km disputata la mattina, che ha visto al via quasi 400 atleti, doppietta aretina con Michele Pastorini e Lorenzo Mori, classificatosi rispettivamente al primo e al secondo posto, terza posizione per il fiorentino La Blaida. In campo femminile è successo della fiorentina Giulia Bernini davanti alle aretine Valentina Mattesini e Giulia Sadocchi. Grande entusiasmo per l'esordia del settore giovanile, che hanno usufruito del palcoscenico per cimentarsi in via Roma e rotatoria di piazza Guido Monaco con grande entusiasmo, supportati dalla mascotte di Iren e le esibizioni della scuola Paso Palante prima della gara internazionale. Il professor Fabio Sidanti analizza il successo della gara amatoriale celebrando l'energia e la passione del numeroso popolo di runner che ha animato la strada di Arezzo, un commento d'autore per chiudere in bellezza una mattinata di sport condiviso e grande partecipazione. Allora ascoltiamo il professor Fabio Sinatti al microfono di Sport a Chilometro Zero.
3: Siamo con il professor Fabio Sinatti. Abbiamo dato il via questa mattina alla scalata del castello, una giornata sportiva di amicizia, di festa veramente importante.
4: Direi che si è cominciato con la gara del settore amatori e direi è stata anche una bellissima gara con oltre 330 atleti al via, che sicuramente aprono questa domenica del 31 maggio particolarmente spumeggiante. Ovviamente ci attendiamo una giornata fantastica, nonostante le condizioni meteo calde che quindi metteranno un po' dura prova agli atleti. Ecco, qui ha vinto un aretino che gareggia con la società di fuori, però Michele Pastorini, che è andato molto molto forte, ha vissato il successo dello scorso anno quando la scalata al castello in linea, e alle sue spalle un giovane emergente come Mori Lorenzo, atleta della Polisportiva Policiano, che è andato anche lui altrettanto forte. Al terzo posto è arrivato la Blaida, atleta fiorentino per il gruppo sportivo Miami. Direi che anche le prestazioni dal punto di vista tecnico sono state buone, e poi abbiamo avuto una lotta serrata per quanto riguarda il settore femminile con la vittoria della Bernini su Mattesini, ma pochi metri l'hanno separata tra la prima e la seconda classificata. Al terzo posto un'altra atleta di Arezzo come la Giulia Sadocchi, quindi direi che gli aretini sono ben comportati in questa mattinata, diciamo, iniziale della scalata al castello.
3: Doppi complimenti vanno fatti sia per l'organizzazione, per quella che è la tua passione, ma anche per il lavoro che svolgete ad Arezzo per quanto riguarda l'Unione Polisportiva Policiano.
4: Diciamo che l'impegno è tantissimo, questo ormai purtroppo è consolidata come situazione. È ovvio che una manifestazione, ma anche tutto che viene fatto nelle corse, nelle varie eventi che vengono realizzati, se non ci fosse la volontà, la voglia di fare qualcosa di diverso, penso che non ci sarebbero stipendi adeguati per fare queste cose, quindi è soltanto la passione che ci spinge a realizzare questo. Io sono 53 anni che organizzo questa manifestazione e ancora mi sento giovane come 53 anni fa. Però non è così la realtà.
3: Beh, lo penso anche io così.
4: Però al di là di questo, diciamo che lo spirito, la voglia di fare c'è tanta. Diciamo che oggi, per esempio, quando faremo la gara, quella internazionale, abbiamo un cast di partenti che non abbiamo mai avuto ad Arezzo, un evento con questi atleti ad altissimo livello. Siamo atleti più volte campioni del mondo, ci sono alcuni campioni, diciamo, europei, altri che hanno vinto la Diamond League, insomma, quindi atleti che abbiamo visti costantemente soltanto a volte in televisione, Labo Classic, eccetera, insomma, quindi manifestazioni ormai sono blasonate a livello mondiale. E stasera diciamo che noi potremmo avere un evento veramente mondiale per quanto riguarda la presenza di questi grandi atleti che daranno lustro alla città di Arezzo. A noi organizzatori ovviamente la soddisfazione di essere riusciti a portare questi grandi personaggi qui nella nostra città, sperando che la città lo possa apprezzare in maniera positiva, nonostante le difficoltà che a volte possiamo creare nell'ambiente per quanto riguarda i disagi, ma sono direi abbastanza limitati nel tempo e negli spazi. Oggi pomeriggio addirittura utilizziamo uno spazio che è quasi circoscritto, quindi un quadrilatero di 800 metri, poco più, che potrà essere visto in lungo e largo per 12 volte, vedere questi personaggi, diciamo, affrontarsi con uno spirito di agonismo, ma quell'agonismo bello, puro, che contraddistingue l'atletica leggera.
2: Torniamo a parlare di calcio, perché solitamente il mercoledì è giorno in cui si decidono cose importanti. Per questo è stato effettuato a Roma il sorteggio che ha definito l'accoppiamento delle fasi nazionali dei playoff di eccellenza, ultimo ostacolo sulla strada che conduce alla Serie D. Il Grassina affronterà gli abruzzesi della Sant'Egidiese in una doppia sfida che assegnerà il pass per il campionato interregionale. La gara d'andata è in programma domenica 7 giugno sul campo del Grassina, mentre il ritorno si giocherà domenica 14 giugno in casa della Sant'Egidiese. L'Unione Sportiva Castiglionese ci fa sapere attraverso un comunicato ufficiale che comunicherà nei prossimi giorni e pubblicherà le cariche tecniche e dirigenziali della prima squadra per la stagione 2026-2027. Ed ora, come precedentemente era stato annunciato, la presentazione di Lamberto Magrini come allenatore della Sangiovannese. Erano presenti il presidente del comitato biancazzurro Martino Neri, il direttore sportivo Egidio Bicchierai, il direttore generale Giuseppe Morandini, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi. Il primo a prendere la parola è il presidente del comitato biancazzurro Martino Neri.
5: Siamo qui con sommo piacere a fare questa conferenza stampa insieme al DS Bicchierai e al nuovo allenatore Lamberto Magrini. Abbiamo fatto questa scelta dell'allenatore perché secondo me mi rappresenta un po' anche caratterialmente, della verità, e quindi ho preferito questa persona.
6: La prima cosa, ovvio, devo ringraziare il presidente, il direttore generale e il direttore sportivo che hanno scelto Magrini come allenatore. Poi dopo spero che mi fate delle domande mirate, però la cosa più importante che mi ha fatto prendere questa decisione è sicuramente andare. Quando ho conosciuto il presidente non ho avuto più dubbi, perché persona squisita, con grande entusiasmo, e mi ha messo a disposizione tanta organizzazione, nel senso che non farà mancare nulla alla squadra, e queste sono le basi per costruire, diciamo, un futuro roseo. Dopo conosco il direttore Morandini, il direttore Bicchierai da tantissimi anni, sono gente navigata nel calcio che con la loro esperienza sicuramente sono in ottime mani. Questo, e sicuramente anche San Giovanni Calcistica sarà nelle mani dei Bicchierai e Morandini, in ottime mani. Poi con un presidente, una forza così, dove non si può solo che vincere, insomma. No, andiamoci piano. Beh, ovvio, quando sei chiamato ad allenare in una piazza in eccellenza come San Giovanni, ovvio che la speranza e l'obiettivo da parte mia è quello lì. Poi se la società frena, forse fa anche bene, però io dal primo giorno che troverò incontro i ragazzi sicuramente l'obiettivo sarà quello di puntare a vincere il campionato. Non... Spesso i presidenti mi dicono: mister, ma piano le tifoseria. Io so tutto l'opposto, quindi io un fuoco le piazze, ecco. No, diciamo così. Beh, penso che all'inizio si deve creare l'entusiasmo anche alla squadra, ai giocatori. I giocatori che vengono, devo capire, vengono a giocare in una piazza che rappresenta un passato recente di ottimi livelli, perché insomma ha assicurato di andare anche in Serie B, quindi, e riportare San Giovannese alla categoria che aspetta forse più di tutti, che è il precedente, la Lega Pro, no?
7: Sì. Poi io ho sondato un po' il terreno, non è che si andava a stringere perché volevo aspettare che arrivasse un allenatore, poi è arrivato l'allenatore, invece è uno, e ora si comincerà a partire di lì, a chiamare i giocatori prima, quelli che ci interessano, e poi si unirà agli altri che se non ci interessano non possono andare dove vogliono. A parte oggigiorno poi andare dove vogliono, se noi ci sarà uno con Biennale, credo l'opzione Manes, il resto possano anche non aspettare noi, non è detta che stiano a aspettare noi, ma insomma, quindi, lo ripeto, quelli con cui ho parlato hanno fatto vedere grande entusiasmo a rimanere, tutti mi dicono che non stai bene, quindi.
2: È bello ascoltare da parte dei dirigenti i buoni propositi, questo ci fa capire che l'annata prossima sarà un'annata ad altissimo livello, con tantissime squadre che vorranno naturalmente vincere il campionato, a partire da chi è retrocesso quest'anno dalla Serie D. Ripescaggi permettendo, visto la situazione del Grassina impegnato appunto in questa fase finalissima, anzi per avere un posto in Serie D. Anche per oggi è tutto, vi aspetto domani con la prossima pagina sportiva. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 3 giugno 2026. Fronte perturbato in arrivo tra la notte e la mattina, con possibili rovesci e temporali anche forti. Non escluse alcune grandinate per l'ingresso di aria più fresca in quota. Tendenza a graduale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio, con residui rovesci in forma piuttosto sparsa. Miglioramento definitivo in serata. Ventilazione in genere debole con rinforzi in occasione dei temporali. Temperature in calo. Affidabilità media.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica, OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
1: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
3: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
0: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il Presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, affitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green. Mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione da parlamentare. Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
5: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Interrogatori per la madre e il suo compagno arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera, Monica Di Loreto.
6: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola, una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i 2 indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre 2 bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
7: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina a pochi giorni.

Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Green Jobs, una doppia rivoluzione sta ridisegnando il mercato italiano. L'intelligenza artificiale riduce il valore delle mansioni ripetitive, mentre la transizione ecologica e digitale richiede nuove competenze in tutti i settori. L'analisi è contenuta nel libro Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, scritto da Tessa Gelisio e Marco Gisotti per Edizioni Ambiente. Il volume alla quarta edizione analizza i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e riscrive completamente la mappa del mercato del lavoro presente e futuro, con nuovi contenuti e riflessioni che accompagnano il lettore alla scoperta dei green jobs, dalle professioni che scompaiono a quelle che cambiano fino a quelle che nasceranno. Nei prossimi anni, si legge nel volume, il fabbisogno complessivo di lavoratori in Italia è stimato tra 3,3 e 3,7 milioni di unità. Una quota crescente di queste opportunità riguarderà però professioni già esistenti che richiedono nuove capacità tecniche, digitali e ambientali. La vera emergenza oggi non è solo trovare lavoro, ma capire quali lavori stanno già cambiando mentre continuiamo a immaginarli come 10 anni fa, osservano gli autori. Contrariamente alla percezione comune, tra le attività oggi più vulnerabili di fronte all'intelligenza artificiale ci sono soprattutto le mansioni ripetitive, sia manuali sia cognitive. L'intelligenza artificiale non elimina automaticamente intere professioni, ma interviene sulle parti più ripetitive dei lavori, riducendo il valore delle attività facilmente automatizzabili e in molti casi il numero di persone necessarie a svolgerle. Le figure più esposte includono addetti all'immissione dati, segreteria esecutiva tradizionale, la contabilità standard, customer service ripetitivo, traduzioni standard, attività amministrative ordinarie. La maggior parte delle professioni toccate dalla sostenibilità non è nuova, cambia il modo di svolgerle. Le competenze green quindi diventano trasversali e coinvolgono settori molto diversi, ben oltre le professioni tradizionalmente associate all'ambiente. Oggi, per esempio, i muratori lavorano sempre più con isolamento avanzato, materiali performanti, criteri energetici, gli elettricisti integrano fotovoltaico, accumulo, domotica, reti intelligenti, i tecnici agricoli usano sensori, droni, dati e anche automazione. I cuochi e professionisti della ristorazione entrano nella logica di riduzione degli sprechi, gestione efficiente delle risorse.

0: corse e nuove filiere. I manutentori operano su impianti sempre più digitalizzati. I conduttori di mezzi pesanti e logistica sono chiamati a lavorare sull'ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei consumi ed evoluzione delle flotte.
1: Le parole della sostenibilità.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora scambi di colpi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump in un'intervista televisiva dichiara: Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari.
1: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump a sorpresa poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara, nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pakistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera, da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton, hanno ferito 11 agenti. In seguito alla vicenda di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre scorso in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane, che aveva inizialmente detto di essere rimasto vittima di un'inesistente aggressione razzista. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti il PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose d'accensione ed esplosioni pericolose aggravate. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche Daniele Caruso in regia, munito di caffè, giusto per darci una svegliata e darsi una svegliata, e naturalmente lo faremo insieme fino alle 15, ad attraversare questo mondo musicale che è quello della Chart Italia in questo mercoledì 3 giugno, e quindi scopriremo insieme quali sono i 20 brani di questa classifica che ha a che fare con le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Naturalmente, in base anche ai vostri gusti, fateci sapere qual è la vostra canzone italiana del momento. Sono tante le canzoni che poi si affacciano, che fanno capolino ormai nella realtà estiva musicale italiana. Ad esempio, alla numero 20 troviamo la prima nuova entrata di oggi, che è quella di Bresh con Da Dio, mentre al numero 19 scende Paola Iezzi con Stessa Direzione. Alla numero 18 incontriamo un artista che è già in tour nel nostro paese, grande attesa per questa nuova avventura live. Parliamo di Tiziano Ferro, che è stato in lacrime letteralmente a Lignano con l'emozione che l'ha travolto durante la fine, il brano che stava appunto eseguendo in quel momento. È un momento molto toccante che ha commosso il pubblico. Il video è diventato rapidamente virale sui social, ha mostrato Tiziano visibilmente commosso durante l'esecuzione del brano, e per qualche istante la voce si è incrinata, gli occhi si sono riempiti di lacrime, e il pubblico che accompagnava questo momento con un lungo applauso, ovviamente. Un'immagine che ha colpito i fan abituati a vedere un Tiziano Ferro magari molto più disinvolto, ma in questo caso sempre molto sincero nel raccontare le proprie fragilità. E poi è già una canzone che si presta di per sé alla fine, magari la fine di un rapporto, la fine di un momento della vita, gli anni difficili, anche la rinascita che hanno toccato Tiziano nell'ultimo periodo, un periodo complesso lasciato alle spalle e dell'inizio di una nuova fase della sua vita. Certo che non mancano ovviamente i soliti stupidi leoni da tastiera, gli haters cosiddetti dei social, che hanno criticato invece tutt'altro, ovvero l'aspetto fisico di Tiziano, il fatto che gli si sia rotta la voce proprio al momento dell'interpretazione, cosa che può capitare a un essere umano quando si emoziona, ed è giusto che sia così anche per un noto e affermato cantante come lui, ma soprattutto di body shaming, di critiche social pretestuose, inutili, anche gratuite da parte degli haters. Ne parleremo tra poco anche per un'altra artista che non le ha mandate certo a dire invece a chi le ha scritto determinate cose. E a proposito di Tiziano Ferro, non lo ascoltiamo nella sua ultima performance con Lazza, ma con Giorgia. Questa è Superstar alla 18.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Luciano Ferro featuring George con Superstar, le abbiamo incontrate alla numero 18 in discesa questa settimana nelle canzoni, anzi nella classifica delle canzoni italiane più ascoltate degli ultimi 7 giorni. Alla numero 17, caso più unico che raro di un artista che è presente con ben 2 canzoni, la prima che si porta dietro dall'ultimo festival di Sanremo con grande successo, forse una delle canzoni più programmate in radio del festival, ovvero Ossessione. Lui è Samurai J, che incontriamo col singolo sanremese in discesa alla 17, ma tra poco lo ritroveremo con la nuova canzone estiva. La numero 16 invece per Elisa, anche questa canzone è stata testata prima dai suoi fan negli appuntamenti live e poi ha avuto ovviamente il via libera perché è bellissima, chiaramente. Amore di Elisa, numero 16 in discesa, questa è la Chart Italia di Blue 2000.

Beh, un bel tunz tunz quasi da disco, Elisa con Amore, l'abbiamo incontrata al numero 16 in discesa questa settimana nella chart Italia, altra vittima di body shaming, lo dicevamo prima, stessa cosa accaduta per Tiziano Ferro, quindi non è un problema soltanto per le donne ma anche per gli uomini. Emma Marrone è stata nuovamente vittima da parte della solita in questo caso hater di turno, ancora una volta ha scelto di rispondere ai leoni da tastiera per le rime, ha fatto benissimo. Allora, durante un'esibizione live andata in scena lo scorso 31 maggio, quindi direi bella fresca, alcuni video della sua esibizione hanno iniziato a circolare inevitabilmente in rete, anche sui social, e come spesso accade, accanto ai tanti like, apprezzamenti, non sono mancati i commenti critici rivolti al suo aspetto fisico. Tra questi, uno in particolare ha attirato l'attenzione della cantante. Su X una donna le ha scritto: mettersi a dieta, no? Beh, Emma a questo punto ha deciso di replicare pubblicamente: sì, ha scritto, mandami la tua di dieta, intanto corro verso la zona dove tu hai un'ossessione per il mio corpo. Io l'ho edulcorata un po' la frase di risposta, ma sicuramente era ben più colorita. La risposta non ha chiuso questo confronto, perché l'utente poi ha ribattuto: se non accetti nemmeno un'osservazione innocente non stai

messa bene, a quel punto Emma ha chiarito ulteriormente la sua posizione. Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social, sottolineando quanto ritenga maleducato e inopportuno commentare il corpo delle altre persone. E non è la prima volta, diciamo, che l'artista si trova a dover affrontare osservazioni e attacchi di questo tipo sul proprio aspetto fisico. Già nei mesi scorsi ne avevamo già parlato nelle classifiche, era intervenuta per rispondere ad alcuni commenti riguardanti il suo peso. Anche lì c'era di mezzo uno pseudo farmaco usato per dimagrire. Anche in quell'occasione Emma aveva replicato con fermezza: no, tutto quello che vedi, diciamo, di miglioramento nell'aspetto fisico è dovuto all'allenamento, al piano alimentare, e poi via via altre discussioni. Segno che ovviamente sul tema del rapporto con il proprio corpo e le critiche ricevute nel corso degli anni, Emma, ma anche tanti altri artisti, ovviamente si sono espressi recentemente anche in molte interviste e hanno evidenziato come il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizi costanti, e hanno confessato anche di essere particolarmente colpiti dal fatto che molti attacchi arrivino proprio da altre donne. Parlando invece della musica, che è la cosa più bella che ci interessa, parliamo di Emma Ercomi. Sono protagonisti appunto della posizione numero 15 in discesa questa settimana con Vacci Piano.

14:23 in questo istante, rigorosamente in diretta da Milano, nella sede di Blu 2000, per parlarvi di classifiche con la chart Italia, Achille Lauro, Comuni Immortali, in discesa la numero 13, la numero 12, New Entry, ma non è la più alta, l'abbiamo nominato prima, ovvero Samurai J, grande trionfatore dall'ultimo Sanremo, con Flamenco Paranoia, la sua nuova canzone. Ma andiamo direttamente alla 11, c'è uno strano caso che accomuna a questo punto Achille Lauro che lascia X Factor, e al suo posto c'è Irama, ovviamente per la nuova stagione. E alla numero 11 incontriamo la sua nuova canzone, si intitola Cabana.

maledetto me. Maledetto me, lui è Fulminacci, l'abbiamo incontrato proprio in apertura di Top Ten per quanto riguarda la chart Italia di oggi, con i brani italiani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni, canzoni in salita. Numero 9 invece scende, insomma poteva funzionare meglio questa nuova di Madame insieme a Marrakesh, dal titolo Volevo capire, con Marrakesh che continua a scendere anche questa settimana. E continua a scendere, ma forse ormai il tempo l'ha già fatto, nel senso sono passate tante settimane dalla sua prima uscita, la canzone estiva di Annalisa, numero 8 in discesa. Al numero 7 perde quota anche il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che riascoltiamo subito volentieri, anche perché ci sono tutti gli ingredienti per un'estate giusta, citando

Dicevamo, perde quota Summer Funk in discesa alla 7, Francesco Gabbani. Adesso io e Daniele Caruso, estimatori di questa canzone, che è al numero 1 tra l'altro della classifica di Inblu 2000, e giustamente numero 6 in salita, Gabbani.

confrontare le classifiche bello con una certa saudage, quella che ci arriva anche dalla musica di Gaia con Bossa Nostra, che è in netta risalita questa settimana nella chart Italia numero 6, mentre lo dicevamo prima è numero 1 della classifica al momento. Ovviamente poi vedremo domani con la nuova classifica ufficiale di Blu 2000 cosa cambierà. Allora, al numero 5 troviamo la più alta nuova entrata della settimana, collaborazione che è stato anche il nostro disco in Blu 2000 di settimana scorsa, avrete già capito se siete fedelissimi di Blu 2000, parliamo di Buon Vento, la canzone di Jovanotti Alfa insieme, collaborazione che segna questa canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti anche pieni di partenza, attraversamenti, cambi di direzione, un po' come nello stile di Jovanotti ma anche di Alfa, e questa cosa li accomuna. L'idea del pezzo è nata in modo spontaneo, l'abbiamo raccontato forse anche altre volte, ma adesso vedremo dei particolari in più. Lorenzo ha invitato Andrea a questo primo ascolto di un primo provino, chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformarla in un passo a due, e Alfa ha raccolto la proposta, ha restituito l'idea di partenza arricchita con immagini, frasi e spunti, e così che si è alzato questo Buon Vento. Secondo gradino è stato lo studio di Cortona, dove questo brano ha preso vita e forma e ha trovato anche il suo completo equilibrio, una scrittura libera, movimentata, quella di Jovanotti, che si intreccia con quella emotiva e generazionale di Alfa, e possiamo riassumere il tutto in una sola autentica parola che è naturalezza. La canzone in più alta nuova entrata, la numero 5, è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

Rimpatriato tra amici, Giovanotti Alfa con Buon Vento, la canzone in più alto nuova entrata, la numero 5, questa è la Chart Italia. Vogliamo trascorrere un'estate alternativa tra fantasmi e cimiteri, un po' come ci raccontano in questa nuova canzone Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è alla 4.

è stata presentata come la canzone alternativa dell'estate 2006. Questa, sorry, scusa, lo sento, in discesa alla 4 dei Pinguini Tattici Nucleari. Nelle prime tre posizioni incontreremo i soliti noti, a partire da

siccome c'è Daniele Caruso che mi riporta sui giusti binari, prima ho detto estate 2006, era un lapsus freudiano forse perché volevo ricordare gli ultimi fasti della nazionale italiana ai mondiali, quando lo abbiamo vinto proprio in quell'anno, in realtà ovviamente è estate 2026. Si va ad aggiungere anche questa di The Colors, quest'anno Rolling Stones numero 3 in discesa, al numero 2 salgono ancora Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

sono già state alla prima posizione della Chart Italia, Serena Brancale, Levante Delia con questa canzone Al mio paese qualche settimana fa, quindi tentano di riacciuffare e riagguantare la vetta che è di un altro protagonista invece della scena italiana, un protagonista che si è fatto conoscere da Sanremo con grande successo, la sua canzone Tu mi piaci tanto è diventata una vera hit, un tormentone, adesso anche questa nuova si difende benissimo. Parliamo di Saif che dopo aver dedicato il primo singolo alla mamma, in questo caso contestualizza come non riesca ad affezionarsi il carattere suo attuale perché rapito dalla vita che gli accade intorno, quindi parla nettamente della separazione dei genitori, separazione dal padre, raccontata appunto in Buona Domenica. E tra l'altro lui aggiunge: a volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare, a ritornare in compagnia, l'assenza si trasforma in un'immagine, ha raccontato Saif, quella del bar, richiamata più volte anche nella sua discografia. E quindi la nuova numero uno della settimana direttamente da Santissimo, che è il titolo del suo ultimo album, e Buona Domenica in vetta nella Chart Italia.

0: questa energia, questa grande carica rock di Lenny Kravitz del 1993. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche dedicate alla Chart Italia. Piccolo riassunto: la più alta nuova entrata alla 5 l'abbiamo incontrata con Alfa e Jovanotti con Buon Vento, mentre invece la nuova numero 1 della settimana è di Saif con Buona Domenica. Ovviamente tutto quello che avete perso oggi lo recuperate anche nel weekend con le nostre classifiche versione fine settimana. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi lascio con questa di Zayn.
1: Yes.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
1: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano: Trump mente, scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Festa della Repubblica archiviata, le scuole pure ormai che sono agli sgoccioli. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, settimana prossima, tempo di leggerlo, parleremo di un libro che dal titolo è tutto un programma, no? Elogio della bocciatura. Perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità, ma appunto nei prossimi giorni. Di sicuro c'è che questa settimana, con la festa di ieri, è un po' più corta del solito, no? Almeno per tante persone, insomma. Oggi vorrei ripartire da quel silenzio che in diverse città del nord Europa, alle 8:30 di un mercoledì mattina qualunque, sembra surreale, no? Nel senso che la prima cosa che ti colpisce non è quello che c'è, ma quello che manca. Il rumore di fondo, niente motori che girano a vuoto, niente gente che suona il clacson, niente sferragliare di marmitte, c'è soltanto sto fruscio leggero, no? Quasi ipnotico, che è il suono di migliaia di catene di bicicletta, capito, che gira, copertoni che accarezzano l'asfalto, campanelli usati per cortesia, perché oggi 3 giugno è la giornata mondiale della bicicletta. E se per gran parte del pianeta questa data è un promemoria, un'occasione, insomma, per rispolverare un buon proposito ecologico o per fare, che ne so, una pedalata di domenica, no, fuori porta, per i paesi del nord Europa è un giorno come un altro tragitto verso l'ufficio, ma perché la bicicletta ha smesso da decenni di essere un attrezzo sportivo, un passatempo da weekend, è proprio un'estensione del corpo, un pilastro dell'identità collettiva, il mezzo di trasporto quotidiano per eccellenza. Prendi la Danimarca, per esempio, a Copenaghen, più del 60% dei residenti va a lavorare o va a scuola in bicicletta. Non lo fanno perché sono tutti atleti e non lo fanno nemmeno per salvare il pianeta, no? Anche se poi l'ambiente ringrazia, per carità. Lo fanno perché è la scelta più logica, perché è quella più veloce e quella più efficiente. Cioè, vedere un ministro in giacca e cravatta che pedala sotto una pioggerellina leggera da nord Europa, no? Con una borsa, capito, nel cestino davanti, non fa notizia. È la normalità. Ma questa non è un'attitudine innata, no? Dici, sai, loro sono scandinavi, sono fatti così, ce l'hanno nel DNA. No. È il risultato di una scelta politica e sociale molto precisa, che è partita negli anni 70 con la crisi petrolifera che stringeva la gola all'Occidente, le città che rischiavano di essere soffocate dalle macchine, no? Ricordate le domeniche alternate anche qui in Italia. Paesi come l'Olanda e la Danimarca si sono fermati per una riflessione che guardasse avanti nel tempo. Non ci vogliamo trovare mai più in una situazione del genere. Hanno preso le misure degli spazi urbani e si sono chiesti se le strade dovevano essere per le macchine o per le persone. E la risposta la vediamo oggi. Chilometri e chilometri di piste ciclabili che sono larghe come autostrade, separate proprio fisicamente dal traffico pesante. Ci sono semafori che sono sincronizzati sulla velocità media delle biciclette, c'è l'onda verde, no, dei ciclisti. Ci sono parcheggi sotterranei per le bici che sembrano cattedrali di design moderne, capaci di ospitare migliaia di biciclette. E le città che sono progettate per mettere le due ruote a pedali al centro. Che poi nel nord Europa la bicicletta è democratica, non livella le distanze sociali perché ci vanno gli studenti, ci vanno i banchieri, ci sale l'anziano che va a fare la spesa, ci salgono i genitori con i bambini piccoli, le cargo bike, le bici col cassone che hanno piano piano sostituito anche la seconda macchina di famiglia. E nessuno si ferma davanti alla pioggia, loro che non hanno certo le temperature che abbiamo noi in Italia, per dire, no? Però il vento del mare del nord o la neve dell'inverno non reggono come scuse. C'è un vecchio modo di dire per cui non è una questione di cattivo tempo, è una questione di cattivo equipaggiamento. Se sei vestito male non c'è freddo che tenga. Il punto è che in quei paesi la bici non è un atto eroico, cioè nessuno si sente un pioniere perché va al lavoro pedalando col tempo brutto. È normale, e la normalità quando funziona è la forma più potente di innovazione. Da noi invece la bicicletta c'è ancora una doppia identità: la domenica per gli appassionati, durante la settimana per i coraggiosi, perché tante città italiane non sono attrezzate. Eppure ogni volta che qualcuno prova a ridisegnare un pezzo di strada per fare spazio alle bici, qualcosa di interessante succede, cioè le persone le usano quelle piste ciclabili, non tutte, non subito, però abbastanza da dimostrare che il cambiamento non è un'utopia dei paesi del nord, è proprio una questione di scelte politiche, culturali, sociali, eccetera, eccetera. Quindi oggi, 3 giugno, celebriamo la bicicletta, ma non per esaltare sto oggetto di ferro di gomma, significa celebrare un'idea diversa di spazio, di tempo, di convivenza. Significa guardare, no, a quel rumore che dicevamo del nord Europa, e capire che un'altra strada, nel senso proprio materiale della parola, è possibile sempre. Un'invenzione dell'Ottocento, la bicicletta, che continua a essere la risposta più futuristica, più pulita e più economica ai problemi anche dell'era moderna. Le parole di Blue 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Pedaliamo con Conan Gray, questa è The Best.

tradotto sommariamente dall'inglese a Marco Barcia, The Best, Conan Gray nel pomeriggio di Blue 2000. Poi noi siamo la radio e di solito per esempio non parliamo di cinema, no? Però c'è questa storia che tira dentro l'intelligenza artificiale applicata al cinema ed ecco che diventa un argomento nostro. L'appuntamento è per il prossimo 10 giugno a New York, quando il Tribeca Film Festival aprirà con un lungometraggio interamente generato dall'intelligenza artificiale. Tribeca è uno dei più importanti festival di cinema indipendente al mondo. E il film che, insomma, fa battere i denti e tremare Hollywood si chiama Dreams of Violets e sulla carta c'ha tutti gli ingredienti per scatenare la tempesta perfetta tra etica, tecnologia, geopolitica. Film che racconta le settimane precedenti l'invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti e Israele, quindi siamo all'inizio di quest'anno, però sposta il racconto sulle sofferenze dei civili, sulle repressioni che sono costate la vita a migliaia di persone. Fino a qui è una storia dolorosa, sicuramente, che si mescola con la cronaca. La vera bomba è il come si racconta, cioè il regista è un iraniano, esiliato dal 2009, insomma, e ha girato questo film di 75 minuti, chiuso in una stanza per 3 mesi. Lui si chiama Ashkushka, che non credo si pronunci così, budget totale $2000. Più o meno, insomma, nessuna troupe, nessun attore da pagare, nessuna macchina da presa, solo lui, suo fratello e una manciata di software di intelligenza artificiale per generare video, generare immagini, mettere a punto i dialoghi. E chi ha visto il trailer parla di un realismo disturbante quasi. Poi certo l'occhio esperto riconosce quelle piccole sbavature che tradiscono l'algoritmo, però la storia c'è tutta, la storia di un ragazzo in sedia a rotelle che osserva le esecuzioni nei vicoli delle strade. Ci sono i fumogeni, i soldati, le donne segregate in casa, e qui entriamo in una zona grigia, un territorio scivoloso sicuramente, perché questo è un film fatto al computer e che racconta di persone che sono morte davvero. A Hollywood c'era stata una tutta la, neanche tanta polemica, insomma, sull'alter ego per esempio digitale di Val Kilmer, sul riportare in vita attori che non ci sono più, o magari sulle nuove severissime regole dell'Academy per vietare l'intelligenza artificiale agli Oscar. La storia di questo film si aggancia alle proteste che sono esplose a gennaio, coi numeri degli arresti, delle vittime che da soli raccontano un paese che, insomma, è oggettivamente in grande, grande difficoltà. Quindi viene da chiedersi: è cinema in quanto tale una forma d'arte o è sciacallaggio dell'algoritmo? È lo stesso regista che non si nasconde dietro un dito, no? Ha detto di averci pensato ogni singolo minuto. Però la risposta è molto lucida quando dice che l'alternativa a un racconto di questo tipo sarebbe stato il silenzio, cioè non dire niente, che è il tipo di risultato che vuole il regime. Questo film, dice il regista, esiste perché le famiglie rimaste in Iran non possono parlare e meritano che qualcuno fuori si rifiuti di dimenticare. Ecco perché dal Tribeca hanno dovuto semplicemente ammettere che l'intelligenza artificiale qui ha smesso di essere un giochino per nerd o la minaccia per i posti di lavoro, è diventato un veicolo per un racconto profondamente umano. Ed è ancora più interessante perché da questa parte del mondo l'intelligenza artificiale serve per i meme, per risparmiare sugli sceneggiatori, per clonare le voci degli speaker, per esempio. Però quando qualcuno dall'altra parte del mondo lo usa come strumento, come unica arma rimasta per fare informazione clandestina, ecco che dovremmo ridefinire i confini, no, del bello e del brutto dell'intelligenza artificiale. La dimostrazione è che anche quando la telecamera è finta, quando i pixel, le immagini sono create dal nulla, se c'è una storia autentica, se racconta un dolore vero, il cinema riesce ancora a fare il suo mestiere.

mestiere. Potrebbe essere una questione di definizione a questo punto, nel senso che non è un film fatto dall'intelligenza artificiale, è un film fatto con l'intelligenza artificiale, da un autore che ha deciso di usare strumenti nuovi per raccontare una storia che rischiava di passare inosservata. Dreams of Violets, il titolo, ma ne sentiremo parlare ancora.

0: fatto liceo musicale.
1: Lorenzo Salvetti, a proposito di talenti, no, da inseguire. Sì, ne parleremo poi a proposito anche di scuole, del libro che vi anticipavo, nei prossimi giorni. Comunque, Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici, ed è il primo concorrente nella storia a fare X Factor l'anno prima e a distanza di un anno soltanto Amici, che poi ha vinto. Evidentemente questa era la sua strada. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

feste insieme a Rafa per tutta l'estate, che ce ne sono di concerti già in prevendita. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi, stupidi ragazzi di Rafa, disco in blu 2000 della settimana.

Max Gazzè nel pomeriggio di In Blue 2000, nel giorno in cui tre tennisti italiani giocheranno i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai successo prima che ce ne fossero così tanti a questo punto di un torneo del Grande Slam, e sono partite molto attese perché senza Jannik Sinner e senza Carlos Alcaraz c'è la percezione che chiunque tra i tennisti rimasti possa vincerla. Adesso vediamo cosa succederà. Tra poco anche l'informazione, tra l'altro, con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojaddad Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
1: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Via libera ufficiale dell'Unione Europea, le deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno, con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sull'energia rinnovabili, non per i tagli alle accise. È finito fuori strada, lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole
1: sono parole che si dicono.
0: Din Blu 2000.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: po' un augurio,
1: insieme a te.
0: Un po' un invito. Baciamoci, è il titolo di questa canzone. Eugenio in via di gioia, siamo ripartiti. Seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia. Il pomeriggio di In Blu 2000, siamo qui con un po' di tecnologia a cui girare intorno, perché questa è grande, Da cos'è? La lunedì, primo giugno. In Malesia i minori di 16 anni non possono più avere un account sui social. Niente Facebook, niente Instagram, niente TikTok, niente YouTube. Cioè, se una piattaforma ha più di 8 milioni di utenti, deve bloccare le iscrizioni dei più giovani e verificare l'età di chi è già dentro. E come la verifichi l'età? Con un documento d'identità ufficiale. Per le piattaforme che non si comportano in questo modo c'è una multa di un paio di milioni di dollari, così tanto per gradire. È una linea dura che si sta allargando, come dire, a macchia d'olio, no? Aveva aperto la strada l'Australia, poi l'Indonesia, il Brasile pure c'ha dei paletti chiari, l'Europa ci sta pensando. L'obiettivo dichiarato è sempre quello di proteggere la salute mentale dei ragazzi, toglierli, no, dalle grinfie degli algoritmi che sono studiati per generare dipendenza, toglierli da quelle situazioni di cyberbullismo, dall'ansia da schermo, no? Il problema è che le leggi si scrivono sulla carta e sono fondamentali, ma i legislatori spesso non riescono a interpretare cosa succede nella vita reale, nella vita quotidiana, soprattutto quando si parla di tecnologia che evolve ad una velocità incredibile, cioè la realtà si muove su altri binari, ecco, rispetto alle leggi. Quindi la verifica chiede i documenti dello Stato. Significa che per farsi un profilo bisognerà consegnare i propri dati sensibili a chi? A uno di questi colossi privati che hanno già dimostrato di non essere proprio esattamente delle casseforti inespugnabili. Secondo, la legge punisce le aziende che non siano, come dire, allineate, no, alla verifica dell'età, ma non tocca i genitori. Cioè, significa che basta usare il profilo di, che ne so, un fratello più grande, o un genitore consapevole, cioè, come dire, complice, o una VPN, no? Per far finta di navigare da un'altra parte e il blocco sparisce. Senza considerare che c'è il rischio concreto che vietare l'accesso ai canali ufficiali e controllati non elimini i bisogni di socialità dei ragazzi, ma semplicemente lo spinga da un'altra parte. Magari più a fondo, no? Verso angoli della rete dove tutto è deregolamentato e è molto più pericoloso, no? Non so se avete mai sentito parlare di dark web, tutto questo mondo qui. Quindi mettere un cancello all'ingresso è sicuramente la risposta più semplice ad un problema enorme, ma rischia di essere soltanto, come dire, il titolo di un giornale, no? Perché fino a quando non si cambia il modo in cui queste piattaforme vengono progettate alla radice, il motore del danno, cioè, resta acceso, si sta andando comunque verso la direzione sbagliata. Le regole sono cambiate, ma la sensazione è che si sia soltanto iniziato a girare attorno al problema. Vediamo da che parte.

Train è uno che ha un modo molto molto particolare di scrivere. Noi eravamo abituati alle farfalle nello stomaco, per lui i carri armati nello stomaco evidentemente racconta anche una quotidianità complicata che stiamo vivendo. Le parole di Blue 2000 con Gotti.

arriva dalla Gran Bretagna e che sta facendo parlare di sé molto molto bene. Si chiama Sienna Spyro, quella di Material Lover, nel pomeriggio di In Blue 2000. Indiscrezioni anche sul prossimo Festival di Sanremo.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio RMF. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio, Antonio.
1: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo di un evento molto importante, perché arrivano a Varese i principali matematici del mondo per un premio. Antonio.
1: Sì, è proprio tutti i matematici, una branca della scienza che talvolta non percepiamo nella sua importanza. Eppure Varese dal 29 giugno fino al 3 luglio ospiterà l'edizione 2026 della Riemann Premio Prize Week, per la precisione. Stavo cercando di dirlo all'italiana, però la dizione corretta è Riemann Prize Week. Bernard Riemann è stato uno dei più grandi matematici dell'Ottocento, ipotizzò per primo un collegamento tra i numeri primi e la funzione logaritmica, ma queste sono cose un pochettino tecniche. E l'importante è che appunto su input dell'Università dell'Insubria Varese diventerà la capitale della matematica in questa settimana, tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La terza edizione che si svolge qui nella nostra città, su organizzazione appunto non soltanto nel modo specifico in generale dell'Università dell'Insubria, ma più in particolare di un matematico, il docente ordinario di questa materia all'interno dei corsi di laurea dell'Università di Insubria, Cassani, il professor Cassani, che veramente riesce a radunare il meglio della matematica.
0: Infatti poi in questi giorni, a parte il premio, ci saranno anche momenti dove le persone potranno assistere a eventi culturali e ascoltare chi si occupa di matematica, che come dici tu è una scienza un po' a parte, ma è importantissima, e chi è bravo anche a raccontarla. Hai nominato Daniele Cassani e noi lo ascoltiamo.
2: Si aprirà la Riemann Prize Week e Varese diventerà la capitale della matematica per una settimana. Quest'anno avremo davvero un parterre de roi che parteciperà a questo evento. Io personalmente non ho mai visto tante personalità e figure di spicco della matematica tutte insieme, tranne all'Accademia delle Scienze di Norvegia ad Oslo nel 2015 in occasione dell'Abel Prize, dove un po' mi venne questa idea, ecco, di istituire un premio che fosse un tributo alla figura di Riemann, che è stato uno dei più grandi scienziati della storia dell'uomo. Il lavoro di Riemann è molto vasto, nonostante fosse concentrato in un periodo di tempo breve. Morì a 39 anni e tra l'altro nel territorio insubre, perché è sepolto a Verbania, quindi il suo lavoro ha animato generazioni di studiosi. Quindi il premio Riemann nasce come tributo alla sua figura.
0: Si sa già chi andrà quest'anno il premio, Antonio?
1: Sì, quest'anno verrà premiata la matematica francese Silvia Sarfati, una docente sia alla Sorbona di Parigi sia alla New York University, ed è una delle persone più qualificate naturalmente a livello mondiale. Diciamo che non siamo ai livelli del premio Nobel, ma quasi. Lo sappiamo tutti, nella matematica l'equivalente del Nobel è la medaglia Fields, invece Varese si sta pian piano così conquistando il ruolo di uno dei riconoscimenti più significativi a livello internazionale.
0: E anche a Varese c'è una medaglia, la medaglia in oro puro, insieme a un'opera, certo, creata appositamente dall'artista varesino Marcello Morandini. Sentiamo ancora il professor Cassani.
2: Il venerdì mattina alle 10 inizierà la cerimonia di conferimento del premio, che è un evento aperto a tutti. Il premio Riemann verrà dato dalle mani del vincitore della precedente edizione, che è Luigi Ambrosio, già rettore della Scuola Normale di Pisa, e il premio che consegnerà la medaglia Riemann, che è una medaglia di oro zecchino 100 grammi, e dopodiché ci sarà un momento dedicato, ampio, dedicato all'interazione con il pubblico, quindi mi auguro che parteciperanno in tanti e anche tanti giovani che potranno interagire con la vincitrice, che verrà intervistata dal matematico storico Umberto Bottazzini dell'Università di Milano, ma ecco, sia la stampa locale e nazionale che il pubblico potranno intervenire in momenti previsti facendo domande e, come dire, senza restrizioni, insomma, aperto.
0: Questa è la cosa poi più importante di queste occasioni, che i giovani si possano accostare a queste materie che potrebbero anche poi diventare il loro interesse per il futuro, Antonio.
1: Sì, si parla spesso di materie STEM, no? Le materie scientifiche, tra cui indubbiamente la matematica. Tante volte si dice che il nostro paese ha bisogno di sempre più ragazzi che si dedichino a questo tipo di materie, e quindi magari accostandosi ad una grande scienziata, ad una persona di riferimento per questo ambito, chissà, magari qualcuno sarà indotto a continuare la propria ricerca proprio nella matematica,
0: in quel campo,
1: a beneficio un po' di tutti.
0: Anche perché poi sono le materie scientifiche quelle che addetti che operano nel settore, no, dell'incrocio tra domanda e offerta, sono anche quelle in cui hai più possibilità di trovare lavoro. Antonio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio Daniele.
3: Ben trovata Federica, a te e agli ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di cammini, spesso abbiamo parlato di cammini, Cammino di San Francesco, insomma l'Umbria ne ha tanti. Questa volta parliamo del Cammino del Trasimeno con un aspetto però particolare, Daniele.
3: Sì, esatto, ci occupiamo proprio di un'esperienza che unisce natura, sport, ma anche inclusione, perché proprio nei giorni scorsi, dal 31 maggio fino a ieri, si è svolto questo trekking senza barriere sulla via del Trasimeno, quella che un po' cammina e viaggia lungo le sponde appunto del lago Trasimeno qui in Umbria. Una iniziativa che è stata promossa e organizzata dall'associazione Camminare Guarisce, proprio di Passignano sul Trasimeno, insieme ad altre realtà che sono impegnate proprio nel campo dell'accessibilità e dei cammini inclusivi. Ma ecco, la domanda chiaramente sorge spontanea in qualche modo: ma come è possibile coinvolgere nei cammini che attraversano l'Umbria anche persone che hanno delle disabilità? Ecco, proprio per questo è stata un po' una tre giorni anche dimostrativa, esplicativa. Decine di persone hanno condiviso proprio sentieri, panorami, momenti di amicizia appunto intorno al lago, anche con persone disabili, dimostrando che tutto questo può essere davvero patrimonio di tutti. E tutto questo è possibile grazie a uno strumento che si chiama Joelette, che anche io ho scoperto da qualche mese, non ne conoscevo l'esistenza, che invece è molto utile ed efficace.
0: E allora adesso poi ovviamente spiegheremo cos'è, anche perché ho l'impressione che la usino anche diciamo in altre occasioni chi corre, però poi dopo me lo direi tu. E intanto sentiamo Emanuele Rubeca dell'associazione Camminare Guarisce di Passignano sul Trasimeno.
4: L'idea di tre giorni di trekking senza barriere è nata grazie all'unione di varie associazioni. Il grande protagonista di questi tre giorni di cammino è stato il lago Trasimeno. Siamo infatti partiti da Tuoro sul Trasimeno per passare poi a Passignano e finire a Magione, dove abbiamo incontrato nel nostro percorso dei borghi splendidi come San Feliciano e San Savino. Oltre al lago Trasimeno, il grande protagonista di questi tre giorni è stata la volontà di includere, la volontà di inclusione. Infatti, come è stato più volte ribadito dai vari partecipanti, per creare inclusione ci vuole innanzitutto la volontà di stare insieme, indipendentemente dalle difficoltà fisiche. Ringraziamo per questo e soprattutto per la fiducia le associazioni che hanno partecipato e che ci hanno dato la possibilità di mettere alla prova, in alcuni momenti, in alcune parti del sentiero, a dura prova direi, le nostre Joelette, mettendo questo strumento meraviglioso nelle condizioni di superare delle barriere incredibili.
0: Io ho visto le foto, Daniele, spiega tu cos'è la Joelette.
3: Esatto, è una cosa che anche io qualche mese fa, quando me ne hanno parlato, stentavo un po' ad immaginarmi. Poi anche io sono andato a vedere, è un ausilio appunto per chi non può camminare sui sentieri e non è fatto, diciamo, per l'uso autonomo, ed è questo il segreto della condivisione di quel cammino. È un seggiolino su una sola grande ruota, quasi direi da moto da cross in qualche modo, proprio per agevolare anche il cammino su terreni impervi, che viene trainata e spinta avanti e dietro da due altri camminatori normodotati, e lateralmente con delle maniglie viene in qualche modo aiutata e
0: quando ci sono,
3: tenuta,
0: certo,
3: esatto,
0: certo.
3: Quindi in quattro persone, quattro amici, quattro volontari, quattro persone che camminano insieme possono aiutare un disabile ad avere queste bellissime esperienze.
0: E allora è diversa dalla carrozzina con la ruota sola posteriore che usano per portare i bambini chi va a correre, che non è proprio una jolette, ma è una cosa speciale. Beh, lì c'è solo uno dietro che spinge, non è fatta come la jolette, che appunto ci vogliono anche persone laterali e avanti. Però non so se mai hai visto quelli che vanno a correre con i bambini, hanno queste carrozzine che non sono le carrozzine normali, insomma.
3: Certo,
0: sono
3: certo.
0: Più per lo sport. Allora, hai detto che partecipano diverse associazioni.
3: Sì, in particolare a questa Tre Giorni Umbra hanno partecipato ovviamente Camminare Guarisce di Passignano, che l'ha organizzata, ma anche l'Associazione Sentieri di Felicità della Toscana, Il Cammino Possibile di Roma e Le Rose di Gerico di Città di Castello, perché proprio ad esempio Le Rose di Gerico, ma anche Camminare Guarisce, si sono dotate negli ultimi mesi, grazie anche a questo centenario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, di questo ausilio, di questo strumento che in questi mesi stanno iniziando a utilizzare sulla via di Francesco.
0: Hai nominato Le Rose di Gerico, la presidente Angelica Lombardo, che tu hai intervistato, sentiamola.
5: La Giolette per Le Rose di Gerico e per la diocesi di Città di Castello è stato lo strumento più forte, più inclusivo, che ha dato più libertà di poter far accedere al pellegrinaggio e ai cammini anche persone che in altro modo non avrebbero potuto fare nulla di tutto questo. È uno strumento che permette di portare una persona che non è in grado di camminare lungo i percorsi sia di pellegrinaggio, perché noi siamo nell'Alta Valle del Tevere, di conseguenza i cammini francescani attraversano tutto il nostro territorio, sia i cammini legati al benessere e quindi passeggiate molto più semplici, molto più brevi, anche di una sola giornata. Pensate però che la Jolette è in grado di soddisfare tutto questo, cioè il desiderio di libertà, di conoscenza, di semplicità, perché nel suo portare in realtà racchiude un mondo.
0: È il concetto della carriola.
3: Sì, diciamo un po' più complesso, perché
0: certo,
3: la carriola si può portare in una persona sola.
0: No, però il concetto della carriola, nel senso che tu traini
3: traini, spingi, accompagni lateralmente, sì. Una serie, come dire, di azioni di quattro persone appunto, che si danno magari anche il cambio. Tutto questo, come diceva Angelica, permette davvero di abbattere delle barriere che ancora oggi limitano molto la partecipazione delle persone con disabilità a queste bellissime attività sportive e ai cammini naturalistici. Questo è il valore più grande.
0: Quindi verranno replicate queste esperienze?
3: Sì, non solo verranno replicate, ma sono a disposizione, possono essere, tra virgolette, prenotate attraverso queste associazioni che accompagnano gruppi di normodotati. A questo punto potranno includere anche persone con disabilità lungo i cammini naturalistici e spirituali.
0: Come fossero delle normali associazioni di trekking che fanno appunto anche dei sentieri particolari e a cui possono accedere tutti, è un po' così.
3: Esatto, un valore aggiunto a quell'esperienza.
0: Benissimo, bello, veramente una bella iniziativa. Daniele, grazie per avercela presentata.
3: Grazie a te.
0: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi, buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
0: Con te parliamo della polizia locale di Alessandria, perché insomma ci sono delle novità, anche dei bilanci, degli aggiornamenti. Sappiamo che adesso la polizia locale in tutte le città d'Italia è stata investita anche di compiti che prima non aveva. Che cosa è stato fatto ad Alessandria?
6: Allora, in questi anni, già con la giunta precedente, gli alessandrini avevano notato un aumento di criminalità in alcune zone della città, quelle più periferiche, quelle tra virgolette più disagiate, quelle che sappiamo perfettamente che quando ci sono dei giardini sono considerati zona di spaccio, ed effettivamente è così. Quindi in questi anni, a furia di convocare comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, finalmente da Roma ci hanno sentito e hanno dato, io dico finalmente da Roma hanno sentito perché bisogna anche ricordare che Alessandria è una città che una decina di anni fa è andata sotto dissesto e quindi non poteva avere voce di spesa più di tanto.
0: Certo. E quindi poi come è stato fatto? Perché comunque sono stati aumentati gli agenti, sono state anche aumentate ovviamente le telecamere per la sicurezza, e si faranno anche dei corsi di formazione, Luca?
6: Esatto, perché proprio per poter ovviare al problema di sesto, da Roma hanno dato il permesso di arrivare dai vigili da 62 unità che erano 8 anni fa a 82 agenti che ci saranno entro giugno dell'anno prossimo, tutte persone assunte a tempo indeterminato, nonostante appunto i postumi di un dissesto pesante. Invece tu dicevi appunto delle telecamere, già la giunta precedente e quella attuale sta continuando questo progetto, hanno ideato il detto adotta una telecamera. Cosa vuol dire? Che le varie aziende che hanno gli occhi anche solo sui marciapiedi vicino alle loro porte, o anche i singoli privati cittadini, possono far collegare il loro impianto di videosorveglianza alla control room che è stata realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e è stata inaugurata poco tempo fa, perché parliamo di un paio di settimane fa.
0: Quindi la telecamera è collegata al centro di controllo della polizia locale.
6: Esattamente,
0: quindi con un uso molto
6: 7/7.
0: Certo, e quindi se ne può fare un uso molto più agile senza dover andare a fare, tu già hai quello che la telecamera ha ripreso. E poi oltre a questo ancora ci sarà un corso di formazione.
6: Esatto,
0: Luca,
6: perché è partito proprio questa mattina il corso riservato all'utilizzo del taser, ma non il taser quello che abbiamo visto aver dato problemi in alcune città, ma un taser di nuova generazione a impulsi, dove questi agenti saranno istruiti sia lato pratico operativo sia lato sanitario, perché se a qualcuno facesse male, vuoi che parliamo di eventuali problemi cardiaci, lo sappiano come intervenire subito e evitare problemi.
0: Che sarebbe da evitare l'uso, ma insomma, perché arrivati a questo punto, sai le polemiche che ci sono state?
6: Lo so perfettamente, però quello che giustamente diceva il comandante della polizia locale ancora questa mattina quando presentava il corso è: ragazzi, preferite un'arma che non è considerabile come arma,
0: perché può provocare
6: qualcosa che potrebbe uccidere, ovviamente la scelta ricade sul taser, da quel lato lì.
0: Anche perché la polizia locale non è stata mai armata, quindi...
6: No, infatti, sono pochi gli agenti che sono autorizzati ad avere la pistola con sé, perché non è il loro compito. La cosa invece bellissima è il progetto Scuola Sicura, che è un progetto di fronte alle scuole superiori e medie, che prevede la gente lì per evitare lo spaccio davanti alle scuole e quindi evitare problemi agli studenti, di contrastare i problemi del bullismo.
0: Allora questo, se riescono a vedere, a individuare, anche lì devi essere pronto e preparato perché non è facile.
6: Abbiamo dei dati perché è il settimo anno di questo progetto,
0: sì.
6: E le percentuali dicono che si è ridotto lo spaccio nei confronti degli studenti del 70%.
0: Del 70%, beh, esatto. Insomma, una cosa vuol dire che funziona. E allora, grazie per averci raccontato tutte queste cose, Luca.
6: Grazie.
0: Per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

0: La Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
1: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "Sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, in linea allo studio.
0: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività, quattro morti, che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Due pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Edoardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
1: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. È centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
2: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivato a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social Volodymyr Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo, a incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Tai Alamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
4: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie, sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine, ad accusare la madre. Tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico. Giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Una banale per i rifiuti si è trasformato in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
7: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vitoli nello studio.
0: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
9: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio

0: e Caruso in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
1: Impianti SPA seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
2: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Buongiorno da Carla Rossi alla nostra fontana del villaggio. Questa volta un articolo dal quotidiano Avvenire. In questo momento in cui l'Europa si sta pronunciando nei confronti dell'accoglienza degli extracomunitari con un atteggiamento, una disponibilità nei confronti della sicurezza, la preoccupazione quindi della sicurezza, l'aprirsi anche alla possibilità che extracomunitari che giungono e vengano dislocati in altri paesi, in dei centri come fa l'Italia con l'Albania, comunque insomma una generale stretta. E vogliamo presentarvi questo comunicato che viene da Castel Volturno. C'è un'ostinata resistenza al CPR, la Casertana guida una protesta, un'ampia rete di associazioni si oppone al centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno perché lede la dignità. E è un'ostinata resistenza quella della Chiesa Casertana, di decine di associazioni contro la decisione del governo di realizzare un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Lo annuncia Don Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua, vescovo di Caserta. Cita le parole di Papa Leone in occasione della recente visita da Serra per spiegare che, come per la terra dei fuochi, siamo qui per organizzare un'ostinata resistenza mite, rispettosa, non violenta, ma ferma, non solo al CPR a Castel Volturno, perché la prigione amministrativa per immigranti irregolari lede la dignità delle persone. Dopo una prima presa di posizione, dopo l'appello lanciato dalle due diocesi e sottoscritto da Caritas Italiana, Migrantes, tanti vescovi, associazioni, l'Agnese in occasione dell'assemblea della CEI ha incontrato gli 11 vescovi delle diocesi che ospitano gli attuali CPR, ha avuto completo sostegno, ha ascoltato le loro esperienze, l'assurdità di non poterli visitare diversamente dalle carceri, i suicidi, gli atti di autolesionismo, le violenze. Ad ascoltarlo in silenzio, centinaia di persone che

affolla nel salone del centro Fernandez di Castelvolturno. Da 30 anni esempio positivo di condivisione, una casa dell'amicizia, come la definisce l'arcivescovo, che vuole narrare una storia diversa, dice, di questo territorio. Ci sono anche altri due vescovi, Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto, Sannita, Telesi, Sant'Agata di Goti, e responsabile del settore migranti per la conferenza episcopale della Campania. Dietro a norme sbagliate come quella dei CPR c'è una cultura della paura. Poi Giacomo Cirulli, che è vescovo di Teano Calvi, Alife e Calazzo e Sessa Aurunca, anche lui presente a questo incontro. Ci sono presidente della regione Fico, tre assessori, associazioni come AGESCI, Emergency, Lega Ambiente, Mediterranea, Sant'Egidio, l'ARCI, sindacati CGL, UIL, Combognani. In questo territorio da decenni, da anni non si vedeva una partecipazione così. Davvero, sono sempre le parole di Ragnese, un movimento popolare trasversale, non ideologico, perché siamo chiamati tutti a rispondere al disagio non con indifferenza ma con responsabilità. Anche questa è una citazione di Papa Leone da Serra. Un movimento che a Castelvolturno da tanto tempo si sporca le mani, qui dove è scorso tanto sangue, tanto sudore, così ricorda il parroco Don Gianni Branco, il sangue della violenza camorrista e il sudore dello sfruttamento dei lavoratori migranti fino alla morte, come Gerry Massio, ucciso nel 1989. Non si può costruire un orrore come il CPR a pochi centimetri dalla sua tomba. Questo è lo sfogo di Francesco Dandolo di Sant'Egidio, un immigrato, amaramente commenta: abbiamo lasciato le nostre case per avere sicurezza e siamo finiti nella bocca di uno squalo. Un altro, non meno amaramente, sostiene che non servono i CPR ma centri per gli immigrati diventati vecchi senza pensione, che vivono in case abbandonate. CPR come orrore, ma anche tante altre definizioni emergono dai 40 interventi dell'assemblea: mostro giuridico, deportazione, lager, scelta insana, abominio, serraglio. Ma da questo popolo non esce solo un fermo no, diciamo un sì al rispetto della dignità, rimarca l'arcivescovo, sì al presente e al futuro di Castelvolturno, sì alla sicurezza che non si costruisce con CPR. Anche Fico assicura che non diciamo noi basta, Castelvolturno merita tutt'altra attenzione. Come giunta faremo presto delle azioni e verremo a votarle proprio qui. Intanto c'è chi propone di opporci con i nostri corpi. Padre Alex Zanotelli sprona: diamoci da fare, è solo l'inizio. Disposti anche a pagare di persona, come il patrono di Castelvolturno, San Castresi, vescovo africano, profugo in Campania, scampato da un naufragio.

Ed ecco un'altra notizia, direi una buona notizia. Negli ultimi anni, in cui la violenza giovanile è diventata tema centrale nel dibattito pubblico, generando preoccupazione nel modo in cui la società affronta il disagio dei giovani, sta avvenendo un ripensamento nei confronti delle carceri minorili, nate originariamente con una funzione educativa, non solo positiva, ma che oggi si trovano ad operare in contesti segnati da difficoltà familiari, sociali, emotive profonde che rischiano di alimentare comportamenti devianti invece di prevenirli. Proprio per rispondere a questa urgenza sociale stanno emergendo nuovi modelli di giustizia minorile, progetti di reinserimento, iniziative che dimostrano come sia possibile trasformare la pena in una reale opportunità di rinascita. Attualmente il sistema delle carceri minorili sta attraversando una crisi profonda in Italia, una crisi che mette in discussione l'intero settore della giustizia minorile. Ci sono associazioni come Antigone, Defense for Children Italia, Libera, che chiedono il ripristino di una cultura educativa dove l'obiettivo non sia solo la punizione, ma la riabilitazione, il reinserimento dei giovani nella società. C'è il problema anche per quanto riguarda le carceri minorili, dell'eccessivo numero di persone, del sovraffollamento che genera condizioni di vita difficili. Ma ci sono modelli educativi e alternativi, possibilità quindi di recupero in un contesto che mira a ridurre la detenzione minorile. Si stanno affermando soluzioni alternative che pongono al centro il recupero e il reinserimento sociale. Alcune realtà: il progetto 118 educativo, avviato nel comune di Treviso recentemente nel 2025 in collaborazione con prefettura, forza dell'ordine e ULSS2, un'iniziativa che mira a recuperare i minori coinvolti in fenomeni di bullismo e baby gang attraverso percorsi educativi specifici con educatori, ma anche attività di volontariato nelle case di riposo, attività sportiva. E tuttora è in fase sperimentale nella città di Treviso questo progetto e se avrà risultati positivi verrà esteso a tutta la provincia. Un altro esempio è rappresentato dal progetto Astrolabio, avviato nel 2022 con il sostegno dell'impresa sociale con i bambini, terminato nel 2025. Nel corso di 4 anni l'iniziativa ha coinvolto oltre 140 minori autori di reato in tutta l'Umbria, adottando modelli educativi innovativi grazie a un'equipe multidisciplinare che nel suo intervento ha mirato a favorire una reale consapevolezza del danno arrecato alla vittima, promuovendo percorsi di giustizia riparativa e anche di reinserimento sociale. E a completare questo quadro, un altro progetto nazionale, IOBEL, attivo nel biennio 2025-2026, frutto della collaborazione tra Intesa San Paolo e Caritas nell'ambito dell'iniziativa Aiutare chi aiuta, attiva dal 2020, che in 5 anni ha raggiunto
più di 14.000 beneficiari offrendo supporto a ragazzi coinvolti nel sistema penale, programma dedicato al sostegno dei minori attraverso percorsi di formazione professionale, di orientamento, di inclusione in 16 istituti italiani, con l'obiettivo di prevenire la recidiva, favorire un concreto reinserimento sociale dei giovani sottoposti a provvedimenti penali. In conclusione, la sicurezza non si costruisce irrigidendo le pene, ma investendo in opportunità concrete di crescita e di inclusione. Affidarsi esclusivamente alla punizione si è rivelato inefficace, rischia di compromettere il futuro di ragazzi che spesso provengono da contesti segnati da fragilità sociali ed educative. Per questi motivi, cambiare la prospettiva rispetto alle carceri minorili, focalizzandosi su ciò che accade durante e dopo il periodo della deterrenza, è indubbiamente indispensabile. È necessaria un'integrazione tra percorsi di istruzione, lavoro, supporto psicologico e preoccuparsi di prevenire la recidiva, trasformare il disagio in una possibilità di riscatto, una società quindi che sceglie di investire nei giovani e che dimostra di voler guardare al futuro, riconsiderando anche il ruolo delle carceri minorili.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, termina anche oggi la nostra Foltara del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni sulle nostre frequenze, dalle ore 12:06 alle ore 18:15, trovate il programma dopo i nostri notiziari, ma se siete in auto, cercate attraverso il DAB la nostra frequenza, la lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast sul sito radioincontri.org. abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: più.
1: Aisa Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Benvenuti all'edizione del GR Valdichiana di oggi, mercoledì 3 giugno. Apriamo il GR di oggi con una notizia veramente importante per il comune di Cortona, ma che interessa l'intero territorio della Valdichiana. Alla scuola secondaria di primo grado Berrettini Pancrazzi di Camucia arriva l'indirizzo musicale dall'anno scolastico 2026-2027. Questo rappresenta una vera svolta per l'offerta formativa. L'Istituto Comprensivo Cortona 1 ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale per attivare il percorso a indirizzo musicale proprio dal 2026. Lo studio dello strumento integrato nel piano curricolare punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, offrendo un servizio qualificato per la comunità. Questo traguardo è il frutto di una sinergia di successo decisivi, la fiducia delle famiglie, l'impegno del personale docente e ATA e il sostegno istituzionale dell'amministrazione comunale. Per illustrare il piano di studi e le lezioni, la cittadinanza e le famiglie sono invitate all'incontro informativo che si terrà martedì 9 giugno 2026 alle ore 17 presso l'auditorium Umberto Morra in piazza Chateau Chinon a Camucia. Cortona si prepara a raccogliere la quarta edizione di Cortona Comics, in programma dal 5 al 7 giugno 2026, con il tema Identità Segrete. Il festival inaugura 3 giorni dedicati al fumetto, illustrazioni, giochi, cosplay e alla cultura pop. L'apertura di Cortona Comics 2026 è fissata venerdì 5 giugno alle ore 10:30 al chiostro di Sant'Agostino, cuore pulsante della manifestazione e sede dell'Arte Alley, che quest'anno ospita oltre 30 autori i più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Un appuntamento imperdibile quello di venerdì 5 giugno alle ore 12 nell'auditorium di Sant'Agostino, di fronte alla sede espositiva della mostra Paperinic dietro la maschera, verrà svelata una statua di Paperinic realizzata in esclusiva per l'edizione 2026 di Cortona Comics, pensata come omaggio a uno dei personaggi più amati dell'universo Disney. Il festival poi proseguirà sabato 6 giugno alle ore 11, Cortona Fumetti, presentazione del progetto laboratoriale e del primo volume, una iniziativa che unisce città, cultura e linguaggio del fumetto in una narrazione contemporanea del territorio, con la partecipazione di Paolo Giulierini e gli autori del progetto. Poi domenica 7 giugno alle ore 12, cerimonia di premiazione, premio Iacovitti e premio Città di Cortona, un momento dedicato ai protagonisti del fumetto, della cultura visiva e alla valorizzazione del talento. Sabato 6 giugno prenderà anche il via la stagione estiva 2026 della piscina Monti del parterre di Cortona. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 e metterà a disposizione dei cittadini e dei visitatori la vasca da 25 metri per attività natatorie e balneazioni. Aree verdi attrezzate per la permanenza degli utenti, bar con ristoro, iniziative ed eventi organizzati nel corso della stagione, campo da calcio, su prenotazione con possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati. Anche per il 2026 saranno organizzati campi solari rivolti a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L'impianto comunale è gestito dall'associazione Forever Sport ed è situato in via Passerini 174, a breve distanza dal centro storico, in un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza del verde vicino al santuario di Santa Margherita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320-336-9664. Ripeto, per le prenotazioni è possibile contattare il numero 320-336-9664. Potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica cortonese. Migliora ancora il servizio per i visitatori, ma anche per i cittadini, sottolinea l'assessore alle attività produttive del comune di Cortona Paolo Rossi. Sono state emanate infatti altre 2 licenze per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a 5 le vetture operative nel territorio comunale che operano in rete, come previsto dalla normativa. Va ricordato che il servizio taxi a Cortona offre delle tariffe agevolate per raggiungere le stazioni ferroviarie cortonesi, l'ospedale di Fratta, la Casa della Salute e il centro storico, quindi è un'opportunità anche per i residenti. Le postazioni per lo spostamento dei taxi si trovano alla stazione ferroviaria di Camucia e Terontola, in piazza Garibaldi e piazza del Mercato per il centro storico. Per accedere al servizio è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575 08 7542. Ripeto, è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575 08 7542. Veniamo alla pagina dello spettacolo, con due appuntamenti diversi nel loro genere ma sicuramente molto importanti e divertenti. Primo in ordine di tempo è quello in programma il prossimo venerdì 5 giugno allo stadio Santi Tiezzi di Cortona con il concerto di Tony Pitoni. Sarà uno dei protagonisti del Cortona Comics. Dopo Tananai, Alfa, Achille Lauro, Clara e Gali sarà la volta del musicista Siculo, divenuto famoso con la sua partecipazione a X Factor 2020 ed è pure l'autore della sigla ufficiale del Fanta Sanremo del 2026. La prevendita dei biglietti è disponibile online su Ticket One ed anche alla biglietteria fisica di Cortona Sviluppo in via Guelfa 40 Cortona. Il concerto di Cortona Comics è promosso dall'amministrazione comunale di Cortona con l'organizzazione di Cortona Sviluppo e la cura artistica di Leg Live Emotion Group. Di altro genere, il concerto che si terrà a Cortona domenica 7 giugno presso la chiesa di Santa Maria Nuova alle ore 19 è intitolato Intuizioni del Tempo con l'ensemble Accademia Ducale. L'iniziativa è del Rotary Club Cortona Valdichiana. L'appuntamento, inserito nella stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe D'Amico. L'evento vedrà protagonista l'ensemble Accademia Ducale diretto dal maestro Lorenzo Antonio Iosco con la partecipazione del maestro Giuseppe D'Amico al contrabbasso. Il programma musicale proporrà pagine di Jean-Philippe Rameau, Domenico Dragonetti, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven in un percorso sonoro che intreccia epoche e linguaggi diversi, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cortona con il sostegno del Rotary Club Valdichiana. L'ingresso è libero, con possibilità però di contribuire liberamente alla raccolta di fondi per il progetto di illuminazione esterna della chiesa di Santa Maria Nuova dove viene svolto il concerto. Siamo orgogliosi di ospitare a Cortona un appuntamento di grande qualità artistica, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti, tra l'altro grande musicista pure lui, capace di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della nostra città attraverso la musica e la collaborazione con importanti realtà del panorama concertistico italiano. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR Valdichiana ed ora, come di consueto, passo la linea a Giorgio Fanelli per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buon ascolto, la pagina sportiva torna di mercoledì per parlarvi inizialmente della giornata spettacolare che ha caratterizzato la 53esima edizione della Scalata al Castello ad Arezzo. La Scalata al Castello, organizzata dalla Polisportiva Policiano con la partnership di Iren Luce, Gas e Servizi, e ha visto al via grandi campioni del panorama nazionale e internazionale. La gara è partita su ritmi elevati e, vista la caratura degli atleti presenti, il gruppo di testa è rimasto compatto fino a oltre metà percorso. A scandire l'andatura sono stati il vincitore della scorsa edizione Terence Bisosa, il campione del mondo Mukhtar Edir Edris e Thierry Ndinkumana. Nel gruppetto di testa sono rimasti costantemente anche i due azzurri Francesco Guerra e Pietro Riva, mentre da Daniele Menucci, pur soffrendo leggermente il ritmo imposto dai migliori, è riuscito a mantenere il contatto con il gruppo. Intorno all'ottavo dei 12 giri previsti la gara ha cambiato volto, il ritmo è ulteriormente aumentato ed alcuni atleti hanno iniziato a perdere terreno. Negli ultimi tre giri Pietro Riva ha sferrato un decisivo attacco ai diretti avversari. A rispondere sono stati soltanto i keniani Brian Kibor, Keriot, mentre hanno progressivamente perso contatto Edris Nigundubana e lo stesso Guerra. Il pubblico aretino ha sostenuto con entusiasmo gli atleti italiani, soprattutto Pietro Riva, costantemente in lotta per la vittoria, e Francesco Guerra, impegnato nel confronto con Nigundubana, Nukunduru e Edris. Nel frattempo Daniele Meucci, a 41 anni, continuava la propria gara con grande determinazione, puntando ad un piazzamento tra i primi 10. Nel penultimo giro Brian Kibor, considerato uno dei principali favoriti alla vigilia, ha cambiato decisamente ritmo riuscendo a staccare Riva. L'azzurro ha tentato di resistere, ma il piccolo margine dei 10-15 metri creatosi si è rivelato decisivo a questi livelli. Nel rettilineo finale Kibor si è involato verso il successo, tagliando il traguardo a braccio alzate, aggiudicandosi la 53esima scalata al castello sulla distanza di 10 km con l'eccellente tempo di 28:14. Pietro Riva ha conquistato un prestigioso secondo posto a solo i 7 secondi dal vincitore, mentre il keniano Keriot ha completato il podio con un ritardo di 29 secondi. Ottima la prova di Francesco Guerra, quarto classificato a 33 secondi da Kibor e a 4 soli secondi dal podio. Tra gli italiani da segnalare il decimo posto di Daniele Meucci, il dodicesimo di Luca Alfieri, il tredicesimo di Francesco Carrera e il quindicesimo di Daniele Perronato. Nella gara in linea di 10 km disputata la mattina, che ha visto al via quasi 400 atleti, doppietta aretina con Michele Pastorini e Lorenzo Mori, classificatosi rispettivamente al primo e al secondo posto, terza posizione per il fiorentino La Blaida. In campo femminile è successo della fiorentina Giulia Bernini davanti alle aretine Valentina Mattesini e Giulia Sadocchi. Grande entusiasmo per l'esordia del settore giovanile, che hanno usufruito del palcoscenico per cimentarsi in via Roma in rotatoria di piazza Guido Monaco con grande entusiasmo, supportati dalla mascotte di Iren e le esibizioni della scuola Paso Palante prima della gara internazionale. Il professor Fabio Sidanti analizza il successo della gara amatoriale celebrando l'energia e la passione del numeroso popolo di runner che ha animato la strada di Arezzo, un commento d'autore per chiudere in bellezza una mattinata di sport condiviso e grande partecipazione. Allora ascoltiamo il professor Fabio Sinatti al microfono di Sport a Chilometro Zero.
3: Siamo con il professor Fabio Sinatti. Abbiamo dato il via questa mattina alla scalata del castello, una giornata sportiva di amicizia, di festa veramente importante.
4: Direi che si è cominciato con la gara del settore amatori e direi è stata anche una bellissima gara con oltre 330 atleti al via, che sicuramente aprono questa domenica del 31 maggio particolarmente spumeggiante. Ovviamente ci attendiamo una giornata fantastica, nonostante le condizioni meteo calde che quindi metteranno un po' dura prova agli atleti. Ecco, qui ha vinto un aretino che gareggia con la società di fuori, però Michele Pastorini, che è andato molto molto forte, ha vissato il successo dello scorso anno quando la scalata al castello in linea, e alle sue spalle un giovane emergente come Mori Lorenzo, atleta della Polisportiva Policiano, che è andato anche lui altrettanto forte. Al terzo posto è arrivato la Blaida, atleta fiorentino per il gruppo sportivo Miami. Direi che anche le prestazioni dal punto di vista tecnico sono state buone, e poi abbiamo avuto una lotta serrata per quanto riguarda il settore femminile con la vittoria della Bernini su Mattesini, ma pochi metri l'hanno separata tra la prima e la seconda classificata. Al terzo posto un'altra atleta di Arezzo come la Giulia Sadocchi, quindi direi che gli aretini sono ben comportati in questa mattinata, diciamo, iniziale della scalata al castello.
3: Doppi complimenti vanno fatti sia per l'organizzazione, per quella che è la tua passione, ma anche per il lavoro che svolgete ad Arezzo per quanto riguarda l'Unione Polisportiva Policiano.
4: Diciamo che l'impegno è tantissimo, questo ormai purtroppo è consolidata come situazione. È ovvio che una manifestazione, ma anche tutto che viene fatto nelle corse, nelle varie eventi che vengono realizzati, se non ci fosse la volontà, la voglia di fare qualcosa di diverso non la, penso che non ci sarebbero stipendi adeguati per fare queste cose, quindi è soltanto la passione che ci spinge a realizzare questo. Io sono 53 anni che organizzo questa manifestazione e ancora mi sento giovane come 53 anni fa. Però non è così la realtà.
3: Lo penso anche io così.
4: però al di là di questo, diciamo che lo spirito, la voglia di fare c'è tanta. Diciamo che oggi, per esempio, quando faremo la gara, quella internazionale, abbiamo un cast di partenti che non abbiamo mai avuto ad Arezzo, un evento con questi atleti ad altissimo livello. Abbiamo atleti più volte campioni del mondo, ci sono alcuni campioni, diciamo, europei, altri che hanno vinto la Diamond League, insomma, quindi atleti che l'abbiamo visti costantemente soltanto a volte in televisione, Labo Classic, eccetera, insomma, quindi manifestazioni ormai sono blasonate a livello mondiale. E stasera diciamo che noi potremmo avere un evento veramente mondiale per quanto riguarda la presenza di questi grandi atleti che daranno lustro alla città di Arezzo. A noi organizzatori ovviamente la soddisfazione di essere riusciti a portare questi grandi personaggi qui nella nostra città, sperando che la città lo possa apprezzare in maniera positiva, nonostante le difficoltà che a volte possiamo creare nell'ambiente per quanto riguarda i disagi, ma sono direi abbastanza limitati nel tempo e negli spazi. Oggi pomeriggio addirittura utilizziamo uno spazio che è quasi circoscritto, quindi un quadrilatero di 800 metri, poco più, che potrà essere visto in lungo e largo per 12 volte, vedere questi personaggi, diciamo, affrontarsi con uno spirito di agonismo, ma quell'agonismo bello, puro, che contraddistingue l'atletica leggera.
2: Torniamo a parlare di calcio, perché solitamente il mercoledì è giorno in cui si decidono cose importanti. Per questo è stato effettuato a Roma il sorteggio che ha definito l'accoppiamento delle fasi nazionali dei playoff di eccellenza, ultimo ostacolo sulla strada che conduce alla Serie D. Il Grassina affronterà gli abruzzesi della Sant'Egidiese in una doppia sfida che assegnerà il pass per il campionato interregionale. La gara d'andata è in programma domenica 7 giugno sul campo del Grassina, mentre il ritorno si giocherà domenica 14 giugno in casa della Sant'Egidiese. L'Unione Sportiva Castiglionese ci fa sapere attraverso un comunicato ufficiale che comunicherà nei prossimi giorni e pubblicherà le cariche tecniche e dirigenziali della prima squadra per la stagione 2026-2027. Ed ora, come precedentemente era stato annunciato, la presentazione di Lamberto Magrini come allenatore della Sangiovannese. Erano presenti il presidente del comitato biancazzurro Martino Neri, il direttore sportivo Egidio Bicchierai, il direttore generale Giuseppe Morandini, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi. Il primo a prendere la parola è il presidente del comitato biancazzurro Martino Neri.
5: Siamo qui con sommo piacere a fare questa conferenza stampa insieme al DS Bicchierai e al nuovo allenatore Lamberto Magrini. Abbiamo fatto questa scelta dell'allenatore perché secondo me mi rappresenta un po' anche caratterialmente, della verità, e quindi ho preferito questa persona.
6: La prima cosa, ovvio, devo ringraziare il presidente, direttore generale e il direttore sportivo che hanno scelto Magrini come allenatore. Poi dopo spero che mi fate delle domande mirate, però la cosa più importante che mi ha fatto prendere questa decisione è sicuramente andare. Quando ho conosciuto il presidente non ho avuto più dubbi, perché persona squisita, con grande entusiasmo, e mi ha messo a disposizione tanta organizzazione, nel senso che non farà mancare nulla alla squadra, e queste sono le basi per costruire, diciamo, un futuro roseo. Dopo conosco il direttore Morandini, il direttore Bicchierai da tantissimi anni, sono gente navigata nel calcio che con la loro esperienza sicuramente sono in ottime mani. Questo, e beh, sicuramente anche San Giovanni Calcistica sarà nelle mani dei Bicchierai e Morandini, in ottime mani. Poi con un presidente, una forza così, non si può solo che vincere, insomma. No, andiamoci piano. No, beh, ovvio, quando sei chiamato ad allenare in una piazza in eccellenza come San Giovanni, ovvio che la speranza e l'obiettivo da parte mia è quello lì. Poi se la società frena, forse fa anche bene, però io dal primo giorno che troverò incontro i ragazzi sicuramente l'obiettivo sarà quello di puntare a vincere il campionato. Non... Spesso i presidenti mi dicono: mister, ma piano le tifoseria, io so tutto l'opposto, quindi io ho un fuoco le piazze, ecco. Allora, diciamo così. Beh, penso che all'inizio si deve creare l'entusiasmo anche alla squadra, ai giocatori. I giocatori che vengono, devo capire, vengono a giocare in una piazza che rappresenta un passato recente di ottimi livelli, perché insomma ha assicurato di andare anche in Serie B, quindi, e riportare San Giovannese alla categoria che gli aspetta forse più di tutti, che è il precedente, la Lega Pro, no?
7: Sì. Poi io ho sondato un po' il terreno, non è che si andava a stringere perché volevo aspettare che arrivasse un allenatore, poi è arrivato l'allenatore, invece è uno, e ora si comincerà a partire di lì, a chiamare i giocatori prima, quelli che ci interessano, e poi si unirà agli altri che se non ci interessano non possono andare dove vogliono. A parte oggigiorno poi andare dove vogliono, se noi ci sarà uno con Biennale, credo l'opzione Manes, sì, il resto possano anche non aspettare noi, non è detta che stiano a aspettare noi, ma insomma, quelli, ripeto, quelli con cui ho parlato hanno fatto vedere grande entusiasmo a rimanere. Tutti mi dicono che non stai bene, quindi.
2: È bello ascoltare da parte dei dirigenti i buoni propositi, questo ci fa capire che l'annata prossima sarà un'annata ad altissimo livello, con tantissime squadre che vorranno naturalmente vincere il campionato, a partire da chi è retrocesso quest'anno dalla Serie D. Ripescaggi permettendo, visto la situazione del Grassina impegnato appunto in questa fase finalissima, anzi per avere un posto in Serie D. Anche per oggi è tutto, vi aspetto domani con la prossima pagina sportiva. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 3 giugno 2026. Fronte perturbato in arrivo tra la notte e la mattina, con possibili rovesci e temporali anche forti. Non escluse alcune grandinate per l'ingresso di aria più fresca in quota. Tendenza a graduale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio, con residui rovesci in forma piuttosto sparsa. Miglioramento definitivo in serata. Ventilazione in genere debole con rinforzi in occasione dei temporali. Temperature in calo. Affidabilità media.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: macchina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: Mercoledì, vespri.

siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Leonardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada,

Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come Che Ore So. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che Ore So di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro, da un suo disco recentissimo Come Miniatures for Solo Vibraphone, la

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Jazz Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio e ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Drao.

Un pensiero per la musica brasiliana da parte di una vocalist torinese. Lei è Giulia Firpo, accompagnata da un eccellente pianista come Fabio Gorler. Un disco di un anno fa più o meno, si tratta di MCU Piano, con un percorso dedicato appunto alla musica carioca, con questa veste in duo fra pianoforte e voce con Giulia Firpo e Fabio Gorler. Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022, abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, come è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono, mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico, come molti adolescenti nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco al Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove poi, insomma, ho conseguito i titoli accademici e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: hai una laurea, okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro e poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea,
1: sì,
0: diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto.
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole su musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
1: Sì,
0: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di no, di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme,
1: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
0: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
1: Sì.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no?
1: Di percorsi sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come
1: no?
0: Passione, come no? Certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei,
0: qualcosa si sente,
1: le mie, sì, diciamo,
0: giustamente, no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, diciamo, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social, dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, il mio progetto musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta,
1: sì.
0: Vero? Residente.
1: Sì, trovate il resident producer,
0: certo,
1: direttore artistico,
0: no?
1: Qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è sempre, ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: do.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: naturale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.